0: apertura di settembre ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto

0: stradale.
1: Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi da

0: Adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: 9. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri

0: altri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura

0: in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e

0: La volontà di redenzione, al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Simone Quattro Ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri

0: negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram.

0: Vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Passo per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

yourself this. What are you doing?

0: talk about.
1: Driving. I grandi successi.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Acid.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: abbronzatissima.
1: Che bello questo pezzo, mamma mia, Edoardo Vianello, abbronzatissima. E insomma, gli ultimi giorni per abbronzarci un po' ce li abbiamo. Io ne ho avuti di più, come tutti del resto d'estate, non li ho utilizzati. Vabbè, sarà per l'anno prossimo.
2: Siamo in due allora.
1: Ecco,
2: siamo in due.
1: Siamo precisamente in due, guarda.
2: Siamo
1: la stessa tonalità.
2: Poco molto abbronzati.
1: Esattamente. Siamo ben poco abbronzati. Allora, amici, eccoci qua. Come vedete c'è l'avvocato Fabrizio Serrano, presidente Ates, e quindi
2: buongiorno.
1: Sapete che siete nella rubrica Voci Fragili. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di dispersione scolastica, cercando di comprendere cosa accade quando un ragazzo comincia ad allontanarsi dalla scuola, quando perde motivazione e talvolta anche importanti punti di riferimento educativi. Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
2: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi,
1: certo,
2: nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo.
1: Okay.
2: Il gruppo di pari, no? Loro di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo?
1: Certo.
2: Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
1: E se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
2: Sì.
1: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
2: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
1: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
2: No.
1: Questo, io partirei proprio da quel, come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
2: Se
1: quindi
2: se
1: i genitori
2: liberano.
1: Non
2: se sei libera. I genitori se ne accorgono, cioè il ruolo
1: anche
2: del
1: genitore attento,
2: non è,
1: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte. Sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
2: un controllo, un filtro sui social, ci sono i
1: social.
2: Parent control.
1: Guarda,
2: però
1: se tu vedi
2: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile. Quando eravamo ragazzi si accusava la televisione.
1: Perché
2: vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
2: può essere,
1: espliciti.
2: Però non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
2: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso, noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo.
1: Ecco quello, bravo, quello è.
2: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può, lo sport?
1: Sì, viene meno tutto questo, perché tutte le attività che possono portare, del resto, no? Come vedi, è difficile che ragazzi che hanno, non so, delle attività, delle passioni, come lo sport, dicevi tu, o la musica o altro tipo di cose, si concentrano a fare quello, sono super impegnati, fanno gruppo
2: ed è un gruppo positivo,
1: un gruppo sano,
2: esatto,
1: nel senso che c'è la competizione, c'è tutto quello che vogliamo, però è sport, è musica, è
2: modelli
1: teatro,
2: positivi, adulti che insegnano, certo,
1: c'è un po' tutte le arti, lo sport, il teatro, la danza, la musica, quelle cose che uniscono i gruppi bene, che imparano e vivono e imparano delle cose, quindi, e si appassionano,
2: esatto,
1: che questo è. Va bene, Fabrizio, tu ci hai ben annunciato insomma qual è il tema di oggi della nostra rubrica Voci Fragili. Tra pochissimo arriverà l'avvocato Anna Leone, io ti ringrazio come sempre.
2: Grazie
1: per essere stato qua e ci rivediamo alla prossima puntata, va bene?
2: Va bene,
1: grazie,
2: va bene, grazie.
1: Grazie Fabrizio Serrano.
2: Buongiorno a tutti.
1: Linea alla regia, ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Giulie Bresch, serenamente questo era il pezzo, e adesso siamo nella rubrica Voci Fragili. Stiamo parlando delle baby gang e della criminalità giovanile, e per approfondire il fenomeno delle baby gang, come sapete, abbiamo fatto un'introduzione con l'avvocato Fabrizio Serrano, e adesso invece per approfondire, proprio fare un approfondimento, poi magari ci riproponiamo fin da ora, perché è un argomento così vasto, così importante, che noi diremo giusto delle cose, però ci prefissiamo magari poi di approfondirlo in un'altra modalità, in un altro modo. Adesso parliamo da un punto di vista giuridico e criminologico, perché abbiamo con noi l'avvocato Anna Leone, a

0: Guido, il benvenuto, socia dell'associazione Tutele Sostegno, sei avvocato, criminologa, legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi e volto anche televisivo di Telenorba. Tu ti occupi in particolare di cronaca, violenza e fenomeni criminali. Sono temi che affronti sia nell'attività professionale anche nell'ambito dell'informazione televisiva. Adesso noi cerchiamo di capire con l'avvocato meglio cosa si nasconde dietro certe dinamiche di gruppo e quali sono i meccanismi che possono alimentare comportamenti violenti e quanto sia importante intervenire prima che il disagio si trasformi in devianza. Quindi tu ti sei occupata di diversi casi, no? Di criminalità giovanile, e tra questi anche quelli della vicenda di La Terza, che aveva fatto molto discutere, quella ragazza aggredita e una dinamica di gruppo intorno a quella violenza. La domanda è, da criminologa, cosa ti ha fatto riflettere maggiormente di quella vicenda e che cosa ci racconta più in generale sul fenomeno delle baby gang?
1: Ecco, intanto grazie per questo invito che ho colto davvero con molto piacere. Come dicevi tu, questo è un fenomeno largamente diffuso e soprattutto molto complesso e complicato, e che sta venendo alla luce soltanto da pochissimi anni rispetto, insomma, a uno studio articolato del fenomeno. Il caso di La Terza è un caso che ha fatto ormai discutere davvero tutti, per quanto è stato cruento, per quanto è stato anche emblematico di quello che ci sta accadendo. Quindi un gruppo, un branco di ragazzini, circa una ventina di ragazzini, si accaniscono nei confronti di una loro coetanea, di una ragazzina di 13 anni, inferendo con tanta crudeltà, con spintoni, aggressioni verbali, fisiche, e tutto questo si protrae per circa un'ora. Quindi mamma, i ragazzi mia, per un'intera ora non prendono il contatto con la realtà, ed è proprio questo il fenomeno che mi ha colpito maggiormente di questa vicenda, che è a sé stante, però è molto simile a tante altre vicende. Il fatto, sì, che i ragazzi in branco perdono proprio il senso della realtà, quindi azioni che probabilmente quando sono soli non compierebbero, in branco invece vengono compiute, quindi è come se perdessero proprio il senso della responsabilità, si mamma perde mia, il limite, no? Sì, di quanto è reale, come se anche il branco facesse perdere il contatto con la realtà che questi ragazzi effettivamente per un'ora intera hanno perso.
0: Un'ora è un tempo infinito.
1: È un tempo infinito.
0: Io immagino un minuto già che è una follia, ma sì, un'ora significa un tempo veramente.
1: Questi infinito. Ragazzi poi hanno spostato anche l'azione da una parte all'altra quando sono stati richiamati da adulti, quindi nonostante il richiamo, nonostante anche l'avvertimento magari di allertare le forze dell'ordine, hanno continuato imperterriti, anzi ad un gruppo prima ristretto se ne sono aggiunti altri di ragazzi fino a formare un vasto gruppo di circa 20 ragazzi.
0: Mamma.
1: Per cui è un fenomeno assolutamente trasversale, quindi nessuno di noi si può sentire escluso, perché effettivamente questi ragazzini possono provenire da famiglie disfunzionali, problematiche, ma anche famiglie di una borghesia incensurata, quindi impensabili. Quindi nonostante l'involucro della famiglia, il fenomeno è assolutamente estendibile a chiunque, nessuno di noi può sentirsi escluso. Ecco, in effetti all'interno del gruppo io ho ritrovato ragazzi di un'estrazione sociale completamente variegata, diversa, quindi è un fenomeno davvero allarmante che si sta estendendo a macchia d'olio.
0: Mamma mia, loro poi pensano di essere intoccabili. Un adolescente può veramente arrivare a pensare tanto a me non succederà nulla? Lo dicono anche, no?
1: Lo dicono e l'hanno detto anche in questo caso specifico, e c'è proprio un audio, no, in cui l'adulto che interviene gli intima di smetterla, altrimenti sarebbero state allertate le forze dell'ordine. La risposta è: ma tanto noi siamo minorenni, non ci possono far nulla. Ecco, questa risposta nasce da diverse situazioni, da diversi motivi. Il primo è sicuramente anche una non conoscenza della materia, per cui io faccio divulgazione anche nelle scuole e ritengo che l'educazione civica, così come è impostata, no, dal Ministero, quindi lo studio della Costituzione, che per carità è fondamentale, ma dovrebbe invece proprio scendere nel merito sul campo e dovrebbe diventare vera educazione civica, cioè civismo, cioè imparare a comportarsi e soprattutto comprendere che per ogni azione c'è una conseguenza, quindi ad ogni azione corrisponde una conseguenza. Quindi innanzitutto c'è una non conoscenza della materia che invece dovrebbe

0: essere assolutamente impartita a questi ragazzi, ma c'è anche una responsabilità da parte della giustizia italiana, perché il processo minorile, che a mio avviso dovrebbe essere riformato, sicuramente mira al reinserimento sociale ed è sacrosanto, però molto spesso lascia impuniti questi ragazzi. Nel caso specifico di La Terza, l'evento è accaduto a novembre del 2024, siamo a settembre del 2026, questi ragazzi sono ancora impuniti. Si è celebrata la prima udienza del processo soltanto un paio di mesi fa, tutti hanno chiesto chiaramente la messa alla prova, quindi una pena alternativa, per carità è sacrosanta, però adesso, ad oggi, dopo 2 anni dall'accaduto, non è accaduto niente a questi ragazzi. Quindi che cosa stiamo trasmettendo a loro? Stiamo trasmettendo la consapevolezza che probabilmente alle azioni non corrispondono necessariamente delle conseguenze che siano adeguate a quello che è accaduto. Quindi andrebbe riformata la scuola, andrebbe un po' riformata anche proprio, no?
1: Ma i genitori, la famiglia, un mix, bisognerebbe essere veramente uniti. Allora, noi abbiamo gli ultimi secondi prima di salutarci. Noi cosa potremmo fare concretamente per intercettare un ragazzo prima che questo disagio diventi proprio violenza?
0: Ecco, quello che hai detto tu è sacrosanto, lo stavi dicendo, la famiglia. Dobbiamo smettere di delegare alla scuola, di delegare allo smartphone.
1: Non ci siamo mai.
0: L'educazione non è soltanto, è presenza. Cioè, evidentemente per questi ragazzi noi manchiamo.
1: Sì,
0: manchiamo,
1: certo,
0: proprio con una presenza fisica costante. I nostri genitori c'erano, noi per una serie di motivi nostro malgrado probabilmente proprio non ci siamo più.
1: È un
0: più.
1: Po' un cane che si morde la coda,
0: sì,
1: perché se mamma e papà lavorano, non ci sono tutto il giorno, se riescono con 2 stipendi ad arrivare a fine mese, perché non è detto che ci sia poi un vero benessere in quelle famiglie. Quindi il bambino prima, il ragazzino dopo sta da solo. Come fa ad avere una guida, dire questo è giusto e questo è sbagliato?
0: Quello che dico, noi adulti abbiamo imparato a convivere con i social. I nostri ragazzi sono nati con i social e costruiscono la loro identità, proprio la loro, come dire, il loro mondo sui social. Quindi evidentemente manca un contatto,
1: una presenza,
0: presenza che potrebbe assolutamente fare la differenza.
1: Lo so. Allora, Anna, io ti ringrazio per essere stata qua oggi, per essere venuta nei nostri studi, grazie per tutte le tue informazioni, per tutto quello che ci dici e su cui riflettiamo, e sicuramente c'è da fare veramente una profonda riflessione.
0: Assolutamente.
1: Io ti invito a venire un'altra volta appena avrai la disponibilità, perché so che sei super impegnata, per questo ancora maggior ragione ti ringrazio.
0: Lo farò con molto piacere, grazie.
1: Però sarebbe bello rivederti. Grazie mille all'avvocato Anna Leone, noi diamo la linea alla regia tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pierocaffi, Megoschino, la regia, la parte tecnica, ospite in studio Massimo Cimaglia, eccoti, bentornato.
1: Ciao, ciao Annette, grazie per l'invito.
0: Allora, noi ci siamo visti in altre occasioni qualche mese fa e adesso noi avevamo un appuntamento, noi qui siamo precisi.
1: Diciamolo davanti a tutti.
0: Diciamolo a tutti.
1: Facciamo outing, avevamo un appuntamento.
0: Ecco. Allora, noi ogni anno diciamo, ma il

0: Aras Teatro Festival. Quando arriva? Ci siamo. Siamo sui blocchi di partenza perché dal 12 settembre al 16 ottobre 2026 ci sarà la quarta edizione del Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee. Un festival importante per il nostro capoluogo ionico, un festival che avrà come tema la libertà come l'aria. Penso che mai più che in questo periodo ultimamente abbiamo bisogno veramente, no?
1: Purtroppo è così.
0: Abbiamo fame d'aria in questo momento, Massimo? È importante.
1: Sì, è vero, purtroppo, infatti noi cerchiamo di cogliere per tempo un po' gli umori e ogni anno il festival ha un tema, quest'anno la libertà come l'aria, che è una famosa frase di Calamandrei.
0: Apro una parentesi, tu hai detto noi cerchiamo di cogliere per tempo, no, gli umori, quello che accade, di respirare. Questo succede non perché uno fa, come si dice, l'autoreferenziale, l'indovino, la palla di cristallo. No, questo significa avere sensibilità. Quando un artista, una persona è un pensatore, ha una sensibilità, capta delle cose che non è facile. Sai perché non è facile? Perché oggi più nessuno pensa, più nessuno si ferma a riflettere sulle cose della vita. Ecco perché voi arrivate prima.
1: No, grazie di questa tua bellissima riflessione, che non mi sorprende perché viene da un'artista sensibilissima come sei tu.
0: Grazie, Massimo.
1: Quindi questo spero che possa arrivare ad altri, perché credo che il compito di noi artisti, poi ovviamente siamo più, chi è più bravo, chi meno bravo, sbagliamo, quello, siamo soggetti al giudizio del pubblico, però
0: certo,
1: abbiamo quasi il dovere, io sento il dovere proprio per il mio territorio, per questo faccio qui questo festival. Bra. Proprio di cercare di dare nel mio piccolissimo un apporto. E allora uno cerca di individuare dei temi, di trovare degli spettacoli, come i nostri sono 10 spettacoli diversi.
0: Mamma
1: e
0: mia,
1: spaziamo il tema della libertà in ogni direzione, e anche con momenti anche estremi, se vogliamo, perché io credo che un festival,
0: giusto,
1: deve porsi questo obiettivo. Cioè io non posso essere un festival consolatorio, cioè io, un festival deve avere un'anima, un pensiero, deve provocare emozioni e riflessioni, altrimenti non abbiamo motivo d'essere.
0: Certo.
1: Quindi appunto accolgo molto molto volentieri la tua riflessione.
0: Sì, assolutamente, è così, anche sulle cose estreme. Pensa che alcuni colleghi nostri che sono fuori dall'Italia, in alcuni spettacoli, tu ne farai 10, hai detto,
1: sì,
0: no? Ci saranno 10. In alcuni spettacoli c'è scritto prima, e c'è scritto, e lo dicono anche prima dello spettacolo, che non è adatto ai bambini, ad esempio, no? O a persone sensibili, perché ci sono dei temi che vanno affrontati. Quindi anche in maniera tra virgolette estrema o estrema si fanno queste cose, perché come dici tu è il nostro dovere, no? Di sperimentare, il nostro dovere di approfondire, di guardare dentro. Quando parliamo di un tema come la libertà, che è un tema veramente profondo in questo periodo,
1: certo,
0: ancora più sulla pelle proprio, lo sentiamo addosso, c'è il rischio, c'è la possibilità di approfondire dei temi che sono
1: no,
0: forti.
1: Noi approfondiamo vari temi, in varie direzioni,
0: sì,
1: e io non voglio spaventare nessuno, ci saranno anche direzioni divertenti, abbiamo dei spettacoli molto divertenti, perché appunto soprattutto nell'antichità la commedia irrideva,
0: sì,
1: il potere, questo, quindi abbiamo veramente tante, io credo che i 10 spettacoli di quest'anno sono molto belli. Noi quest'anno c'è la formula dell'abbonamento e dei mini abbonamenti, devo dire che stanno andando benissimo, ma io sono certo che chi ha fatto il mini abbonamento, che ringrazio, io poi credo che farà un altro mini abbonamento per altri
0: sì,
1: spettacoli, perché io
0: sì,
1: credo sia difficile metterne qualcuno fuori fra i 10 spettacoli che vi proponiamo. Io li vedrei tutti,
0: sono tutti uno più bello dell'altro,
1: sì,
0: bellissimo. Allora noi facciamo una piccola pausa perché adesso entreremo più nel merito di tutto quello di cui stiamo parlando. Do la linea a Piero Caffè, Fiamma e Coschino, noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. New hit.
4: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

siete Angelina Mango, che bella vita. Questa è una new hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM Radio, ovviamente in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. E adesso vi do un annuncio: è morta oggi a 78 anni Emma Bonino, una delle figure più coraggiose, controverse e autorevoli della politica italiana ed europea. Radicale, europeista, femminista e instancabile militante per i diritti civili, Bonino ha attraversato oltre 50 anni, pensate, della nostra storia politica, combattendo battaglie che spesso all'inizio sembravano impossibili, dalla legalizzazione dell'aborto alla lotta contro la pena di morte, dalla difesa dei diritti delle donne alla battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, fino all'impegno per un'Europa più unita e per i diritti umani nel mondo. È stata parlamentare italiana ed europea, commissaria europea e ministra degli esteri, ma prima ancora è stata una militante. È stata capace di trasformare la disobbedienza civile in uno strumento politico e la propria fragilità in una straordinaria forza. E quindi la Emma Bonino lascia una traccia profonda nella storia della Repubblica, quella di una donna che ha fatto della libertà, della laicità e dei diritti individuali il centro proprio della propria vita. Una voce anche spesso scomoda, no? Se vogliamo, ma mai silenziosa, una donna che ha combattuto fino all'ultimo senza mai smettere di credere nelle proprie idee, e quindi se ne va, ma molte delle battaglie che ha combattuto, no? Restano parte dell'Italia che ha contribuito a cambiare. Insomma, se c'è una parola che più di tutte racconta, no, la sua vita, se dovessimo proprio riassumerla in una parola, è libertà. E quindi ha fatto, insomma, tante battaglie fino alla fine, e sicuramente ci lascia un'eredità, no? Ha un'eredità che è anche difficile da dimenticare, questo non solo per le donne. La battaglia di una persona libera. Di una persona libera fino all'ultimo, quindi questo è più o meno quello che penso di dire su questa donna italiana che oggi va via. Sì, insomma, sapevamo che già non era in ottime condizioni di salute, e c'è stato così questo momento che l'ha vista andare via. Quindi un saluto ad Emma Bonino, e adesso noi continuiamo perché tra pochissimo arriverà il nostro Jazz Pocket con Alberto Graziani. Oggi c'è un artista molto particolare, ve lo preannuncio, parleremo di Pepper Adams. È stato un baritono molto importante che ha trasformato, insomma, la potenza e il virtuosismo, uno dei più importanti sassofonisti, ecco, sassofonisti baritono della storia del jazz moderno, ed è anche uno dei musicisti che, insomma, ha contribuito a spostare il baritono, il sassofono baritono. Adesso lo sentirete, perché noi ogni volta facciamo ascoltare quello di cui stiamo parlando, e sentirete questo sax dal suono grave, profondo, e insomma dal ruolo tradizionale in uno strumento di accompagnamento. Ne parleremo tra pochissimo. Amici, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

TikTok, It's My Life, questo pezzo meraviglioso per il nostro Vamos alla Playa, amici ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV e adesso partiamo con il nostro Jazz Pocket e ci ascoltiamo Pepper Adams.

0: Il compositore di questo pezzo bellissimo chiamato Bossallegro è proprio Pepper Adams. Amici, benvenuti, siete nel nostro Jazz Pocket, la rubrica che dedico agli amanti della musica jazz afroamericana e ovviamente a chi vuole affacciarsi a questo nuovo mondo. Lo faccio insieme al nostro Alberto Graziani, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Alberto!
1: Ciao a tutti, eccomi, ben ritrovati.
0: Eccoti. Allora, Pepper Adams, questo baritono, questo sassofonista incredibile che trasformò questa potenza in virtuosismo, insomma ci ha fatto capire che non solo i sassofoni possono essere in sezione, quindi diversi, ma che lui da solo può fare tanto, no? Lui si chiama Pepper Adams è il nome d'arte di Park Friedrich Adams III, è morto nell'86 ed è stato uno dei più importanti sassofonisti baritono della storia del jazz moderno. È una storia incredibile proprio cosa lui ha fatto, come dire, la sua voce musicale era subito riconoscibile, noi sentiamo quel sassofono baritono e capiamo che è lui, perché ha un suono scuro, pieno, compatto e penetrante. Ma contemporaneamente, io adesso ho fatto sentire Bossallegro in radio perché è una roba, diciamo, un po' più easy, no? Un po' più facile, però lui è capace di fare di una velocità, di una precisione virtuosistica incredibile, sorprendente, pur avendo uno strumento dalle grandi dimensioni fisiche proprio, e che vorrebbe la natura di quello strumento, diciamo, una cosa più lenta, no? Un'esecuzione, una risposta più lenta rispetto, insomma, a quello che lui fa. Quindi diciamo che più o meno in questo sta la grandezza di Adams, però una roba pesante lui la faceva diventare agilissima, volava con questo sassofono baritono. E cosa aggiungi, Alberto? Sono curioso, è forte questa cosa.
1: Allora, rispetto al suo stile, confrontiamolo col grande Jerry Mulligan, che è stato l'altro grande esponente del sassofono baritono, che è lo strumento che nella famiglia dei sassofoni spesso viene relegato a lavoro di sezione in big band. Infatti entrambi questi due musicisti hanno militato in big band, Pepper Adams è stato nella big band di Stan Kenton per anni. In realtà loro due, seguendo due strade diverse, hanno reso questo strumento uno strumento solista. Jerry Mulligan con un suono morbido e vellutato, e quindi legato all'estetica del cool jazz, ricordiamo le sue collaborazioni con Chet Baker. Mentre Pepper è stato, diciamo, il grande virtuoso del sax baritono, con un suono aspro, tagliente, legato a stretto filo col linguaggio del bebop e dell'hardbop, quindi di una musica, come dicevi tu, più veloce, più virtuosistica, più esplosiva e più ritmica. Quindi la sua importanza risiede proprio in quello, sono stati loro due i due grandi del sassofono baritono. La cosa interessante della figura di Pepper Adams è la sua provenienza, cioè lui è un musicista di Detroit, e Detroit è la

capitale del jazz più sottovalutata nel Nord America, che proprio nel dopoguerra, a seguito dell'esplosione bebop, ha dato alla musicalmente virtuosi, incredibilmente virtuosi. Una scuola musicale, ricordiamo che Detroit in quegli anni diventava un po' la capitale dell'automobile, no? Quindi una città fortemente attrattiva.

0: la scena di Detroit ha dato tra i più grandi virtuosi, ricordiamo il pianista Tony Flanagan, il contrabbassista Ron Carter, che è stato il contrabbassista più registrato nella storia del jazz, un virtuoso incredibile, e poi Elvin Jones, il batterista Elvin Jones, tanto per dire. E Pepper si colloca in questo contesto di musicisti dotati di una tecnica prodigiosa. Infatti sostanzialmente lui riusciva a fare ciò che Charlie Parker faceva con un sassofono contralto, quindi lui lo faceva con un sassofono baritono che ha bisogno di un'emissione di fiato assolutamente superiore rispetto agli altri sassofoni e che è uno strumento di dimensioni notevoli, cioè spesso quando lo si suona seduti lo si suona appoggiandolo per terra, per cui questo tanto per sì, capire, no?
1: Sì.
0: Ecco, questa è stata un po' la figura di un musicista che ha espresso il suo meglio a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 nel periodo bebop e hardbop, ma che poi ha saputo anche interfacciarsi con il jazz modale e la musica degli anni 70, infatti ha suonato diciamo fino alla fine della sua carriera.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Insomma, particolarmente importante fu il sodalizio, no? Con Donald Byrd e il suo quintetto, periodo 58-61, 1958-1961. Ci sono degli album che vogliamo consigliarvi, che un po' sono fondamentali per questo linguaggio, per il linguaggio hard bop, che è... tra questi album ci sono Off to the Races, Bird in Hand, The Catwalk e Royal Flush, quindi diciamo che un po' questi ve li consigliamo come album. Però anche l'altra cosa bellissima che lui ha fatto è la sua presenza nella Dead John Lewis Orchestra, no? Perché lui ha fatto parte poi di fatto costituendo una reale componente essenziale nell'architettura orchestrale.
0: La massima tecnica all'interno delle big band, lui aveva questo drive, questa pulsazione ritmica potentissima,
1: sì,
0: per il suo strumento.
1: Secondo me ci aveva il booster e non l'ha detto a nessuno, capito? quella spinta, quella carica pazzesca.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente. Grazie Alberto, noi ci rivediamo la prossima settimana con il nostro Jazz Pocket. Un abbraccio. Ciao Alberto.
0: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao. Allora ascoltatevelo, questo è un grande sassofonista baritono, questo è forte. Pepper Adams è il suo nome, andate a sentirvi poi i dischi che vi ho citato prima. Adesso lì nella regia, tra poco.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Cash, serenamente, questo è il loro ultimo singolo e non new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di una cosa molto bella. Noi sapete, abbiamo parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival e quest'anno la seconda edizione era dedicata al tema del bridge, no? Questo ponte tra il dialogo artistico tra nord e sud

0: Europa, e adesso cerchiamo di noi, li seguiamo sempre, e sappiamo che il direttore artistico Romolo Ludovico Lanza ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale che arricchisce il suo percorso artistico come pianista del nostro territorio, però insomma c'è qualcosa che sicuramente lo legherà per, suppongo, la prossima edizione del festival, e ce l'ho qui in collegamento. Ciao Romolo, ben trovato.
1: Ciao Annette.
0: Ciao. Dove ti trovi adesso?
1: Sono a Londra.
0: Ah, sei a Londra, però il premio l'hai ricevuto a Bergen, giusto? In Norvegia?
1: Sì, a Bergen. È stata l'ultima settimana di agosto.
0: Oh, benissimo, benissimo. Allora, ci devi raccontare tutto perché noi siamo curiosissimi, vai.
1: Sì, sono stato invitato per questa residenza artistica a Trudaugen, che è la casa dove Bergen, dove Edvard Grieg è cresciuto e ha percorso gran parte della sua vita. Edvard Grieg è il compositore più, insomma, più simbolo della Norvegia e della Scandinavia, e quindi sono stato selezionato come pianista of the week, pianista della settimana, e ho suonato 18 concerti in 6 giorni. Caspita. In questa valle molto molto particolare, con
0: stiamo
1: questa
0: guardando le foto, stiamo guardando le foto, okay, che è proprio sui fiordi, no? Ed è una roba pazzesca. Immagino che sensazioni, che emozioni che hai provato a suonare lì.
1: È molto molto molto particolare, perché letteralmente questa è la vista, quella che vedete adesso è la vista dalla sala da concerto, quindi c'è questa sala da concerto con questo grande vetro alle spalle, e si vede esattamente quello che state vedendo, cioè questa casa rossa con il fiordo, che è una sala incredibile, che quindi bello. Un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile, poi sono 18 concerti quasi interamente sold out, quindi è stato
0: un grande successo. Bravo.
1: Sì, 6 giorni di full immersion, sì. Mi è stato un grande onore essere nominato. Sì, quindi
0: bravo, è un grande orgoglio anche per noi, e congratulazioni per questo prezioso riconoscimento.
1: Grazie.
0: E c'è una cosa che vorrei dire, che tu hai detto così spontaneamente, che però vorrei un attimo fissare. Hai detto una sala con un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Ecco, io inviterei le persone che hanno, diciamo, intenzione di organizzare gli eventi qui nel nostro territorio, di fare caso proprio a questi piccoli particolari, cioè di avere dei luoghi adatti dove fare della musica con degli strumenti adatti, quindi con un bel pianoforte, adatti, curare l'acustica e tutta una serie di cose. Che questo non fa mai male ricordarlo, sai Romolo, perché
1: no, fa molto bene anche perché il nostro territorio, ahimè, manca di spazi del genere, quindi forse stanno provando a ricrearli ultimamente, però il nostro territorio manca di spazi del genere, e di occasioni soprattutto.
0: E di occasioni, insomma, la dice lunga, 18 concerti in pochissimi giorni, vuol dire in 6 giorni, nell'arco di 6 giorni.
1: 3 concerti al giorno.
0: Concerti al giorno, che bello, assolutamente, sarebbe un sogno per noi, un'utopia, però ci proviamo, anche perché tu ci stai provando, insomma, da un paio d'anni, adesso arriverà il terzo col Mediterraneo Chamber Music Festival, e suppongo che tu da lì stia, oltre a fare la tua carriera meritatissima, professionale, e stia un po' legando delle cose, facendo dei ponti, è così?
1: Sì, in realtà anche in questo momento sono a Londra perché sono le mie prime vacanze dopo un'estate infinita, e poi anche perché stiamo provando a fare qualche tentativo proprio per il festival, quindi stiamo già lavorando alla terza edizione del festival, che quest'anno avrà una programmazione annuale, quindi stiamo programmando degli eventi invernali già verso dicembre, e poi una sessione primaverile che non possiamo ancora svelare perché non è ancora concreta, però siamo molto vicini a concretizzarla.
0: Si sta lavorando su questa cosa.
1: E poi abbiamo aperto una sezione dell'Academy completamente invernale, quindi sono già usciti i corsi, e la sezione si chiama Vie Nuove, perché in qualche modo si rifà, è un titolo rubato, tra virgolette, o comunque che ha preso ispirazione da un articolo di Robert Schumann su un giovane e promettente Brahms come futuro della musica. Quindi questo articolo molto positivo e molto aperto, di pura fiducia nei confronti del talento di un giovane.
0: Che bello.
1: Che si voleva affacciare al mondo.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo deciso di chiamarlo Vie Nuove perché in qualche modo per noi l'Academy rappresenta l'incontro tra delle possibilità e dei talenti.

0: cosa che manca sul nostro territorio, cioè il motivo per cui dall'inizio abbiamo fondato l'Academy è proprio perché nel nostro territorio manca un programma di alto livello musicale che possa permettere ai ragazzi di stare qua e istruirsi qui senza dover andare dall'altra parte d'Italia o all'estero.
1: Esatto, esatto. Infatti Vie Nuove è questo nuovo percorso invernale di alta formazione della Mediterraneo Academy. Saranno, correggimi se sbaglio, 4 sessioni intensive di perfezionamento strumentale e musica da camera che vedranno la partecipazione di docenti di rilievo internazionale come Leonora Armellini, Ivan Rabaglia, Patrick Jude, Aaron Chiesa e il quartetto Werther, giusto?
0: Esatto, esatto.
1: Benissimo, benissimo.
0: Cioè, nel senso, tra quei nomi c'è appunto Ivan Rabaglia, ministro del Trio di Parma, Leonora Armellini, una delle vincitrici del primo Chopin di Varsavia, Aaron Chiesa, il primo clarinetto della Scala. Il quartetto Werther è uno dei quartetti, gruppi da camera più belli che abbiamo in Italia. Sono,
1: ecco,
0: un gruppo incredibile.
1: Quindi
0: ragazzi, tutti grandi nomi.
1: I ragazzi del nostro territorio potranno fare queste sessioni intensive di perfezionamento di strumento e musica da camera proprio alla Mediterraneo Academy, che mi ricordi è dove?
0: Tra Leporano e Taranto, i corsi si erano tra Leporano e Taranto,
1: quindi
0: ci appoggiamo negli spazi dell'Accademia Musicale Mediterranea.
1: Benissimo, quindi tra Taranto e Leporano sarà possibile per tutti quelli che vorranno perfezionarsi, avvicinarsi o conoscere, potranno, ecco, rivolgersi alla Mediterraneo Academy. Allora, intanto congratulazioni Romolo, noi continueremo a seguirvi, lo sai che ormai siamo degli stalker, e quindi detto questo un abbraccio a te e a tutto il tuo carissimo team che ho nel cuore e ci rivediamo alla prossima, ciao ciao.
0: Grazie mille Annette,
1: ciao,
0: ciao
1: a
0: buona
1: te,
0: giornata.
1: Grazie, congratulazioni, ciao. Bravo, bravo, bravi questi ragazzi giovani, bravi. La musica, la cultura, il nostro ragazzi, musica di alto livello, non è che qua stiamo parlando di, per carità, poi ognuno, c'è chi piace la musica da camera, chi la musica classica, chi il jazz, chi il pop, chi il rock, per carità. Noi parliamo di questi perché loro questo fanno, quindi il genere è questo qua, c'è l'accademia qui nel nostro territorio, poi non dite che non ve l'avevo detto, va bene? A tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

fit dei giornalisti per il nostro vamos alla playa. Oggi andremo, io andrò alla playa oggi, sì, oggi pomeriggio, sì, anche domani, no, non lo so, sto esagerando, non esageriamo adesso, col tempo libero magari. Allora, parliamo di curiosità, quella che doveva essere una semplice escursione. Voi immaginate una persona che dice: bah, oggi vado a fare una bella passeggiatina nel bosco, che è una cosa che mi piace moltissimo. Due cose mi piacciono: le passeggiate in generale e nel bosco, che è una meraviglia. Quindi Martina Franca, non so, nei luoghi che ci sono intorno a noi, la selva di Fasan, insomma, luoghi bellissimi in cui fare una bella passeggiata. Allora, questa persona e due escursionisti fanno una passeggiata. Durante questa passeggiata in una zona tra i, si chiama Monti dei Giganti ed è al confine tra la Repubblica Ceca e la Polonia. Stavano passeggiando, facevano il loro giretto, sapete, no? Si parla, si chiacchiera. A un certo punto si sono fermati e hanno perché hanno notato una scatola metallica che sporgeva da un antico muro di pietra. Una volta aperta si sono trovati davanti ad un vero tesoro. In questa scatola metallica c'erano 10 braccialetti d'oro, 17 portasigari, un portacipria, un pettine e ben 598 monete d'oro. Più o meno il valore stimato di questo tesoro è di 300.000 euro. Ovviamente i due hanno immediatamente consegnato i ritrovamenti agli esperti del Museo della Boemia Orientale, che stanno cercando ovviamente di ricostruire la storia e di capire chi lo abbia nascosto. Secondo le prime ipotesi, questo tesoro potrebbe risalire ad un periodo di guerra o di forte instabilità, ma le sue origini restano ancora avvolte nel mistero. Che bella cosa, fare un giro, trovare un tesoro e poi dire no, un attimo, perché adesso lo dobbiamo consegnare a chi? Agli esperti del museo. Queste cose si fanno fatte così, amici. È vero, Piero? Se uno trova un tesoro, se uno trova qualsiasi cosa, andrebbe restituita a chi l'ha persa. Ecco, in questo caso è un ritrovamento e va fatto questo percorso. Si va a un museo, si dice agli esperti: noi abbiamo trovato questo, cosa facciamo? Allora gli esperti sapranno cosa fare. Infatti adesso stanno lavorando per capire quali saranno le origini di questo ritrovamento, quindi questo tesoro, amici, il tesoro, bello, però queste cose che ancora che ancora ci sono. Certe volte, sapete, mi guardo quei documentari, non so se voi li vedete, vedete i documentari voi? Scrivetemelo, 339-7077. Sono un'appassionata di documentari, mi piace vedere un po' le storie vere, quello, quell'altro, storie, biografie, biodocumentari, eccetera, e mi piace vedere le storie in cui si raccontano di tesori nascosti, perché in alcune case, in alcuni luoghi della terra, di tutta la terra, insomma, del mondo, si trovano dei tesori, veri e propri tesori. Magari uno acquista una casa e poi fa dei lavori e trova nei muri alcune cose, quindi lo so, io vedo questi documentari. Possiamo andare col pezzo, così nel frattempo sono 16 secondi di bellezza con questa ragazza che a me piace moltissimo, mi piace il groove di questa cantante che si chiama Birth. Il pezzo è più in alto e noi ce l'ascoltiamo e alziamo il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì! Woo!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Cole Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
5: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
3: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
5: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
9: Perché è venuta da me oggi?
10: Non ho mai avuto un orgasmo.
9: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
10: Non funziona.
9: Imparare a lasciarsi andare.
11: Sì, sì, sì!
9: Lo dica forte e chiaro.
10: Io voglio godere.
9: E ne parli con suo marito.
12: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
10: No.
13: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
14: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
15: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
14: Il primo regalo fatto a tua madre.
13: Le piaceva quando le costruivo le cose.
10: Mi sta costruendo un sex toy.
16: È una battuta?
10: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
14: Vedi che succede se lo strofini?
10: Sì.
14: Serve un nome.
10: Lo posso provare?
17: No, oh, tesoro, fa male!
13: Usa questo!
17: Metti subito giù qualcosa!
18: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
19: Concentrati su cosa piace a lei.
14: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
10: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo, porco! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
10: Tu salverai il mondo.
6: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo! Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così! Bang, bang, bang! Woo! Woo! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
10: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei
15: è Verdi.
14: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
10: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
3: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Avrai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
13: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
14: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
6: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
13: Solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
14: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
13: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
14: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
13: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
15: Non ci credo, l'hai preso.
13: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
16: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
17: Jasper!
18: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
16: Sopravvissuti.
19: Vai.
16: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
20: Io Sima.
16: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
20: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
16: A me manca l'alimentari.

0: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
1: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
1: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: Ma, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
2: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
2: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Come si sente oggi?
9: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni.

0: Maya.
1: Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
2: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno

All'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e cassa integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto

0: Rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
2: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia, ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
0: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
2: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
0: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto campo largo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
3: Ma chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità Carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce e voglio ringraziare anche i cittadini italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare i ragazzi.

0: Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge e chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
1: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi, diciamo, anche malmenato il giovane Ganese.
0: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, diciamo, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto, ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare, ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
4: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
3: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL-FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
5: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio, più che altro dovrebbe insomma, attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ovviamente ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Ethyl Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
6: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
3: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDPI, un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi

0: obiettivi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo, al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del liceo Battaglini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della quarta edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
3: Spazieremo, come ogni anno, in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti, come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertimüller che parlerà di Omero.
2: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto Terzo, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarzik, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
4: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
2: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
5: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto.

0: Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
1: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o certo. Vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali. Abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3,7 milioni o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante. Cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
4: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo.

0: Mediterraneo, a noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
1: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
0: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
1: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
0: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
2: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
4: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
5: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
3: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
4: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina, e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia, e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia,

0: ASL Taranto, CNR Isra, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo Da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati, che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna, lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato come socio maggioritario del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tre ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. Tre ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
4: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
6: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
7: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
8: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
0: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
9: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale.

0: tale per tutto il territorio tarantino, anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. E ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche e ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un industria turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
3: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
2: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
3: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale nella difficoltà, per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo veramente? Camminiamo sulle uova in
5: Sì.
4: questo terreno qua. Come facciamo?
5: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione.

0: dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo.
1: Okay.
0: Il gruppo di pari, no? Loro
1: sì,
0: un gruppo
1: sì,
0: di
1: sì,
0: pari, che può essere un fattore sì, positivo, mm-hmm, ma se è negativo?
1: Certo.
0: Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
1: E se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sì, sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, come noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
0: Sì.
1: Cioè, è facile dire, ah, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
0: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
1: Ma io scusami, Fabrizio, io e te,
0: sì,
1: no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti,
0: sì,
1: ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
0: No.
1: Questo, io partirei proprio da quel, come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
0: Sì.
1: Quindi
0: se
1: i genitori
0: liberano,
1: non
0: se i genitori se ne accorgono, cioè
1: ma
0: il ruolo
1: anche
0: del
1: genitore attento
0: non è,
1: metti che il genitore va a controllare, va a fammi sì, vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
0: un controllo, un filtro sui social, ci sono
1: i parent
0: control.
1: Guarda,
0: però
1: se tu vedi
0: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
1: perché
0: vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, certi
1: sì,
0: videogiochi
1: sì, sì.
0: Adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
0: può essere,
1: espliciti,
0: però non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
0: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso,
1: certo,
0: noi dobbiamo fare un
1: certo,
0: passo indietro,
1: certo,
0: perché arrivi a fare questo?
1: Ecco quello, bravo, quello è.
0: Che
1: quello.
0: Cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può, lo sport?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte, e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato

0: un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso i giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
1: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
0: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
2: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
0: Così Marianna Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
4: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto, invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
0: Disoccupata da un paio di anni, Marianna non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica per arrivare a coprire il ruolo di athlete manager al Fan Village. Un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
4: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
0: Oggi la sua corsa non si arresta. Marianna, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare già le prime candidature.
4: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
6: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
5: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre l'avvertenza Ilva.
6: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente, accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato alla Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
8: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
5: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
8: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro in un luogo, nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo. Per fortuna non ci sono state ripercussioni, questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella appunto di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
5: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
8: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato già più che altro rivolto al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
5: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
10: Il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto, e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
5: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
10: Se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la Polizia Penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati con queste associazioni, Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere che dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo.

0: 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la Fidas rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
2: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
0: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della Fidas Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
3: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
0: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per un atto di solidarietà fondamentale.
4: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water, che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione, inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev, e poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno. La Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali, e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30, ci sarà la serata inaugurale, e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere come è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
6: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
5: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
6: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
5: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
6: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024,

0: una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente. Poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e le installazioni durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
1: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo sia fisicamente, esatto, nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi, ai noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
0: Grazie a voi,
1: ciao.
0: Buon lavoro anche a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di Lamisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
4: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo a.C.
3: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo a.C.
4: Ci fa rivivere quella città della Magna Grecia del V secolo a.C. in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
3: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Cadò.
4: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie e Consiglia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo, non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei play-off di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata la panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del

0: Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
3: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo. Il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione tra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, sì, sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre ed entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva

0: attiva dell'aria a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni, ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
3: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
2: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
4: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
2: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
3: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
2: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
4: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
5: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in due tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
0: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
5: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza, saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
7: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i Giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
6: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
8: Lo Zeus è è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
9: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
10: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
6: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza, grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte Dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
11: Loro non sono un voto, ma la cultura, e lo studiare li rende liberi. E quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di William Scavato, Nicola Cottisco, De Kelly, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, nel Regno Unito, in italiano diciamo sempre Inghilterra, ma nel Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma la chitarra come strumento. E è stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi, o sbaglio Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente, le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip, c'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, il titolo di coda dopo le musiche strumentali che ho scritto, è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, ho registrato quella Nashville.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, Stigali diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a Progressi, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il modo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio. Potrebbe essere la canzone estiva, se noi andiamo a vedere, ma al contempo c'è questo testo, questa storia nelle quali parlo di il vento che mi trovo dentro, la pioggia che sono diventato. Cioè, mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso. E quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
0: Dario, noi City Girl la sentiremo tra pochissimo. Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
1: Ho programmato la release, dirò questa prima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 nelle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, non ancora lì.
0: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
1: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, tanto, tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere con un suonare per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
0: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo, e naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl, grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
1: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no?

0: quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
1: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
0: Sì, esattamente, sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale, quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
1: Senti Barbara, ma ad Aria Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
0: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo, si chiama Adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
0: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice. E quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
1: Senti, Adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
0: Grazie.
1: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata grazie con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
4: 2 settimane o 5 minuti?
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
6: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma, signor Rockwell...
6: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
5: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
6: Hai appena detto?
5: Scusi, signore.
6: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
7: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
8: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
7: $18 miliardi, signore.
9: C'è qualche altra brutta notizia?
10: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
9: Cazzo. Porco!
11: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
6: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
6: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
12: Ma è successo.
6: Madre natura ama vincere.
13: Tu salverai il mondo.
11: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
10: Sta bene, signor Presidente?
6: Signor Presidente?
11: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
6: Cazzo! Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
6: Conoscono i fatti. La storia...
15: Cazzo!
6: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
11: Bang, bang, bang!
15: Woo! Woo!
6: Bella sensazione, vero? Bravissima.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
17: Buongiorno.
16: Bentrovata. Allora, oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
17: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie malattie nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
16: Vero, vero. C'è anche improvvisazione in questo, specialmente. Esatto.

0: Quando parliamo, no, di tendenze o di mode, un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
1: cioè, certo,
0: in disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo, non c'è niente fai da te che vada bene, questo no, lo possiamo affermare.

0: credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso. Cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco. Invece spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
1: Ah, vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di associazioni,
0: bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
1: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
0: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema, e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e dico, però guarda com'è buono.
1: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto e che poi ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però in
0: una bagna di aceto, di olio,
1: sì, aceto, menta,
0: crude.
1: Le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo mangiate,
0: erano tipo marinate, va,
1: esatto, marinate, ma è un gusto,
0: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina, diciamo, in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
1: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
0: la sera
1: a cena,
0: sono pronte, ma molto buone,
1: semplice, proprio
0: semplice, tagliate e messe a bagno,
1: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
0: la mandolina,
1: sì, con la mandolina, quella
0: così,
1: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 780 6868, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
2: Sì.
1: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
2: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea. Okay. Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida la possiamo definire appunto una variante. Okay. Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi consigliare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali. Mm. Per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
1: Okay.
2: Okay? Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata. Okay. Ma va ben organizzata, ben assemblata. Okay. Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit. Okay. Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare. E non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
1: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro,
2: sì,
1: nel senso che può mangiare la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, no, la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli, adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no, dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro,
2: certo,
1: corpo. Quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio

0: che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi. Se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
1: No, non lo, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
0: su internet,
1: su no. Facebook o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
0: e
1: queste.
0: E poi ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute, perché questo è l'obiettivo,
2: certo,
1: che da un punto

0: di vista, proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché oggi sembra che l'estetica sia un male.
1: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un la aspetto, salute. No, tutto è importante.
0: Tutto
1: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo stimolo, la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
0: certo.
1: Legato ad un equilibrio, no?
0: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
1: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno. Nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
0: al limite
1: o magari hanno fatto le classiche analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
0: le analisi di settembre
1: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
0: certo.
1: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
0: certo.
1: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
0: di intervenire.
1: E poi ci sono anche le persone che si approcciano a si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché
0: certo,
1: cambiano chiaramente le necessità.
0: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande,
1: vecchia, vuol dire?
0: No, grande,
1: diversamente giovane.
0: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
1: Direi proprio di no.
0: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
1: certo.
0: C'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
1: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
0: Ma per stare bene proprio.
1: Certo.
0: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare, questo è,
1: sei
0: piace.
1: Affezionata.
0: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
1: Bisogna lavorare.
0: I vestiti belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi, poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a stare bene.
1: Equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti.
0: Ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
1: Certo.
0: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa. E quindi
2: sì, infatti, meravigliosa.
1: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
2: Affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
1: Invece qua davanti.
2: Invece qui che aleggia.
1: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
2: Lo so.
1: Questo. Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario.
2: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
1: Intanto, invece molto buona.
2: Molto buona. Ad esempio, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci. Ad esempio, quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
1: Che
2: quindi
1: buono.
2: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani

0: Dovete sempre controllare la quantità di sale, quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima, quindi insomma fate anche voi attenzione a, a quello che acquistate.
1: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione,
0: esattamente,
1: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono
0: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice, esatto. Più gli alimenti sono semplici più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
1: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per questa puntata insieme, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che Cura, grazie per averci seguito e ciao ciao!
0: Ciao!

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
8: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di... Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odil tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì,
13: serve un nome.
9: Lo posso provare?
16: No, oh, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
16: Metti subito giù qualcosa!
17: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
18: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
0: Ben fatto, bello.
1: Dovremmo farlo nel modo più difficile.
0: Ci sono io.
1: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori.
0: Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
11: E le la devo se sotto copertura?
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento?
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna e gattini. Il sale della vita.
14: Diego Viani
15: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi?
18: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.

0: Ma che è?
1: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione?
3: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
4: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
5: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
6: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
1: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
6: Come hai fatto a trovarci?
5: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i cinque? No. Miliardi in lingotti d'oro!
3: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
6: Me la ricordo.
3: Dammela.
6: Eh no.
3: Dammi sta scatola.
6: L'ho nascosta.
3: Bella scondiglia.
7: Come si sente oggi?
8: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cosa sappiamo su Col Reed?
1: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
0: Che fine ha fatto?
1: Se ne sono perse le tracce. Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
2: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
3: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
4: Tu chi cazzo sei?
5: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
3: È in trappola.
5: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
2: Tu che cazzo vuoi?
5: Vendetta.
1: Chiamata di soccorso.
0: Il codice?
1: Attacco, signore.
0: Un attacco.
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa!
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
7: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
6: No, per oggi sono a posto.
7: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
6: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
8: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
6: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
8: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
6: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Giuti, ricordi di Pineocchio?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è, Shady?
3: Che genere è,
4: Shady? Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
9: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
7: Cazzo! Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Scusate. Certo.
10: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
10: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
11: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
12: Ah, sì?
7: Io non c'entro niente.
8: Non mi interessa, Tony!
1: Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
10: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
4: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure
6: I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
4: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
4: Cos'è?
10: È per te. And the world still so
4: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
4: Anthony Bourdain.
13: Immagino che avrai delle domande.
1: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?

0: Lei
1: è Verity.
0: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un escursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere, comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio. Parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che diciamo che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, non è Cinzella, non è Cinzella, la fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente, in alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, eh? Cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella, Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra, primo dopoguerra, fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tante generazioni, è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa. Lisea invece era tutt'altra cosa, perché i tarantini chiamano la statua di Lisea Cinzella, con tutto che c'è l'iscrizione lì sotto la statua che è Lisea? Beh, probabilmente perché lo scultore si è fatto prendere un po' la mano, perché non è che proprio questa statua ispiri purezza, castità, verginità, insomma. Quindi vabbè, comunque, detto ciò, non lasciamoci confondere, non è Cinzella. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, momento rubrica attesissimo, perché tra l'altro purtroppo sta diventando un po' un tormentone, perché la gente mi ferma per strada e mi chiede, chiede a me le origini delle etimologie. Non le dovete chiedere a me l'etimologia di un dialetto, non le dovete chiedere a me che cosa significa questa o quella parola, dovete chiedere ad Alfredo Bianchi, perché alla fine è sempre tutta colpa di Alfredo se adesso ci facciamo queste domande, me le vengono a fare a me. Alfredo, ci sei?
1: Ci sono, scusa, però dopo tutto sto tempo anche tu dovresti rispondere a
0: questo. Ho capito,
1: domanda.
0: Ma ognuno c'ha il suo ruolo. Tu sei il linguista, è colpa tua. È colpa tua. Anche perché, mio caro, se la memoria non mi inganna, in questi giorni c'è stata la giornata della lingua greca. Ci sono state tantissime iniziative proprio a livello territoriale, quindi non solo a Taranto, ho letto anche Matera, insomma, e tu sei andato a fare l'ospite, hai fatto parecchie ospitate.
1: Sì, gli metto la carambata in una serie. Sì.
0: Quindi, professore, lei è andato in giro a disquisire del greco, quindi adesso le tocca star qui a disquisire. Di dialetto tarantino.
1: Certo, no, allora. E vi renderò partecipi e farò l'ipersforzo di non annoiarvi, ovviamente, come provo
0: non
1: sempre a fare.
0: Mai, dai.
1: No, vabbè. Sulla questione che ho voluto affrontare quest'anno, un po' dove mi sono trovato, dove ho avuto l'opportunità a Taranto e non solo condividere questi pensieri. Allora, volevo parlarvi in realtà di una diatriba storica, di una questione importante che riguarda anche la nostra città, in cui la nostra città rientra come diciamo protagonista insieme al territorio in senso più ampio di una delle grandi scoperte della linguistica storica del secolo scorso, che continua a essere studiata ed essere approfondita. Allora, cioè la questione dell'origine delle comunità ellenofone nel Salento, nella Calabria, fino a un secolo fa anche a Messina, no? Nella città di Messina, poi purtroppo il terremoto ha fatto non solo danni da un punto di vista urbanistico. Allora, vi dico subito, fine 800 siamo in pieno momento di esaltazione nazionale in Italia, quando immaginatevi questi qua a un certo punto viaggiano in questo nuovo paese appena fatto e scoprono che c'è gente che parla il greco.
0: Trauma sarà stato per loro.
1: Disastro. Allora,
0: abbiamo fatto tanto per...
1: Bravissimo, disastro. Che succede? Mentre per le comunità albanesi, anche quelle diciamo scoperte, avevamo le fonti storiche più recenti, quindi c'erano pochi dubbi su quella questione, sulla questione del greco, che questi chi so, come direbbero a Roma, chi so se qua, e l'Accademia Italiana in coro all'epoca disse: questi sono immigrati di età bizantina. Come si dice? Perché, come si dice, ovviamente, che fai? Metti in dubbio la storia dell'Italia romana, tutta latina, tutti con la toga,
0: no,
1: già nazione,
0: no,
1: all'epoca di Augusto? Mai
0: no,
1: sia.
0: No, già mai.
1: Quindi si fermò su questa posizione. Ma già all'epoca un simpaticissimo filologo signore tedesco di nome Gerhard Rolfs si prese la briga di viaggiarsi la Calabria, il Salento, la Basilicata, la Sicilia in lungo e largo per qualche decennio. E lui ebbe una fantastica intuizione, e qui arriviamo anche a Taranto. Lui dice: scusatemi tanto, ma a voi pare possibile che una lingua minoritaria, che secondo voi è sopravvissuta proprio perché è isolata, per queste piccole comunità che si sono andate a piazzare sulla Spromonte, nel profondo Salento, eccetera eccetera, abbia potuto influenzare in maniera così massiccia le parlate non greche dell'area, no? Lui infatti ci dice di Taranto, ad esempio, lui ci racconta il suo viaggio in corriera da Napoli a Taranto, dove tra l'altro lui, piccola chicca, si scopre che a Potenza, in alcuni comuni intorno a Potenza, si parlava il lombardo, che ormai estinto, però era, Potenza era un comune di lingua gallo-romanza, ecco. Lui dice: io però una volta arrivato a Taranto e da Taranto messo giù, iniziamo a individuare questi elementi linguistici profondissimi di greco in questi dialetti romanzi, quindi diciamo sostanzialmente di origine latina, e dice: com'è possibile questa cosa con comunità isolate, appunto, che poco numerose, no? Dice che hanno influenzato le parlate di qualche milione di persone. Ecco, ovviamente la cosa è estremamente interessante, il motivo per cui io poi quest'anno ho voluto puntare su questo argomento è perché ne ho approfittato anche, questa è una cosa cosa che faccio, forse ho già fatto anche qui in radio con voi, tutti insieme ai nostri ascoltatori, è ricordiamoci sempre che questi argomenti, in questo caso la storia, ma anche la linguistica, l'archeologia, eccetera, eccetera, si aggiornano. Ah. Il tempo passa, si scoprono nuove cose.
0: Molto spesso non, alla gente sfugge questa cosa qua.
1: Sfugge. Cambia. Esatto, anche perché noi abbiamo anche il lusso, dico io, di occuparci di scienze umanistiche, quindi non scienze dure e pure, quindi la verità assoluta non ci appartiene in questo campo, non è in realtà le nostre prerogative, quindi il lavoro un po' da Sherlock Holmes che si fa è quello di prendere, usando un metodo scientifico, tutti gli elementi che abbiamo e di trarre delle conclusioni, diciamo, informate che abbiano un senso. Ecco, io dico con grandissima gioia, perché è una cosa che per me è importantissima per la nostra storia, per la nostra cultura, per la nostra identità, nel nostro caso anche per capire il nostro dialetto bene, dargli l'importanza che merita, è che nel 2026 invece oggi la stragrande maggioranza degli studiosi, dei professori, degli accademici, dei linguistici del mondo ha fortunatamente messo una enorme croce rossa sulla teoria cosiddetta bizantina, non è più sostenibile di fronte all'evidenza archeologica, all'evidenza linguistica e non solo, di invece una lingua greca che ancora nel 1200 e 1300 era parlata, più o meno, esatto, siamo l'area era tutta la penisola salentina, quindi fino a Taranto, fino alla zona più o meno almeno di Carovigno, di Ostuni, in Calabria addirittura, anzi in realtà tutta la Calabria, il Pollino in Basilicata, il Cilento meridionale e nelle zone orientali della Sicilia, che poi è andata restringendosi ovviamente. Quindi il motivo per cui, come abbiamo detto già altre volte, il dialetto di Taranto, il dialetto salentino, calabrese, hanno la stessa grammatica del greco, del grecanico di Calabria, non per influenza, perché questa cosa sarebbe assolutamente insostenibile linguisticamente. Benissimo, perché partiamo dallo stesso punto.
0: Esatto, quindi ricordiamoci sempre questo. Io ti ringrazio, professore, io la ringrazio per essere stato qui con
1: lei.
0: Sì, no, perché sta settimana hai fatto tanta roba, quindi sono proprio contenta per te, è giustissimo che venga riconosciuto, e diamo anche, insomma, rilevanza ai nostri talenti e soprattutto diamo rilevanza a coloro che si aggiornano e studiano. Scusate, ma ogni tanto io lo spinello del fianchino me lo devo levare.
1: Amen.
0: Quindi amen. Quindi studiamo, aggiorniamoci e divulghiamo sempre la bellezza e la verità. Grazie Alfredo per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: A voi,
0: sempre colpa tua, io rimando le persone sempre a te e rimando te alla prossima settimana.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie, ciao Alfredo.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.
4: Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare

Abbiamo parlato sì di alcune donne del passato e di esempi virtuosi del presente, abbiamo parlato di cinema, dicevamo il mondo ha la memoria corta in generale e questo non va bene, e anche Taranto ha la memoria corta. Ad esempio Maria Andriani, il nome Maria Andriani a voi non dirà assolutamente niente. Se invece io vi dicessi che Maria Andriani è una delle massime esponenti del teatro dialettale anche a livello nazionale, è già diverso. Allora Maria Andriani è praticamente la donna che intorno agli anni 70 ha rilanciato il teatro dialettale tarantino. Lei nasce a Taranto nel 37, ci rimane fino agli anni 70, poi gira un po' il mondo sempre occupandosi di teatro, poi ritorna a Taranto e continua a scrivere, stavolta in dialetto, e racconta la sua Taranto, quindi è un teatro molto passionale, un teatro molto di cuore. Addirittura quando poi è morta, c'è chi a livello proprio nazionale, la stampa nazionale l'ha definita una sorta di cantautrice della tarantinità, quindi ha portato il teatro dialettale e Taranto sui palcoscenici praticamente di tutta Italia. Però non è soltanto teatro o cinema, come dicevamo prima, la Taranto femminile, abbiamo anche, vabbè, inutile dire, Anna Fugè, la memoria là ci aiuta, ecco, perché è molto molto famosa a tutt'oggi, colei che ha inventato l'entrata trionfale delle dive, che ancora oggi utilizzano, cioè avete presente la scalinata con le piume di struzzi, i lustrini, ecco, questa era Anna Fugè, la prima a mettere in scena una cosa del genere, e addirittura lei se la cantava anche, cioè mentre scendeva da questa scalinata, ecco a voi signori, lei cantava: sono Anna Fugè, sono qui per cantare per voi. Quindi è una grande Anna Fugè. Però ci sono anche delle grandi donne di cui, come dicevo, non si ricorda più niente. Attilia Radice, e adesso voi mi direte: ma chi è questa? Altra tarantina, Attilia Radice, però stavolta lei si distingue per la danza. Praticamente lei ha studiato alla Scala di Milano danza e divenne la prima ballerina dell'Opera di Roma nel 35. Quindi stiamo parlando di una donna che ha fatto veramente la storia e ha praticamente ballato fino agli anni 50, anzi ha ballato per l'Opera di Roma fino agli anni 50. Il ritiro dalle scene è avvenuto nel 75 e se si va un po' su YouTube, sui vari social, e si scrive Attilia Radice, la nostra tarantina, si trovano ancora dei filmati Rai della nostra Attilia Radice, che fonde la danza classica, fa un qualcosa in più, ci mette uno sprint in più. Inizia a fondere la danza classica con dei passi di danza contemporanea, quindi fa quello che è un po' il modern jazz oggi. E poi donne nella moda, Iole Veneziani fu praticamente una delle pochissime persone che partecipò alla prima Fashion Week a Milano praticamente nel 1951. Quella Fashion Week praticamente a Firenze, lanciò il marchio del Made in Italy a livello internazionale, e chi stava lì a sfilare, chi portava i suoi modelli lì a sfilare, poi è entrato nella storia della moda internazionale. Non è un caso che ad esempio Iole Veneziani vestì donne come Marlene Dietrich o come la Callas, ecco, erano tutti abiti Iole Veneziani di Taranto. Tra l'altro, ecco, piccolo dettaglio, questa Iole Veneziani a un certo punto venne chiamata dall'Alfa Romeo e lei realizzò delle tonalità, quindi si occupò del design interno ed esterno di tutta una linea di macchine per renderle più accattivanti e più fashion, cioè quindi

addirittura questo nel 57, il marketing veicolato anche così, perché bisognava essere fashion anche nell'industria automobilistica. E allora chi meglio della nostra Iole Veneziani? Quindi, come vedete, cari miei, ce n'è che ce n'è da parlare di donne di Taranto, quindi non solo di tarantinità, ma di donne di Taranto che hanno cambiato la storia. Linea alla regia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit.
1: Let's go.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella. Non è mai troppo tardi. Beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta sulla la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla Tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: per lei.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato.

0: Radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la Radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la Radio.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo come

dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni, e la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu, non è un caso che il nostro, uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corridi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie. Ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa a.C., particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita, o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale, o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E siamo ritornati in studio, continuiamo a parlare di mare, il mare che è una risorsa straordinaria, non solo dal punto di vista del cibo, ma ci dà veramente tanto, ci dà storia, ci dà tradizione, ci dà medicine, cure, non a caso un prodotto del mare, l'olio di pesce Sorge, è una delle medicine principalmente utilizzate e è stato utilizzato nel corso dei secoli perché un cicatrizzante pazzesco e ancora si trova l'olio di pesce Sorge. Ma cos'è l'olio di pesce Sorge? È un olio, un estratto dal fegato e dell'interiore del pesce topo. Brutto, un pesce bruttissimo, non a caso si chiama pesce topo, non pesce, non lo so, pavone, perché è veramente brutto, brutto, brutto, però fa tanto, tanto bene. È un po' come l'olio di fegato di merluzzo, ecco, solo che l'olio di pesce Sorge ha delle proprietà organolettiche pazzesche, è un cicatrizzante incredibile. Ce n'erano e ce ne sono di due tipi, quello bianco e quello rosso. Uno si beve addirittura e l'altro invece si applica sulle ferite, utilizzato tantissimo in passato dai pescatori perché tra ami e quant'altro spesso si tagliavano, avevano la necessità di chiudere subito queste ferite. E effettivamente è vero, questo olio ha questa proprietà incredibile di curare. Unica controindicazione: il cattivo odore. Abbiamo parlato prima di un mat, beh, veramente un odore pessimo quello dell'olio di pesce Sorge, purtroppo uno deve fare una scelta, però funziona. E dicevo, non solo appunto pesca, ma anche il mare che ci dà del colore. Il colore, il rosso tarantino antico, famosissimo, estratto dai murici, le quecciole, perché i nostri antenati utilizzavano i murici non come cibo, non come oggi che ci facciamo un'insalata di quecciole buonissima, ma lo utilizzava per estrarre il colore rosso. Un cocciolo, una goccia di colore, voi immaginate quanto colore ci voleva per tingere, non so, un mantello, e quanti coccioli ci volevano per tingere un mantello. C'erano proprio delle fabbriche specializzate, c'era tutta un'area di tintoria, e anche i romani, gli antichi romani volevano degli abiti tinti nel rosso tarantino, che è diverso dal rosso pompeiano, perché il rosso tarantino tende più sul violaceo, proprio quello dei coccioli, e ne sono stati utilizzati così tanti nei secoli che fino a un'ottantina di anni fa, guardando da Villa Peripato il Mar Piccolo, si poteva scorgere una montagnola che veniva chiamata proprio un mondo della quecciola, fatta proprio di coccioli fossilizzati, cioè tutti i gusci dei coccioli utilizzati buttati lì avevano creato una montagna. Adesso non c'è più. E poi abbiamo detto, ovviamente, la prima cosa, mare, cibo. E come si fa a parlare di cibo se non si parla del piatto per eccellenza, la cozza, la pup tegna? La pup tegna, attenzione, non chiamatela pup ted, perché altrimenti poi mi arriva Alfredo Bianchi e mi ha un rigurgito di tarantinità. Pup tegna, piatto semplicissimo, povero e gustosissimo. Perché si chiama così? Beh, perché deriva da post oppidum, da puept. Puept vuol dire post oppidum, praticamente. Puept oggi è declinato in una maniera non proprio simpatica, vengono indicati i paesani, ma non è così. In effetti è post oppidum, cioè coloro che si trovano al di fuori delle mura della città. Al di fuori delle mura della città cosa c'era? Un tempo c'era la campagna, spesso venivano i lavoratori della campagna in città, all'interno delle mura, e ovviamente lavorando prevalentemente di mare, col mare, cosa facevano? Lavoravano anche loro qui nel mare, venivano spesso pagati in cozze. Però i puepet non erano proprio padroni dell'arte della grammetta come noi, quindi non li sapevano aprire, e allora che dovevano fare per mangiarle? Le buttavano così sul fuoco e si aprivano, ed ecco che così hanno creato uno dei piatti più gustosi e identitari della nostra città, le cozze alla pup tegna. Insomma, mare, i miti del mare sono immensi. Linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: a parlare di miti, di mare, in apertura ho parlato della nostra tradizione, Falanto, Etra, e allora ogni tanto, ve l'ho detto anche nelle altre puntate, mi viene di chiedermi di personaggi storici che problemi hanno, cioè Falanto, Spartano, cioè io penso agli Spartani, penso agli addominali di Gerard Butler quando fa 300, bella la tartaruga, loro sono combattenti, sono forti, arriva, non vede l'oracolo che non piove dal cielo sereno e si butta a terra e piange. Mi piange. Va bene. E quindi ciao negli addominali. Quindi la domanda è: che problema aveva? E a chi lo dobbiamo chiedere? A Liliana Doria! Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi! Allora, ovviamente con la prefazione obbligatoria, previ denunce.
0: No, anche perché se asfaltiamo tutti i miti di Taranto e poi non mi fanno andare più in onda.
1: Ma neanche io temo che Ciccio non la prenderebbe bene, lo sai, io ho il mio mentor e quindi con l'opportuna assertività possiamo dire insomma che al giorno d'oggi, cara Silvia, riflettiamoci, sì. Ok? Riflettiamo in merito a questo. Mm-hmm. Quale donna emancipata, per quanto Etra pare essere stata tale, a dire dell'oracolo di Delfi, e chi sono io per smentire l'oracolo di Delfi? Nessuno, assolutamente. Emancipata, al giorno d'oggi, care ragazze, quale uomo vorremmo accompagnare e essere accompagnate nella nostra vita?
0: Gerard Butler. No.
1: Lui più verosimilmente lui, perché è Falanto,
0: non
1: è
0: che Falanto, non Gerard.
1: Non esce benissimo. Diciamo, affronta la sconfitta neanche reale, ipotetica, perché è vero che lui fa, diciamo, diversi giri nel Mediterraneo prima di trovare.
0: Era un po' stanco, dai.
1: Era un po' stanco, insomma, poverino, si mette a piangere.
0: Si mette a piangere.
1: Ora.
0: Insomma.
1: Il testosterone.
0: Ciaone. No, ma poi c'è un'altra cosa. Etra, le donne spartane ricevevano un'educazione militare esattamente come gli uomini, quindi non che avessero un'indipendenza straordinaria, però rispetto alla media dell'epoca erano un pochino più indipendenti ed emancipate, quindi anche Etra ci si aspetta da lei una presa di posizione.
1: Io mi chiedo,
0: che piange pure lei,
1: cara Etra, invece che coltivare il tuo ampio spirito spartano e invitare Falanto in un momento di smarrimento, ok?
0: Cioè, invece di dire
1: emotivo, psicomotivo, le emozioni vanno provate, attenzione, non è questo, però dopo che le provate per diversi giorni, a quanto pare bisogna un attimino rinvigorirsi. No. Etra perde il suo spirito spartano e decide di piangere
0: con lui.
1: Anzi, peggio, mia cara Silvia, non piange con lui in forma paritaria, lo accoglie. Il gesto è molto simbolico, con stampo materno al suo grembo, e nell'accudirlo piange silenziosamente, bagnando il suo volto con le lacrime. Allora, al giorno d'oggi ci sono 3-4 criteri da DSM per per un attimino valutare la tossicità
0: della relazione tossica
1: fatta basata su evidenti reazioni di dipendenza reciproca, ok? Cioè, ragazzi miei, questa cosa, allora
0: è narcisista, forse anche lui.
1: Allora, lui certamente, lui un attimino che invece che da buon spartano, cioè, lui è stato mandato a fondare una città, cioè non è una pigliato uno, si dice a Taranto, l'hanno messo sulla zattera, vedi che cosa trovi, poi facci sapere, mandaci un piccione. Cioè lui è proprio che l'hanno mandato.
0: Designato con lo scopo di fondare una.
1: Proprio nel momento ellenico, tu mi insegni, proprio di cultura, il Mediterraneo era un bacino fiorente a livello culturale, a livello sociale, a livello politico, cioè in questo momento storico nasce la migliore filosofia, in questi due millenni nasce la migliore filosofia.
0: Un sacco di invenzioni pazzesche utilizzate anche oggi.
1: Voglio dire, ci troviamo nel massimo dell'emancipazione all'epoca, e lui cosa fa? Mi piange davanti a Saturo?
0: No, non ci siamo.
1: Non ci siamo, mio caro, e ti fai consolare da lei che invece che coltivare il suo spirito spartano e
0: piange
1: dire
0: pure.
1: Amore mio, se vuoi ci facciamo un bagnetto in queste acque cristalline, ci riprendiamo, lei lo coltiva e lo piange in questa forma di dipendenza un po' tossichella, abbiate pazienza.
0: Quindi allora abbiamo detto, lui è narcisista un pochino,
1: sì, io vedo lei un po'.
0: Lei
1: Ora dirò una cosa che non sarà assolutamente accettata dalla comunità scientifica, ma qui stiamo giocando.
2: Stiamo giocando.
1: Secondo me lei ha dei trattini di personalità border.
2: Ah, ok, uno scoop. Ok, quindi un po' borderina. Okay,
1: lei è un po' borderina. Però
2: belli assortiti stavano, eh?
1: Belli assortiti. Però ora è chiaro che è un'interpretazione contemporanea. Attenzione, okay. Non vedo neurodivergenze, anche perché non ci sono i criteri, ma neanche i criteri per fare un profilo di personalità. Attenzione,
2: approfittiamo per parlare comunque della storia.
1: Per parlare della persona, ma soprattutto traiamo uno spunto, Silvia, se posso,
2: di riflessione su oggi, sui rapporti che oggi.
1: Oggi è quanto poco differisce da 2600 anni di distanza, e soprattutto una cosa che i greci ci hanno insegnato, di voler in tutti i modi avvicinare qualcosa che noi vediamo lontano, rilegandogli delle caratteristiche molto umane. È un po' il gioco che noi facciamo con te tramite l'utilizzo di questi personaggi, e avvicinare la storia di Taranto, che
2: umanizzare la storia
1: tramite l'umanizzazione, esatto, e noi utilizziamo un gergo che è sempre più tecnico al giorno d'oggi, più scientifico, e che lo rende simpatico.
2: Grazie alla nostra Liliana Doria, ti restituisco al buon Ciccio Casula, perché ti ho preso in prestito, poi ti restituisco a Ciccio, grazie per avermela prestata perché è meravigliosa. Ci vediamo la settimana prossima, allora.
1: Vi faccio sapere, però, se fosse possibile, io ho già delle idee in mente.
2: E noi siamo qui a tua disposizione, grazie Liliana Doria, linea alla regia.
3: La magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
4: Quanto è piccola sta

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
2: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
1: No, per oggi sono a posto.
2: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
1: No, affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
3: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
1: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
3: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
1: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesci?

Riesco a controllarlo. Maya. Trovata. Maya.

0: Cosa sappiamo su Col Reed?
1: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
0: Che fine ha fatto?
1: Se ne sono perse le tracce.
2: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
3: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
4: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
5: Tu chi cazzo sei?
2: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
4: È in trappola.
2: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
3: Tu che cazzo vuoi?
2: Vendetta.
1: Chiamata di soccorso.
0: Il codice?
1: Attacco, signore.
0: Un attacco.
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate.

0: con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
1: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
2: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
3: Ciao.
2: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
2: Sì.
1: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa? Oh, scusa.
0: Sono Owen.
1: Ali.
0: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: I medici non hanno ancora sciolto la prognosi per quel che riguarda le condizioni del giovane di 22 anni, tarantino, che questa mattina è stato raggiunto da tre fendenti. Il 22enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Intanto domattina alle 7 è previsto l'inizio della fase delle assemblee dei lavoratori. Partono i lavoratori dell'appalto Exilva davanti alla portineria imprese. Parte così una settimana decisamente importante. È previsto per martedì un nuovo incontro a Palazzo Chigi, al momento non c'è una convocazione ufficiale. E intanto per quel che riguarda il calcio, partita prevista per questo pomeriggio, calcio d'inizio alle 17 allo stadio di Massafra con il nuovo allenatore Luca Tiozzo, tante le aspettative.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie,

0: Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
1: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio e buona domenica ai nostri telespettatori. La città questa mattina si è svegliata con un fatto di sangue, con la notizia di un fatto di sangue avvenuto in pieno centro cittadino intorno alle 4:30 del mattino. È ancora in prognosi riservata il giovane che è stato raggiunto da tre fendenti. Ce ne parla Federica Pompamea.
1: Condizioni delicate per il 22enne tarantino accoltellato intorno alle 4:40 di questa mattina in pieno centro tra via d'Aquino e via De Cesare, mentre si trovava in compagnia della sua fidanzata. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e al momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Sarebbe stato ferito con tre fendenti. Secondo le prime ricostruzioni affidate alla squadra mobile della questura di Taranto, sotto la direzione di Antonio Serpico, la coppia sarebbe stata avvicinata da un gruppo composto da 5 soggetti, probabilmente coetanei. Alla base dell'aggressione motivi al momento ancora sconosciuti e al vaglio degli inquirenti. La discussione è rapidamente degenerata nel ferimento del giovane, che è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato. Sul luogo dell'aggressione sono giunte 4 volanti della squadra mobile e gli specialisti della scientifica, impegnati a fare i rilievi del caso e procedere con l'esame, in particolare, delle tracce ematiche lasciate sull'asfalto. Preziose si potrebbero rivelare la visione e l'analisi dei filmati delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili.
0: Cambiamo argomento, inizia domani una settimana assolutamente importante per quel che riguarda le questioni dello stabilimento siderurgico. Inizia con un'assemblea che andrà avanti dalle 7 fino alle 9 davanti alla Portineria Imprese, l'assemblea dei lavoratori dell'appalto. Intanto sembra che sia previsto per la giornata di martedì un nuovo incontro a Palazzo Chigi, del quale però non c'è ancora la convocazione ufficiale a meno di 2 giorni. Sentite.
2: Comincia una settimana importantissima per le vicende legate all'ex Ilva di Taranto, a pochi giorni dalla conferma da parte dei giudici di Milano della decisione di chiudere l'area a caldo dell'acciaieria. Assemblee dei lavoratori dalle 7 alle 9 di lunedì 14 settembre davanti alla Portineria Imprese. Il momento di confronto a partire dai dipendenti dell'appalto è quanto mai indispensabile alla luce della ripresa della procedura di licenziamento collettivo comunicata da IGI per 2500 unità, procedura che era stata congelata poco prima dell'incontro di martedì 8 settembre a Palazzo Chigi. Un nuovo vertice romano pare sia previsto a una settimana di distanza, quindi

per il 15 settembre. Di fatto, però, a due giorni dalla data prevista, la convocazione ufficiale non è stata ancora inviata ai sindacati. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, in un'intervista al GR Radio 1, ha dichiarato l'esigenza di bloccare subito i licenziamenti, di avviare un piano straordinario di intervento che riguardi i lavoratori diretti dell'ex Ilva, ma anche quelli degli appalti. È del tutto evidente, dice De Palma, che i soggetti privati non garantiscono l'interesse pubblico del Paese.

0: settori della decarbonizzazione dell'ambiente e della salute. Basta quindi con i privati che prendono i soldi pubblici e poi ci lasciano solo macerie.
1: Lo scenario futuro è apocalittico, perché nel momento in cui fermi l'aria a caldo e non hai da alimentare l'aria a freddo, è chiaro che a lungo andare devi fermare sostanzialmente tutto, quindi tutti i lavoratori rischiano poi di rientrare in questa questione legata agli esuberi, a diventare esuberi strutturali in pratica. La velocità con cui loro rimettono in campo i licenziamenti dopo l'incontro dell'altro giorno, in cui su richiesta di Mantovano ed organizzazioni sindacali avevano bloccato le procedure, avevano congelato le procedure, a me, come dire, spaventò un attimo. Noi siamo per fare una discussione a Palazzo Chigi, che deve essere una discussione finale, e dopo di ciò prendere le decisioni che vanno prese in campo. Buttata così oggi sembra quasi, come dire, un invito a creare, a fare casino, quasi quasi teso a scaricare la responsabilità sulla magistratura, che dal nostro punto di vista ha l'unica responsabilità di essere intervenuta rispetto a gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
0: È un momento in cui il governo è chiamato a dire parole chiare, ora che la situazione è ormai definita. Gli impianti dell'aria a caldo, cuore dell'attività della fabbrica, saranno spenti entro il 28 ottobre. Ora si dovrà decidere cosa fare di quello che resterà dell'acciaieria, per le bonifiche da avviare, per il futuro dei lavoratori che in questo momento appare appeso a un filo, per la necessità di trasformare un momento di crisi in opportunità di cambiamento per un'intera comunità chiamata ad una sfida storica che impone di raccogliere le forze buone, studiare lo stato di fatto, scommettere sui punti di forza, su competenza e qualità, per riscoprire tutte le potenzialità ancora inespresse e guardare finalmente a questa fase in chiave positiva. Per tutto ciò serve che la politica faccia ciò che deve e ciò che si aspettano cittadini e lavoratori di una terra che ha dato tanto e che attende di ricevere. Toni, ovviamente trionfalistici quelli delle associazioni del mondo ambientalista. Sentiamo. La vita umana dei tarantini ha vinto. Queste le parole trionfalistiche espresse venerdì a caldo dai rappresentanti dell'Associazione Genitori Tarantini, promotrice della causa collettiva inibitoria contro l'ex Ilva per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. A queste si aggiungono le dichiarazioni di giustizia. Per Taranto la magistratura ha finalmente messo un argine a una deriva che non ha mai incontrato etica e giudizio. Resta anche quel senso di sospensione di chi, deluso dai continui colpi di coda dei politici, ha bisogno di vedere cadere le ciminiere prima di dire che sia finita. Sarà tuttavia difficile che il ricorso straordinario in Cassazione promosso dall'azienda possa sovvertire l'espressione della Corte, così come è difficile pensare a un nuovo decreto che possa neutralizzarla. In fin dei conti, il governo Meloni ha bisogno di presentarsi al meglio alle politiche del prossimo anno. Il nodo, prosegue Giustizia per Taranto, resta quello di vigilare sulle condizioni in cui vorrebbero far proseguire l'area a freddo e la possibilità che introducano forni elettrici e chissà cos'altro. Intanto suscitano commiserazione le reazioni politiche a livello locale, un certo sconforto, le dichiarazioni indecorose di quanti ancora avanzano proposte per aggirare i provvedimenti giudiziari. Anche Pislink ovviamente ha espresso soddisfazione e ha sottolineato: questa decisione è una vittoria storica dei cittadini di Taranto. Dopo oltre 20 anni di mobilitazioni civiche supportate da drammatici dati epidemiologici e ambientali, la giustizia riconosce ciò che la scienza ha sempre certificato. Pislink rivolge dunque un sentito ringraziamento all'Associazione Genitori Tarantini e agli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, e ribadisce: ora la necessità è quella di avviare un percorso di riconversione economica dell'area industriale di Taranto. E sul particolarissimo momento che vive la città di Taranto, ma soprattutto sulle prospettive future, interviene Confesercenti Taranto. Sentite.
2: La salute e l'ambiente vengono prima della produzione, ma la politica deve evitare che il conto lo paghino cittadini, lavoratori e imprese. A lanciare il grido d'allarme Francesca Intermite, la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, a seguito della decisione della Corte d'Appello di Milano che conferma la chiusura dell'ex Ilva. Secondo Intermite, la ripresa dei licenziamenti per 2.500 addetti dell'indotto rischia di innescare una pericolosa reazione a catena. Meno occupazione, ha detto, si traduce in un crollo di consumi che colpirà negozi, ristorazione, turismo e servizi. Il rischio concreto è una grave crisi urbana fatta di serrande abbassate e quartieri impoveriti. Per Confesercenti serve un piano straordinario per l'economia di prossimità, liquidità per

0: Le piccole e medie imprese, agevolazioni fiscali, incentivi all'innovazione e valorizzazione del commercio urbano. Bisogna sostenere il presente, ma anche accelerare la diversificazione, investendo su economia del mare, turismo, cultura e logistica e sulla scia dei giochi del Mediterraneo. L'obiettivo, ha aggiunto Intermite, è superare la dipendenza dalla monocultura industriale. L'associazione chiede così un tavolo permanente al governo. Occorrono, ha concluso, risorse certe per tutelare le imprese e progettare subito il futuro di Taranto.
1: Obiettivo dichiarato: recuperare circa 60 prestazioni in 3 mesi. Per questo è stato avviato il piano di recupero delle prestazioni in attesa per quel che riguarda le risonanze magnetiche pediatriche.
0: Partito lo scorso 5 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il programma per il recupero delle risonanze magnetiche pediatriche eseguite con anestesia o sedazione profonda. Il piano prevede sedute dedicate fino a 8 esami ogni fine settimana. L'obiettivo è completare entro 3 mesi il recupero delle circa 60 prestazioni attualmente in lista, garantendo alle famiglie una presa in carico tempestiva e completa, limitando al contempo la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie fuori regione. La necessità di intervenire sulla lista d'attesa pediatrica era emersa già a fine luglio, quando la direzione strategica aveva avviato un confronto con le strutture coinvolte per definire modalità organizzative utili al recupero delle prestazioni. Da quel lavoro nasce il programma avviato nei giorni, con l'obiettivo di dare progressivamente risposta ai circa 60 bambini e ragazzi ancora in attesa e al contempo studiare modalità operative per rendere strutturale la risposta a tale fabbisogno, quando ispirata a criteri di appropriatezza. La risonanza magnetica in anestesia o sedazione profonda è utilizzata nei casi in cui il paziente, per età o condizioni cliniche, non sia in grado di rimanere perfettamente immobile per tutta la durata dell'esame, una condizione indispensabile per ottenere immagini diagnostiche adeguate durante una procedura che può essere lunga e caratterizzata da rumori intensi. Così il direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, il programma avviato è il risultato di un gioco di squadra e consentirà di recuperare progressivamente le prestazioni offrendo una risposta tempestiva a bambini e famiglie.
1: Passiamo alla politica. Vincenzo Di Gregorio è il nuovo segretario provinciale di Azione a Taranto. L'elezione è avvenuta nel corso del primo congresso provinciale cittadino del partito, appuntamento convocato per rinnovare gli organismi dirigenti dopo anni di commissariamento. A comunicare l'esito è stato proprio Di Gregorio, che ha affidato a poche parole il ringraziamento agli iscritti. Gli amici e le amiche di Azione della provincia di Taranto mi hanno eletto stamani segretario provinciale, ha dichiarato. Il congresso si è svolto al Nautilus di Viale Virgilio e ha rappresentato per la comunità provinciale di Azione il momento di ritorno all'elezione diretta dei propri organismi diretti, sia a livello provinciale che cittadino. Alla giornata hanno partecipato anche esponenti nazionali e regionali del partito, presenti infatti il vice segretario nazionale di Azione Ettore Rosato, il segretario regionale Ruggero Mennea ed il presidente regionale Sergio Clemente. Ed ora ci spostiamo a Fragagnano, dove è stata inaugurata una nuova scuola dell'infanzia, la scuola dell'infanzia Platone. Ha seguito l'inaugurazione per noi Federica Pompamea.
0: La scuola dell'infanzia Platone di Fragagnano è stata restituita ai bambini e alle famiglie in una veste del tutto rinnovata. L'edificio è stato oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva da oltre 1 milione di euro, che ne ha curato l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza e il restyling degli spazi, inclusa la mensa pensata come luogo chiave di socialità e condivisione. Un intervento significativo, ha dichiarato la sindaca Lucia Traetta, che rappresenta un segnale concreto di una comunità che mette al centro i sogni dei suoi bambini, futuri cittadini. L'opera, frutto di un percorso di continuità amministrativa, punta a migliorare la qualità dei servizi per i più piccoli. La struttura, oggi moderna e sicura, si conferma così un presidio educativo fondamentale per il territorio.
1: Intanto il Mar Piccolo, chiedo scusa, accoglie gli idrovolanti.
0: Il Mar Piccolo di Taranto ha accolto gli idrovolanti del Gidro 2026. La tappa ionica ha visto lo storico idroscalo Luigi Bologna presso la Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare ospitare gli equipaggi impegnati nel tour promosso dall'Associazione Aviazione Marittima Italiana. A fare da capofila è stato l'equipaggio del velivolo anfibio Savanna, guidato dai piloti Sergio Scaramuzzi e Bruno Garbellini dell'Aereo Club di Sondrino.
2: tutte le volte che volevo.

0: Un'emozione, evidentemente. Oggi mi ritrovo qui nel secondo seno del Mar Piccolo di Taranto, che non è una cosa comune per noi volatili, diciamo così, anche perché qui è una zona proibita, però qualche volta ci concedono di poter ammarare in questo mare, per me sconosciuto, anche se è la seconda volta che vengo e come seconda volta è sempre molto interessante atterrare o ammarare meglio a Taranto.
1: L'evento nasce con l'obiettivo di valorizzare il volo non solo nell'ambito del diporto sportivo e della formazione scolastica, ma anche come risorsa strategica per il monitoraggio del territorio e la tutela dell'ambiente marino e naturale. Una scelta, quella di Taranto, che per il comandante della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare, Pierluigi Loprete, rafforza il profondo legame storico della città con la grande tradizione aeronautica.
2: Quindi i ragazzi hanno potuto prima fare delle lezioni teoriche con i nostri docenti e oggi toccano con mano la bellezza e l'unicità di questi mezzi aerei.
3: Andiamo avanti con lo sport, perché il Taranto Calcio è atteso questo pomeriggio alle 17 allo Stadio Italia di Massafra, partita senza pubblico, è atteso appunto da dalla prima gara con il nuovo allenatore Luca Tiozzo. Sono tante le aspettative.
4: Nuovo allenatore, nuove aspettative, soprattutto la necessità di cambiare passo. Il Taranto torna in campo oggi pomeriggio alle 17 contro l'Atletico Racale in una gara che arriva dopo una via di campionato al di sotto delle attese. Due pareggi nelle prime tre giornate, 2-2 all'esordio contro il Cosmano Sport Foggia e ancora 2-2 domenica scorsa sul campo del Polimnia. Nel mezzo il netto successo per 4-0 contro la nuova Spinazzola. Risultati che raccontano una squadra ancora alla ricerca del giusto equilibrio e che oggi è chiamata a dare una risposta. A guidarla ci sarà per la prima volta Luca Tiozzo, scelto dalla società dopo l'esonero di Giuliatto. Per il nuovo tecnico subito un appuntamento importante con l'obiettivo di restituire certezza e continuità al gruppo, ma oggi sarà tutta un'altra partita. Il Taranto dovrà fare i conti anche con l'assenza del proprio pubblico. La gara si disputa infatti a porte chiuse allo Stadio Italia di Massafra nell'ambito delle giornate di squalifica ancora da scontare. Una situazione particolare che accompagna il Taranto in queste prime settimane della stagione, che rende ancora più importante trovare risposte sul campo. Per Tiozzo dunque la prima sfida ufficiale sulla panchina rosso-blu, per il Taranto l'occasione per trasformare aspettative e ambizioni in una vittoria. Calcio d'inizio fissato per le 17 e oggi a Massafra il Taranto cerca la sua prima vera svolta della stagione.
3: I biancoazzurri del Martina Calcio intanto sono alla ricerca della prima vittoria.
5: Alla ricerca della prima vittoria in campionato, alla ricerca soprattutto del primo successo che possa permettere alla squadra di capire le proprie potenzialità. È un Martina che si va via via costruendosi in queste ore, ma deve cercare di trovare soprattutto i primi punti dopo l'uscita di scena in Coppa Italia, dopo il KO contro la Turris in trasferta nella prima giornata di campionato, ecco il match contro il Real Forio. Reduce da un 4-1 importante contro il Brindisi, una delle favorite in campionato. Adesso però i martinesi devono cercare di dare una scossa. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza e dell'ultimo arrivato, il centrocampista Mattia Mastrovito, che dopo un mese è rescisso in Serie C dalla Salernitana ed è tornato proprio a Martina Franca.
6: Indipendentemente dall'aspetto dell'infermeria, la squadra deve essere sempre competitiva, perché sono sempre del parere che chi scende in campo deve dare l'anima, deve lavorare sempre al 150%, cercando anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo dal punto di vista degli infortunati e della possibilità di schierare una formazione che ovviamente abbiamo in mente dall'inizio della stagione, ma che in questo momento purtroppo non sono mai riusciti neanche a poter allenare per i vari infortuni, però in questo momento ovviamente dobbiamo stringere i denti, un momento di difficoltà, con i ragazzi ne abbiamo parlato anche in settimana, chi scende in campo deve dare tutto quello che ha a disposizione, perché poi in questo momento della stagione, ne parlavamo prima a telecamere spente, in questo momento della stagione serve anche avere la possibilità di avere più cambi, perché io penso che la Turris domenica scorsa ha vinto la partita con i cambi, perché è riuscita a mettere in campo gente fresca. In questo momento noi sotto questo punto di vista siamo un po' in difficoltà in alcuni ruoli, in alcune zone del campo, però sono convinto e sono contento dei ragazzi che in settimana hanno fatto un grandissimo lavoro e domani ce la metteranno tutta per affrontare la partita nel modo più competitivo possibile.
7: È un anno giusto per, come sempre, dire la nostra e...

0: acquistare la C sul campo con questi colori, con questo gruppo, però alla fine bisogna sempre far parlare il campo perché è lui che decide. Non penso che nessuna squadra a inizio stagione chiama, cioè fa presentazioni, cose e poi vince subito. Bisogna far dimostrare sul campo che è la squadra migliore, partita dopo partita, senza sottovalutare nessuno, anche le neopromosse, le ultime in classifica, perché sono proprio quelli i punti fondamentali.
1: Ed ora parliamo di basket femminile.
2: La De Flore Nuovi Orizzonti prepara la sua prima stagione in Serie B nazionale senza rinunciare alla propria identità. Dopo la storica promozione conquistata nella passata stagione, la società tarantina sceglie di puntare sulla valorizzazione del talento locale e sulla linea verde. Confermate Anna Pia Molino, Carmen Rosato, Serena Di Cenzi e Carla Lo Savio. Per Molino, il giaguaro della De Florio, guardia classe 2006, una conferma fortemente voluta da entrambe le parti. Accanto a lei ci saranno Rosato, Di Cenzi e Lo Savio, tutte prodotte della Ionica Academy, che continuerà a rappresentare un importante serbatoio di giovani per la prima squadra. Per le triatlete sarà la seconda stagione consecutiva con la De Florio, quindi continuità rispetto alla passata stagione in Serie C. Una scelta che conferma, come detto, la filosofia della società: costruire il futuro attraverso le proprie giovani, accompagnandoli in un campionato di livello superiore. La Serie B è una sfida completamente nuova e impegnativa, serviranno un lavoro, intensità e soprattutto un gruppo unito. Con il nuovo coach Luigi Delli Carri in panchina, la De Florio vuole affrontare la nuova categoria con entusiasmo ma anche con equilibrio, cercando di costruire una stagione di crescita. E gli obiettivi non mancano: cercare di conquistare quanto prima la permanenza e, perché no, strizzare l'occhio anche ai playoff.
1: Giornata conclusiva oggi dell'Open Water al Morrevo, Trasport e Solidarietà.
3: Caroline Juiz e Dario Verani sono i campioni assoluti della sesta edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere. Un bilancio positivo per il presidente Massimo Donadei, che sottolinea come la manifestazione sportiva inserita nel Grand Prix Italia-FIN e ospitata al Morrev negli anni si sia affermata come evento capace di generare economia sul tessuto sociale e culturale del territorio.
4: Che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
3: Un appuntamento che per Monica Priore, vicepresidente nazionale Diabete Italia, diventa occasione anche per sensibilizzare la popolazione verso i corretti stili di vita e la prevenzione.
5: C'è stata un'altissima partecipazione da parte anche degli atleti di altissimo livello. Questo ci fa presagire, insomma, che c'è la volontà e la capacità di ragionare sulla prevenzione, che è cosa non da poco. Inoltre, Diabete Italia nazionale, quest'anno la partnership appunto è andata con il nazionale. Ha nella propria mission la promozione dell'attività fisica e quale miglior location della Mediterranea Open Water per rimarcare il concetto che lo sport è vitale anche per chi è affetto da una patologia cronica.
1: È davvero tutto per l'edizione domenicale del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. A voi ancora una buona domenica. Arrivederci.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce.

0: cioè che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti in Ardi.jax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-doo. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-doo si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e cassa integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franco.

0: siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
1: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni, nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. Ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione, con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero, perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
0: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
1: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma, e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
0: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto campo largo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
4: Ma chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica, perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità Carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce, e voglio ringraziare anche i cittadini italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge, chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
3: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi anche malmenato il giovane ganese.
4: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto, e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per

0: la tutela dei cittadini e delle cittadine.
1: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
0: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL-FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
2: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio più che altro dovrebbe attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Etil Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale due squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, il CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
4: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
0: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDP. Un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo, al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del Liceo Battaglini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della quarta edizione

0: del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
1: Spazieremo, come ogni anno, in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli diciamo impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti, come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertemuller che parlerà di Omero.
0: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto Terzo, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale, scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarzik, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
2: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
0: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane e internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
3: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
5: L'Ilva è una grande bomba sociale. Questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
6: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali. Abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3,7 milioni o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino a oggi.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
7: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
5: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
7: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
5: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
7: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
4: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo

0: come la pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle capitanerie di porto, guardia costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
1: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
2: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività, diciamo, non perfettamente, come dire, nella legalità.
0: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
1: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina. E su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale. Che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassuglia e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile, la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato.

0: adottato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio 2 dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni, è ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui capo squadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I 2 lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato, come socio maggioritario, del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire 3 questioni, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo. Poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in

0: un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto, nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
1: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e i lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
2: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
3: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
4: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
0: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
5: Cittadella Magazine. Cittadella
6: Magazine. Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del Sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso Sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
7: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. E ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche. E ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un sviluppo turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col Presidente del Consiglio, affinché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
8: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio, per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia ha messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
6: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
8: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria e con il presidente abbiamo avuto poco prima di Ferragosto un incontro anche con i consiglieri regionali tarantini per comprendere sul tema della continuità territoriale, per comprendere anche come possono coesistere rispetto al tema delle risorse, perché poi ci vogliono le risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie, reali e non solo in termini di annunci.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
10: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi in adulti, cercano nel gruppo. Okay. Il gruppo di pari, no? Loro sì, un gruppo di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
9: Se quella è la cosa che non mi segue, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, come noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
10: Sì.
9: Cioè è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
10: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E, non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
9: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, sì, no? Comuni mortali siamo stati anche noi adolescenti, sì, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
10: No.
9: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano. Sì.
10: Quindi i genitori non...
9: Se
10: i genitori se ne accorgono, cioè
9: il
10: ruolo del genitore
9: attento,
10: non è,
9: metti che il genitore va a controllare, va a fammi, sì, vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
10: un controllo, un filtro sui social, ci sono
9: i parent
10: control.
9: Guarda,
10: però
9: se tu vedi
10: riescono a bypassarli, però io ecco, è un mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
9: perché
10: vedevi certi film, ecco. Poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
9: ma
10: può essere,
9: espliciti,
10: però non lo so.
9: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
10: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso... noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
9: Ecco, quello, bravo, quello è.
10: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può... lo sport?
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
12: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte, e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
11: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
13: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
11: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
14: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
11: Così Marianna Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
15: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto. Invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
11: Disoccupata da un paio di anni, Marianna non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica, per arrivare a coprire il ruolo di athlete manager al Fan Village. Un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
15: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse. Ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse perché venivano anche turchi.
11: Oggi la sua corsa non si arresta. Marianna, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare già le prime candidature.
15: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
16: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
6: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre l'avvertenza Ilva.
16: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione a due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato alla Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
17: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
6: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
17: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili, che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Queste aggressioni non sono entrate nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo, a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella, appunto, di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
6: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
17: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato già più che altro rivolto al servizio di trasporto pubblico, ai bus, ai capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione che spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il Suo Eccellenza il Prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
18: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e buona domenica ai nostri telespettatori. La città questa mattina si è svegliata con un fatto di sangue, con la notizia di un fatto di sangue avvenuto in pieno centro cittadino intorno alle 4:30 del mattino. È ancora in prognosi riservata il giovane che è stato raggiunto da tre fendenti. Ce ne parla Federica Pompamea.
1: Condizioni delicate per il 22enne tarantino accoltellato intorno alle 4:40 di questa mattina in pieno centro tra via d'Aquino e via De Cesare, mentre si trovava in compagnia della sua fidanzata. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e al momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Sarebbe stato ferito con tre fendenti. Secondo le prime ricostruzioni affidate alla squadra mobile della questura di Taranto, sotto la direzione di Antonio Serpico, la coppia sarebbe stata avvicinata da un gruppo composto da 4-5 soggetti, probabilmente coetanei. Alla base dell'aggressione motivi al momento ancora sconosciuti e al vaglio degli inquirenti. La discussione è rapidamente degenerata nel ferimento del giovane, che è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato. Sul luogo dell'aggressione sono giunte 4 volanti della squadra mobile e gli specialisti della scientifica, impegnati a fare i rilievi del caso e procedere con l'esame in particolare delle tracce ematiche lasciate sull'asfalto. Preziose si potrebbero rivelare la visione e l'analisi dei filmati delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili.
0: Cambiamo argomento, inizia domani una settimana assolutamente importante per quel che riguarda le questioni dello stabilimento siderurgico. Inizia con un'assemblea che andrà avanti dalle 7 fino alle 9 davanti alla Portineria Imprese, l'assemblea dei lavoratori dell'appalto. Intanto sembra che sia previsto per la giornata di martedì un nuovo incontro a Palazzo Chigi, del quale però non c'è ancora la convocazione ufficiale a meno di 2 giorni. Sentite.
2: Comincia una settimana importantissima per le vicende legate all'ex Ilva di Taranto, a pochi giorni dalla conferma da parte dei giudici di Milano della decisione di chiudere l'area a caldo dell'acciaieria. Assemblee dei lavoratori dalle 7 alle 9 di lunedì 14 settembre davanti alla Portineria Imprese. Il momento di confronto a partire dai dipendenti dell'appalto è quanto mai indispensabile alla luce della ripresa della procedura di licenziamento collettivo comunicata da IGI per 2.500 unità, procedura che era stata congelata poco prima dell'incontro di martedì 8 settembre a Palazzo Chigi. Un nuovo vertice romano pare sia previsto a una settimana di distanza, quindi per il 15 settembre. Di fatto però a 2 giorni dalla data prevista la convocazione ufficiale non è stata ancora inviata ai sindacati. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, in un'intervista al GR Radio 1 ha dichiarato l'esigenza di bloccare subito i licenziamenti, di avviare un piano straordinario di intervento che riguardi i lavoratori diretti dell'ex Silva, ma anche quelli degli appalti. È del tutto evidente, dice De Palma, che i soggetti privati non garantiscono l'interesse pubblico del paese, né quello dei lavoratori, della decarbonizzazione, dell'ambiente e della salute. Basta quindi con i privati che prendono i soldi pubblici e poi ci lasciano solo macerie.
3: Lo scenario futuro è apocalittico, perché nel momento in cui fermi l'aria a caldo e non hai da alimentare l'aria a freddo, è chiaro che a lungo andare devi fermare sostanzialmente tutto, quindi tutti i lavoratori rischiano poi di rientrare in questa questione legata agli esuberi, a diventare esuberi strutturali in pratica. La velocità con cui loro rimettono in campo i licenziamenti dopo l'incontro dell'altro giorno, in cui su richiesta di Mantovano ed organizzazioni sindacali

avevano bloccato le procedure, avevano congelato le procedure, a me, come dire, spaventò un attimo. Noi siamo per fare una discussione a Palazzo Chigi, che deve essere una discussione finale, e dopo di ciò prendere le decisioni che vanno prese in campo. Buttata così oggi sembra quasi, come dire, un invito

0: di essere intervenuta rispetto agli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
1: È un momento in cui il governo è chiamato a dire parole chiare ora che la situazione è ormai definita. Gli impianti dell'aria caldo, cuore dell'attività della fabbrica, saranno spenti entro il 28 ottobre. Ora si dovrà decidere cosa fare di quello che resterà dell'acciaieria, per le bonifiche da avviare, per il futuro dei lavoratori che in questo momento appare appeso a un filo, per la necessità di trasformare un momento di crisi in opportunità di cambiamento per un'intera comunità chiamata ad una sfida storica che impone di raccogliere le forze buone, studiare lo stato di fatto, scommettere sui punti di forza, su competenza e qualità per riscoprire tutte le potenzialità ancora inespresse e guardare finalmente a questa fase in chiave positiva. Per tutto ciò serve che la politica faccia ciò che deve e ciò che si aspettano cittadini e lavoratori di una terra che ha dato tanto e che attende di ricevere.
2: Toni, ovviamente trionfalistici quelli delle associazioni del mondo ambientalista. Sentiamo.
1: La vita umana dei tarantini ha vinto. Queste le parole trionfalistiche espresse venerdì a caldo dai rappresentanti dell'Associazione Genitori Tarantini, promotrice della causa collettiva inibitoria contro l'ex Ilva per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. A queste si aggiungono le dichiarazioni di giustizia. Per Taranto la magistratura ha finalmente messo un argine a una deriva che non ha mai incontrato etica e giudizio. Resta anche quel senso di sospensione di chi, deluso dai continui colpi di coda dei politici, ha bisogno di vedere cadere le ciminiere prima di dire che sia finita. Sarà tuttavia difficile che il ricorso straordinario in Cassazione promosso dall'azienda possa sovvertire l'espressione della Corte, così come è difficile pensare a un nuovo decreto che possa neutralizzarla. In fin dei conti, il governo Meloni ha bisogno di presentarsi al meglio alle politiche del prossimo anno. Il nodo, prosegue Giustizia per Taranto, resta quello di vigilare sulle condizioni in cui vorrebbero far proseguire l'area a freddo e la possibilità che introducano forni elettrici e chissà cos'altro. Intanto suscitano commiserazione le reazioni politiche a livello locale, un certo sconforto, le dichiarazioni indecorose di quanti ancora avanzano proposte per aggirare i provvedimenti giudiziari. Anche Pislink ovviamente ha espresso soddisfazione e ha sottolineato: questa decisione è una vittoria storica dei cittadini di Taranto. Dopo oltre 20 anni di mobilitazioni civiche supportate da drammatici dati epidemiologici e ambientali, la giustizia riconosce ciò che la scienza ha sempre certificato. Pislink rivolge dunque un sentito ringraziamento all'Associazione Genitori Tarantini e agli avvocati Ascanio Menduni e Maurizio Rizzo Striano, e ribadisce: ora la necessità è quella di avviare un percorso di riconversione economica dell'area industriale di Taranto.
2: E sul particolarissimo momento che vive la città di Taranto, ma soprattutto sulle prospettive future, interviene Confesercenti Taranto. Sentite.
3: La salute e l'ambiente vengono prima della produzione, ma la politica deve evitare che il conto lo paghino cittadini, lavoratori e imprese. A lanciare il grido d'allarme Francesca Intermite, la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, a seguito della decisione della Corte d'Appello di Milano che conferma la chiusura dell'ex Ilva. Secondo Intermite, la ripresa dei licenziamenti per 2.500 addetti dell'indotto rischia di innescare una pericolosa reazione a catena. Meno occupazione, ha detto, si traduce in un crollo di consumi che colpirà negozi, ristorazione, turismo e servizi. Il rischio concreto è una grave crisi urbana fatta di serrande abbassate e quartieri impoveriti. Per Confesercenti serve un piano straordinario per l'economia di prossimità, liquidità per le piccole e medie imprese, agevolazioni fiscali, incentivi all'innovazione e valorizzazione del commercio urbano. Bisogna sostenere il presente ma anche accelerare la diversificazione, investendo su economia del mare, turismo, cultura e logistica e sulla scia dei giochi del Mediterraneo. L'obiettivo, ha aggiunto Intermite, è superare la dipendenza dalla monocultura industriale. L'associazione chiede così un tavolo permanente al governo. Occorrono, ha concluso, risorse certe per tutelare le imprese e progettare subito il futuro di Taranto.
2: Obiettivo dichiarato: recuperare circa 60 prestazioni in 3 mesi. Per questo è stato avviato il piano di recupero delle prestazioni in attesa per quel che riguarda le risonanze magnetiche pediatriche.
3: È partito lo scorso 5 settembre all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il programma per il recupero delle risonanze magnetiche pediatriche eseguite con anestesia o sedazione profonda. Il piano prevede sedute dedicate fino a 8 esami ogni fine settimana. L'obiettivo è completare entro 3 mesi il recupero delle circa 60 prestazioni attualmente.

0: in lista, garantendo alle famiglie una presa in carico tempestiva e completa, limitando al contempo la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie fuori regione. La necessità di intervenire sulla lista d'attesa pediatrica era emersa già a fine luglio, quando la direzione strategica aveva avviato un confronto con le strutture coinvolte per definire modalità organizzative utili al recupero delle prestazioni. Da quel lavoro nasce il programma avviato nei giorni, con l'obiettivo di dare progressivamente risposta ai circa 60 bambini e ragazzi ancora in attesa e al contempo studiare modalità operative per rendere strutturale la risposta a tale fabbisogno, quando ispirata a criteri di appropriatezza. La risonanza magnetica in anestesia o sedazione profonda è utilizzata nei casi in cui il paziente, per età o condizioni cliniche, non sia in grado di rimanere perfettamente immobile per tutta la durata dell'esame, una condizione indispensabile per ottenere immagini diagnostiche adeguate durante una procedura che può essere lunga e caratterizzata da rumori intensi. Così il direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro: il programma avviato è il risultato di un gioco di squadra e consentirà di recuperare progressivamente le prestazioni, offrendo una risposta tempestiva a bambini e famiglie.
1: Passiamo alla politica. Vincenzo Di Gregorio è il nuovo segretario provinciale di Azione a Taranto. L'elezione è avvenuta nel corso del primo congresso provinciale cittadino del partito, appuntamento convocato per rinnovare gli organismi dirigenti dopo anni di commissariamento. A comunicare l'esito è stato proprio Di Gregorio, che ha affidato a poche parole il ringraziamento agli iscritti. Gli amici e le amiche di Azione della provincia di Taranto mi hanno eletto stamani segretario provinciale, ha dichiarato. Il congresso si è svolto al Nautilus di Viale Virgilio e ha rappresentato per la comunità provinciale di Azione il momento di ritorno all'elezione diretta dei propri organismi diretti, sia a livello provinciale che cittadino. Alla giornata hanno partecipato anche esponenti nazionali e regionali del partito, presenti infatti il vice segretario nazionale di Azione Ettore Rosato, il segretario regionale Ruggero Mennea ed il presidente regionale Sergio Clemente. Ed ora ci spostiamo a Fragagnano, dove è stata inaugurata una nuova scuola dell'infanzia, la scuola dell'infanzia Platone. Ha seguito l'inaugurazione per noi Federica Pompamea.
2: La scuola dell'infanzia Platone di Fragagnano è stata restituita ai bambini e alle famiglie in una veste del tutto rinnovata. L'edificio è stato oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva da oltre 1 milione di euro, che ne ha curato l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza e il restyling degli spazi, inclusa la mensa pensata come luogo chiave di socialità e condivisione. Un intervento significativo, ha dichiarato la sindaca Lucia Traetta, che rappresenta un segnale concreto di una comunità che mette al centro i bisogni dei suoi bambini, futuri cittadini. L'opera, frutto di un percorso di continuità amministrativa, punta a migliorare la qualità dei servizi per i più piccoli. La struttura, oggi moderna e sicura, si conferma così un presidio educativo fondamentale per il territorio.
1: Intanto il Mar Piccolo, chiedo scusa, accoglie gli idrovolanti.
2: Il Mar Piccolo di Taranto ha accolto gli idrovolanti del Gidro 2026. La tappa ionica ha visto lo storico idroscalo Luigi Bologna presso la Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare ospitare gli equipaggi impegnati nel tour promosso dall'Associazione Aviazione Marittima Italiana. A fare da capofila è stato l'equipaggio del velivolo anfibio Savanna, guidato dai piloti Sergio Scaramuzzi e Bruno Garbellini dell'Aereo Club di Sondrino.
3: Tutte le volte che volo è un'emozione, evidentemente. Oggi mi ritrovo qui nel secondo seno del Mar Piccolo di Taranto, che non è una cosa comune per noi volatili, diciamo così, anche perché qui è una zona proibita, però qualche volta ci concedono di poter ammarare in questo mare, per me sconosciuto, anche se è la seconda volta che vengo e come seconda volta è sempre molto interessante atterrare o ammarare meglio a Taranto.
2: L'evento nasce con l'obiettivo di valorizzare il volo non solo nell'ambito del diporto sportivo e della formazione scolastica, ma anche come risorsa strategica per il monitoraggio del territorio e la tutela dell'ambiente marino e naturale. Una scelta, quella di Taranto, che per il comandante della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare, Pierluigi Loprete, rafforza il profondo legame storico della città con la grande tradizione aeronautica.
4: Quindi i ragazzi hanno potuto prima fare delle lezioni teoriche con i nostri docenti e oggi toccano con mano la bellezza e l'unicità di questi mezzi aerei.
1: Andiamo avanti con lo sport, perché il Taranto Calcio è atteso questo pomeriggio alle 17 allo Stadio Italia di Massafra, partita senza pubblico, è atteso appunto da una gara, dalla prima gara con il nuovo allenatore Luca Tiozzo. Sono tante le aspettative.
0: Nuovo allenatore, nuove aspettative, soprattutto la necessità di cambiare passo. Il Taranto torna in campo oggi pomeriggio alle 17 contro l'Atletico Racale in una gara che arriva dopo un avvio di campionato al di sotto delle attese. Due pareggi nelle prime tre giornate, 2-2 all'esordio contro il Cosmano Sport Foggia e ancora 2-2 domenica scorsa sul campo del Polimnia. Nel mezzo il netto successo per 4-0 contro la nuova Spinazzola. Risultati che raccontano una squadra ancora alla ricerca del giusto equilibrio e che oggi è chiamata a dare una risposta. A guidarla ci sarà per la prima volta Luca Tiozzo, scelto dalla società dopo l'esonero di Giuliatto. Per il nuovo tecnico subito un appuntamento importante con l'obiettivo di restituire certezza e continuità al gruppo, ma oggi sarà tutta un'altra partita. Il Taranto dovrà fare i conti anche con l'assenza del proprio pubblico. La gara si disputa infatti a porte chiuse allo Stadio Italia di Massafra nell'ambito delle giornate di squalifica ancora da scontare. Una situazione particolare che accompagna il Taranto in queste prime settimane della stagione, che rende ancora più importante trovare risposte sul campo. Per Tiozzo dunque la prima sfida ufficiale sulla panchina rossoblu, per il Taranto l'occasione per trasformare aspettative e ambizioni in una vittoria. Calcio d'inizio fissato per le 17 e oggi a Massafra il Taranto cerca la sua prima vera svolta della stagione.
1: I biancoazzurri del Martina Calcio intanto sono alla ricerca della prima vittoria.
5: Alla ricerca della prima vittoria in campionato, alla ricerca soprattutto del primo successo che possa permettere alla squadra di capire le proprie potenzialità. È un Martina che si va via via costruendosi in queste ore, ma deve cercare di trovare soprattutto i primi punti dopo l'uscita di scena in Coppa Italia, dopo il KO contro la Turris in trasferta nella prima giornata di campionato. Ecco il match contro il Real Forio, reduce da un 4-1 importante contro il Brindisi, una delle favorite in campionato. Adesso però i martinesi devono cercare di dare una scossa. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza e dell'ultimo arrivato, il centrocampista Mattia Mastrovito, che dopo un mese ha rescisso in Serie C dalla Salernitana ed è tornato proprio a Martina Franca.
6: Indipendentemente dall'aspetto dell'infermeria, la squadra deve essere sempre competitiva, perché sono sempre del parere che chi scende in campo deve dare l'anima, deve lavorare sempre al 150%, cercando anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo dal punto di vista degli infortunati e della possibilità di schierare una formazione che ovviamente abbiamo in mente dall'inizio della stagione, ma che in questo momento purtroppo non sono mai riusciti neanche a poter allenare per i vari infortuni, però in questo momento ovviamente dobbiamo stringere i denti, un momento di difficoltà, con i ragazzi ne abbiamo parlato anche in settimana, chi scende in campo deve dare tutto quello che ha a disposizione, perché poi in questo momento della stagione, ne parlavamo prima a telecamere spente, in questo momento della stagione serve anche avere la possibilità di avere più cambi, perché io penso che la Turris domenica scorsa ha vinto la partita con i cambi, perché è riuscita a mettere in campo gente fresca. In questo momento noi sotto questo punto di vista siamo un po' in difficoltà in alcuni ruoli, in alcune zone del campo, però sono convinto e sono contento dei ragazzi che in settimana hanno fatto un grandissimo lavoro e domani ce la metteranno tutta per affrontare la partita nel modo più competitivo possibile.
7: È un anno giusto per, come sempre, dire la nostra e conquistare la C sul campo con questi colori, con questo gruppo, però alla fine bisogna sempre far parlare il campo, perché è lui che decide. Non penso che nessuna squadra a inizio stagione chiama, cioè fa presentazioni, cose, e poi vince subito. Bisogna far dimostrare sul campo che è la squadra migliore, partita dopo partita, senza sottovalutare nessuno, anche le neopromosse, le ultime in classifica, perché sono proprio quelli i punti fondamentali.
1: Ed ora parliamo di basket femminile.
5: La De Flore Nuovi Orizzonti prepara la sua prima stagione in Serie B nazionale senza rinunciare alla propria identità. Dopo la storica promozione conquistata nella passata stagione, la società tarantina sceglie di puntare sulla valorizzazione del talento locale e sulla linea verde. Confermate Anna Pia Molino, Carmen Rosato, Serena Dicenzi e Carla Losavio. Per Molino, il giaguaro della De Florio

0: Guardia classe 2006, una conferma fortemente voluta da entrambe le parti. Accanto a lei ci saranno Rosato, Dicenzi e Lo Savio, tutte prodotte della Ionica Academy, che continuerà a rappresentare un importante serbatoio di giovani per la prima squadra. Per le triatlete sarà la seconda stagione consecutiva con la De Florio, quindi continuità rispetto alla passata stagione in Serie C. Una scelta che conferma, come detto, la filosofia della società, costruire il futuro attraverso le proprie giovani, accompagnandoli in un campionato di livello superiore. La Serie B è una sfida completamente nuova e impegnativa, serviranno un lavoro, intensità e soprattutto un gruppo unito. Con il nuovo coach Luigi Delli Carri in panchina, la De Florio vuole affrontare la nuova categoria con entusiasmo, ma anche con equilibrio, cercando di costruire una stagione di crescita. E gli obiettivi non mancano, cercare di conquistare quanto prima la permanenza e, perché no, strizzare l'occhio anche ai playoff.
1: Giornata conclusiva oggi dell'Open Water al Morrevo Trasport e Solidarietà.
2: Caroline Juiss e Dario Verani sono i campioni assoluti della sesta edizione del Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere. Un bilancio positivo per il presidente Massimo Donadei, che sottolinea come la manifestazione sportiva inserita nel Grand Prix Italia FIN e ospitata al Morrev negli anni si sia affermata come evento capace di generare economia sul tessuto sociale e culturale del territorio.
3: Che lo sport può essere un motore di sviluppo per l'economia, per l'educazione dei ragazzi, per una convivenza sociale sicuramente migliore e per migliorare proprio tutta la città. Cioè, nello sport bisogna credere, l'abbiamo scoperto, è un veicolo importante che non riguarda solo i giovani, ma guarda, secondo me riguarda anche l'occupazione e l'organizzazione del lavoro. Dobbiamo seguire questa strada.
2: Un appuntamento che per Monica Priore, vicepresidente nazionale Diabete Italia, diventa occasione anche per sensibilizzare la popolazione verso i corretti stili di vita e la prevenzione.
4: C'è stata un'altissima partecipazione da parte anche degli atleti di altissimo livello. Questo ci fa presagire, insomma, che c'è la volontà e la capacità di ragionare sulla prevenzione, che è cosa non da poco. Inoltre, Diabete Italia nazionale, quest'anno la partnership appunto è andata con il nazionale, ha nella propria mission la promozione dell'attività fisica. E quale miglior location della Mediterranea Open Water per rimarcare il concetto che lo sport è vitale anche per chi è affetto da una patologia cronica?
1: È davvero tutto per l'edizione domenicale del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. A voi ancora una buona domenica. Arrivederci.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e casse integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
3: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. Ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione, con tutta la sua giunta, con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
2: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
3: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
2: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto campo largo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
4: Bah, chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica, perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità i carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce e voglio ringraziare anche i cittadini italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge e chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
2: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi anche malmente.

0: nato il giovane ghanese.
1: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, diciamo, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa per...
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto, ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare, ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
4: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
3: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL-FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
5: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio, più che altro dovrebbe insomma, attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ovviamente ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Etiltrofil Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
6: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
3: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDPI, un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionale.

0: Finalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del Liceo Battaglini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della 4ª edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
2: Spazieremo, come ogni anno, in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli diciamo impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. Avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertimulle che parlerà di Omero.
1: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini. Ma è la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto Terzo, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia. È la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda. Ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità. È il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale, scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarczyk, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
3: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
1: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
4: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. 2 ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
5: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
7: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o certo. Vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. Questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, i filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali. Abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante, cioè a Taranto PM2,5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
8: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
9: Questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
8: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto, ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
9: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
8: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
6: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Giampaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
10: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori, che c'è nel territorio, deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
11: Come per altri comparti, chiaramente esistono all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività diciamo non perfettamente nella legalità.
0: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
10: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina, e su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto, che è una caratteristica di Taranto.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassulli, e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto.
12: L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno

0: essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi, la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea. All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ehi, capo, mi leggi? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
4: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
5: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi.

0: piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
2: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
3: Fatti gli affari tuoi!
2: No!
1: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
0: Non si trova l'isola dei ricordi.
1: Aiuta! Amiche per la vita!
0: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu chi cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
10: Perché è venuta da me oggi?
11: Non ho mai avuto un orgasmo.
10: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
11: Non funziona.
10: Imparare a lasciarsi andare.
12: Sì, sì, sì!
10: Lo dica forte e chiaro.
11: Io voglio godere.
10: E ne parli con suo marito.
13: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
11: No.
14: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
15: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
12: No!
15: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
16: Odile,
15: il
16: tesoro può venire un attimo?
17: Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
15: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
11: Mi sta costruendo un sex toy.
18: È una battuta?
11: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
15: Vedi che succede se lo strofini?
11: Sì,
15: serve un nome.
11: Lo posso provare?
12: No, tesoro, fa male!
16: Usa questo!
12: Metti subito giù quel coso!
19: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
20: Concentrati su cosa piace a lei.
15: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
11: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
21: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Driving. Driving, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Quando

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi.

0: Per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio 4 di notte, e il nuovo singolo di Andrea Bosio, torinese, che abbiamo con piacere questa sera con noi, cantante insomma, che uscì con questa canzone, che poi tra i singoli che stiamo promuovendo in questo periodo. Andrea, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao Andrea, benvenuto.

0: Allora, nuova canzone per te, nuovo singolo, insomma, ma parliamo insomma di quello che è anche il tuo percorso artistico, perché tu praticamente hai iniziato presto, a 8 anni hai preso lezioni di canto e poi a 12 anni hai iniziato a suonare il pianoforte.
1: Sì, il pianoforte ancora oggi lo descrivo come il mio più grande amore, perché è stata davvero quella partenza importante per iniziare a scrivere le prime canzoni.
0: Senti, e poi insomma ti sei diplomato al liceo economico-sociale, poi sei entrato nell'Accademia anche Art Village di Roma e ti sei laureato nel canto moderno e nella commercial music, quindi devo dire delle basi importanti per poi iniziare questo viaggio nel mondo della musica. Senti, i tuoi riferimenti, ho detto, insomma ho letto che sono riferimenti importanti perché ascolti Cesare Cremonini, Talanai, Coez, The Weeknd, insomma queste sono un po' le basi che ti hanno un po' ispirato, ti hanno un po' lanciato in quello che è il mondo della musica.
1: Sì, assolutamente, sono una fonte di ispirazione, soprattutto Cesare Cremonini, che è uno dei miei autori preferiti, e credo che oggi in Italia sia davvero un'artista completa che suona e canta la propria musica.
0: Senti Andrea, tu scrivi i testi in pratica, so che sì, porti naturalmente nei tuoi testi quello che è un po' il tuo percorso di vita, insomma le tue esperienze.
1: Avventure, Io le descrivo così, racconto le mie avventure che passano principalmente sull'amore, perché mi piace scrivere l'amore, ma un amore naturale, un amore vero. Cioè oggi spesso, soprattutto con i cantanti giovani, sento descrivere l'amore anche con termini, mi verrebbe da dire anche volgari, invece io sono ancora un romanticone e mi piace descrivere così l'amore puro, vero.
0: Solo l'amore oppure racconti anche di te, insomma, di quelle che sono le tue esperienze?
1: Sì, è tutto comunque sì, autobiografico, e quindi in ogni singolo che presento al pubblico comunque ci sono riferimenti che rappresentano anche la mia vita quotidiana.
0: E Quattro di notte, devo dire, insomma, rappresenta un po' quello che è il tema fondamentale delle tue canzoni, appunto l'amore, perché racconta quello che definiamo un punto di rottura di una relazione giovane, ma spesso anche instabile, no? Vissuta tra quelli che sono un po' gli entusiasmi improvvisi, ma anche le delusioni in pratica.
1: Soprattutto, il pezzo si chiama Quattro di notte perché l'ho scritto appunto alle quattro di notte, tornando da una festa quest'estate, e mentre tornavo ho litigato con la ex, appunto la ragazza con cui stavo. Alle quattro di notte mi sono messo nel letto e ho iniziato a scrivere questo brano di getto, di rabbia, e l'obiettivo era quello di trasformarlo quasi come un inno di libertà per tutti coloro che appunto si sentono prigionieri dentro una relazione.
0: Bene, Andrea Bosio, lo abbiamo in diretta con noi questa sera in Driving con questo nuovo singolo. Senti Andrea, ma è il tuo primo singolo? No, c'è stata qualche altra
1: produzione? No, questo qui è il quarto che appunto presento al pubblico.
0: Senti, ma c'è naturalmente nei tuoi pensieri, nei tuoi progetti anche un'idea di visione più ampia rispetto al singolo?
1: Sì, in questa primavera del 2026 che arriverà presenterò un EP dove ci sto lavorando da adesso da un paio di mesi, e per i prossimi 2 mesi continuerò a scrivere questi pezzi per poi presentarli. Bene, a marzo-aprile.
0: Senti, tema fondamentale è sempre l'amore in pratica.
1: Sì. Non posso dire il titolo, però nel titolo c'è anche proprio la parola amore.
0: Bene, allora senti Andrea, live come siamo messi? Insomma, il live rientra un po' in quelle che sono le tue esperienze?
1: Sì, ho fatto già diversi live, soprattutto quest'estate. Adesso siamo in un momento di pausa, giustamente perché ci stiamo preparando per questo EP, ma quando presenterò l'EP dopo ci saranno diverse date per poterlo venire a ascoltare.
0: Bene, un sogno di Andrea Bosio.
1: Ce ne sono tanti, ma credo proprio che il sogno più grande sarebbe quello di cantare una volta con Cesare Cremonini, fare un duetto anche sulle sue canzoni, ma cantare con lui.
0: Beh, diciamo che insomma è un sogno che si potrebbe realizzare. Incrociamo
1: speriamo.
0: Le dita allora Andrea, incrociamo le dita e speriamo
1: per nuovi anni.
0: Bene, speriamo appunto di vederti in un bel duetto con il grande Cremonini. Allora, noi abbiamo avuto ospite questa sera con noi Andrea Bosio e in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Quattro di notte. Grazie Andrea.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: uscita della TV. Un milione di piccole cose, il nuovo singolo di Suvari, questo progetto di Luca De Santis, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Luca, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie mille.
0: Allora, nuovo singolo per te, un milione di piccole cose per questo bel progetto Suvari, che è partito, se non sbaglio, insomma, oltre 10 anni fa in pratica,
1: Esatto, 10 anni fa, siamo già al terzo lavoro. Un milione di piccole cose è contenuta nella prima parte del terzo disco, che abbiamo deciso di farlo uscire in due fasi diverse. Questo che è attualmente disponibile è il lato A.
0: Senti, ho letto una cosa molto carina, perché in pratica, insomma, è un progetto solista che è nato proprio nella tua cameretta, in versione domestica, no? Nella tua cameretta, dove con i registratori, qualche chitarra scordata, hai iniziato un po' a realizzare le tue prime produzioni, cosa molto bella, che molti sicuramente hanno fatto, insomma, in tenera età, e quindi partendo e cercando appunto di realizzare qualcosa. Tutto è partito da lì, dalla tua cameretta in pratica.
1: Esatto, circa 10 anni fa io mi sono ritrovato per caso di forza maggiore, a caso quindi di una malattia, nello specifico una neuropatia motoria, a dover stare a casa per un lungo periodo, e ho cercato di canalizzare un po' le emozioni del periodo con la musica, che era l'unico modo che conoscevo per tirare fuori tutto. Non potendo suonare la chitarra, io sempre suono la chitarra, ho deciso di trasformarmi in una band completa grazie alla tecnologia e computer, e quindi sì, all'interno di una cameretta sono diventato un'intera band.
0: Senti, volevo sapere un po' quali sono le tue reference musicali, insomma i tuoi ascolti, che ho letto che viaggiano, spaziano tra l'indie, alternative rock, e ci sono anche elementi di musica elettronica che un po' hanno influenzato quella che è la tua linea, il tuo indirizzo musicale in pratica.
1: Assolutamente, sono sempre stato molto ghiotto di musica di ogni tipo, sono cresciuto ovviamente nell'adolescenza, mi piaceva più roba più veloce, più di impatto, ho sempre ascoltato il punk rock, quindi quello poi sono elementi che continuo a portarmi dietro. Però poi mi è piaciuto prendere influenze per questo progetto sia dal cantautorato italiano, perché dal punto di vista della scrittura, diciamo che mi sono proprio a studiare, sono andato a scuola di cantautorato facendo i migliori ascolti della tradizione, e come dicevi prima anche la musica elettronica, un po' anche per mantenere quell'effetto di musica fatta al computer da solo. Non mi piaceva dissimulare una batteria quando poi non era presente.
0: Bene, abbiamo con noi Suvari, Luca De Santis. Naturalmente Suvari è un nome d'arte che nasce da cosa in pratica, Luca? Come mai questa scelta e il significato naturalmente di questo tuo nome d'arte?
1: Vorrei raccontarti una storia interessante, romantica, avvincente, ma non c'è purtroppo. È stato l'ultima parte del progetto. Avevo tutti i brani pronti, alla fine dovevo trovare un nome, ho aperto a caso l'enciclopedia, ho trovato quella parola, suonava bene, ho chiuso
0: così. E ti è piaciuto, hai chiuso così. Senti, questo tuo nuovo singolo, un milione di piccole cose, che poi racconta un flusso di pensieri ansiosi, perché si parla di quello che è il peso nella testa, che in realtà è una metafora, no? Di quelle che sono le pressioni invisibili di quella che è la vita adulta in pratica. Insomma, una cosa bella, importante, forte, e sono tanti i pesi, vero Luca?
1: Esatto, sono un po' tutte le cose che quotidianamente ci opprimono un po', infatti un milione, ma un milione messe tutte insieme sembrano delle cose insormontabili, non ce la faremo mai a superarle, invece poi se vengono messe in fila sono tante piccole cose che possiamo risolvere, e che possiamo anche concederci a volte di sbagliare o di lasciar perdere.
0: Bene, la sentiremo tra pochissimo, la tua nuova canzone, un milione di piccole cose. Cosa farai nei prossimi mesi, Luca? E poi soprattutto se questo singolo farà parte di un progetto più ampio.
1: Assolutamente sì, nei prossimi mesi uscirà il lato B, e poi avrà anche una forma fisica che stamperemo in vinile, e poi ci concederemo un po' di concerti. Adesso stiamo finendo quello che era il giro invernale, vi invito tutti a seguire le pagine Instagram, nello specifico stiamo proprio Segui Suvari, che è il nome e un invito, e lì ci saranno gli aggiornamenti sia per le date estive che per le nuove date del prossimo inverno.
0: Bene, allora Suvari, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, questo percorso nella tua vita artistica, un sogno, hai un sogno di Suvari?

0: riuscire ad arrivare a più pubblico possibile. Questo, continuare a suonare dal vivo perché è la parte più divertente del progetto.
1: Bene, a noi sei arrivato, su vari. Noi ti auguriamo naturalmente tanta musica, successo e soprattutto continueremo a promuovere questa tua nuova canzone. Si chiama Un milione di piccole cose, il singolo di Suvari, che è stato con noi ospite su Cittadella Radio e Cittadella TV. Grazie, grazie a Suvari.
0: Grazie mille, grazie tanto per avermi ospitato all'interno del vostro programma.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New hit.
4: E poi se ci stiamo andando verso ovest.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Mirabella Visual Radio TV.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri, insieme a me il dottor Leonardo Mortato. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovato. Oggi in una nuova puntata ci sarà il dottor Leonardo Mortato e tra pochissimo anche la dottoressa Grazia Benedetti. Il tema di oggi è un tema molto molto molto bello, perché parleremo, anzi il dottor Mortato ci parlerà di, lo posso dire così, malpratica prescrittiva, che sembra una cosa, però ci arriviamo piano piano perché ce lo spiegherà.
2: Sì, volevo introdurre in pratica, la malpratica è perché molte volte, diciamo, noi pediatri nasciamo proprio come medici di prevenzione, no? La nostra figura è una figura prescrittiva per la scienza, ma diciamo dovrebbe essere insomma invece una pratica più salutare, diciamo, ecco, diciamo questo termine salutare. E poi perché c'è un riflesso, cioè non è in secondo ordine il fatto che facciamo spendere anche meno alle famiglie, no?
1: Certo, perché assolutamente.
2: Si è parlato in questa assemblea, perché noi ci stiamo rifacendo all'ultimo incontro che abbiamo avuto venerdì e sabato, fine settimana, a Bari, e dove si è discusso con diciamo personaggi anche di un certo
1: calibro,
2: di un certo spessore, gente che
1: esperti,
2: insomma, abituati a
1: gente del mestiere.
2: Sì, forse questa è la parola giusta.
1: Sono del mestiere. Loro.
2: E quindi io e Grazia stavamo a nozze in questa.
1: Immagino tu e Grazia eravate con gli occhi a cuoricino a sentire queste cose.
2: Abbiamo fatto anche delle domande molto interessanti.
1: Sì.
2: Io sono intervenuto, anche Grazia nel pomeriggio è intervenuta.
1: Bene.
2: Proprio a fronte dell'argomento di cui ha parlato un pediatra, fra l'altro. Ecco, vedi, un pediatra, non un professore, ecco, no?
1: Sì, un pediatra, un uomo dei bambini, un uomo che sta con i bambini.
2: Bene. Ha parlato giustamente.

0: che cosa stiamo facendo, che cosa, cioè dove stiamo agendo. Un integratore, anche un integratore, no? Si parlava di integratore, ma servono gli integratori?
1: Bravo.
0: Quante volte, Annette, abbiamo parlato dell'educazione alimentare?
1: Sì, sempre, costantemente. Dal primo giorno di vita con il latte materno, non l'abbiamo fatto fin dalla prima puntata. Abbiamo detto, siamo partiti proprio dai mille giorni, dai primi mille giorni di vita.
0: Dove si decide
1: tutto, praticamente.
0: La nostra vita.
1: La nostra vita, la nostra, come dire, salute.
0: Salute, quello che ci succederà, se avremo diabete, se avremo cancro.
1: Assolutamente, assolutamente. Tu ci hai parlato tantissimo e in maniera incredibile e approfondita del microbiota, di come nutrirlo, questo supereroe, ci siamo, abbiamo fatto questi esempi bellissimi. È importante, sai perché, Leonardo? Perché io sono come te, no? E mi è capitata una cosa proprio precisamente qualche tempo fa, recentemente, un mesetto fa, mal di gola, placche alla gola, eccetera. Per fortuna ti dirò che la guardia medica, perché quando stai male di domenica, no?
0: Certo, quando manca il medico di famiglia.
1: Sì, quando manca il medico, quindi la fortuna è stata che la guardia medica, due giovanissimi dottori che ho apprezzato tantissimo, mi hanno detto, le placche alla gola. La prima cosa che ho pensato, ho detto, mamma mia, adesso prenderò l'antibiotico, come faccio? Allora la dottoressa, il dottore della guardia medica mi dicono, no, aspetta, facciamo una cosa. Prima vai in farmacia, prendi un test, un tampone, perché dobbiamo capire se è di origine batterica, ti dobbiamo dare l'antibiotico. Se è di origine virale, vai avanti con la tachipirina, finito, e ti passerà.
0: Allora io nel mio intervento...
1: Ed era, sai che era virale,
0: era
1: e quindi non ho preso l'antibiotico, tre giorni, finito, basta, finito.
0: Allora, io invece, cioè, giustamente sono arrivato poi al tampone, quando ho fatto l'intervento, quando aveva finito di relazionare questo collega Gianfranco Geronimo di Bari, e ho detto, io mi comporto in questa maniera. Allora vedo le placche, dico, signora, le placche possono avere diverse cause, tra cui il virus. Non sempre un batterio. Come rimaniamo? La signora dice, come rimaniamo? Signora, facciamo così, prendiamoci 24 ore, 36 ore, lei ha il mio numero di telefono, se la situazione dovesse
1: peggiorare per qualsiasi motivo,
0: noi ci sentiamo e vediamo.
1: Però che bravo che sei, Leonardo, che tu ti fai telefonare, però.
0: Mi lascio, sì,
1: sei bravo.
0: D'altronde,
1: dai.
0: Nella nostra attività, Annette, se la mamma non sente...
1: Sì, la presenza del medico si sente persa. Non sa come fare, allora, giusto.
0: Capito,
1: però non tutti lo fanno, tu lo fai, quindi questo è da dirlo. Allora adesso noi ci ascoltiamo un pezzo, Leonardo, va bene?
0: Va bene.
1: E torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci tornati di nuovo in onda con la rubrica Bimbi Maestri, il dottor Leonardo Mortato. Malpratica prescrittiva, abbiamo parlato, no, dell'importanza di fare un test, ad esempio con un tampone semplicissimo, dura 2 secondi, bisogna insomma far fare al medico questo tampone per capire se il disturbo che abbiamo, l'infezione che abbiamo, di origine virale o batterica, e quindi in quel caso il medico stabilisce se prendere o no, se prescrivere o no l'antibiotico. Poi in questo incontro che voi avete fatto, grazie, in questo fine settimana sono emersi dei dati un po' sconcertanti anche rispetto all'aumento della miopia nei bambini, sì, e nelle persone, sì, in generale. Perché?
2: È stato fatto per esempio un esempio tra gli italiani e i giapponesi. I giapponesi. Pare che in Giappone un bambino sta 13 ore sui libri. Perché loro devono raggiungere uno step,
1: un livello di formazione molto alto.
2: Molto alta. E pare che i bambini alla fine, non guardando
1: sempre, non guardano più lontano.
2: È come se uno sta sempre attaccato prima allo smartphone.
1: Che ci sono due cose, guarda, che mi vengono in mente per essere poetica, sai che io certe volte non guardiamo più l'orizzonte. È un peccato, perché l'orizzonte ci permette anche di riflettere, di pensare, di sognare, no? Oltre alla pratica di guardare lontano, perché se noi alleniamo...
2: La vuoi un'altra chicca?
1: Vai!
2: Non prendiamo poco sole.
1: Prendiamo poco... E siamo sempre chiusi, siamo sempre in una casa, in un ufficio, in uno studio. Dove dobbiamo andare?
2: Poco sole.
1: I bimbi che non giocano più per strada.
2: Bene.
1: Giocano dove? In una ludoteca.
2: È stato visto che
1: perché
2: prende il sole, a parte che... agisce sulla longevità.
1: Sulla longevità. Prima
2: cosa,
1: che non è trascurabile.
2: Non è trascurabile, non è proprio un dettaglio.
1: Sì.
2: Ma poi il discorso è che i bambini che prendono il sole sono meno miopi.
1: Certo.
2: Cioè, la mia miopia, che è insorta al secondo anno quando studiavo anatomia, che stavo sempre lì sui libri la notte,
1: sì.
2: 5 volumazzi,
1: Sì.
2: E a un certo punto, si è arrestata. Io sono miope per 3 diottrie.
1: Ok.
2: Grazie mio per 4 diottrie.
1: Sì.
2: Perché poi si è capito che in fondo la causa andava un po' ricercata nel fatto che dovevamo studiare.
1: Bisognava.
2: Però a quel punto, rinunciavamo, dormivamo la notte, magari ci alzavamo un po' prima la mattina e recuperavamo magari qualche ora, no?
1: Sì, assolutamente. Questo è importante. Allora, guardare l'orizzonte, perché alleniamo l'occhio a vedere in ambienti aperti, all'aperto, quindi oggetti distanti e non uno schermo. Per carità, ragazzi, adesso capiamoci, fa bene leggere, fa benissimo. Vi prego, studiamo. Però alterniamo anche le ore all'aperto, le ore alla luce del sole, le attività che possano allenarci a guardare lontano
2: e anche ad aumentare la nostra creatività, direi.
1: Questo sarebbe perfetto, sarebbe bellissimo.
2: Sarebbe,
1: quindi
2: proprio,
1: i giochi all'aperto,
2: certo,
1: le passeggiate all'aperto. Studiamo, facciamo il nostro dovere, il nostro piacere, perché c'è chi piace studiare.
2: Come?
1: E poi
2: anche quello è un piacere, una passione.
1: Assolutamente,
2: no?
1: La penso così.
2: No,
1: la vedo così.
2: Quando le mamme vengono e ci dicono spesso: ma non vuole studiare, non vuole. Io dico: forse non ha piacere, bisogna dire. Che piaceri ha sto ragazzino poi alla fine, no?
1: Però bisogna, mi chiedo anche cosa è stato insegnato a questo bimbo. Quali possibilità gli sono state presentate?
2: Che aria ha respirato anche, no?
1: Quale ispirazione ha avuto anche, importante, questo assolutamente importante. Quindi ragazzi, usciamo, facciamo uscire i nostri bambini, ci rivolgiamo alle mamme, certo, agli zii, ai nonni, a tutti quelli che hanno a che fare papà e con i bambini, la bella passeggiata classica.
2: Tutti quelli che vogliono fare

0: crescere i propri bambini e non tenerli, tenerli solo in una nicchia, insomma.
1: Sì, no, perché sennò la miopia aumenta e bisogna prendere la vitamina D perché non ci esponiamo al sole, questo anche per gli adulti.
0: Ma anche si fanno risparmiare anche un sacco di soldi.
1: Risparmiare del denaro,
0: perché
1: almeno
0: le aziende, insomma.
1: Prendono soldi da queste mie... Quindi allora, se dobbiamo
0: facciamo bene anche alla società, alle nostre istituzioni, al nostro governo,
1: assolutamente,
0: no? quei soldi, quel budget può essere indirizzato verso magari
1: altre attività di tipo formativo, sì, per esempio, no? Uno può fare, che ne so, una scuola di danza, una scuola di uno sport o di teatro, che ne so, di musica, destinare quella parte economica, diciamo, della gestione familiare a qualcosa di bello.
0: Perché non si medicine. Parla di miliardi di euro, non è 1.000 euro.
1: Certo, assolutamente. No, è una cifra importante. Bravo, è vero, sono importanti le cifre importanti. Santo. Allora, Leonardo, come sempre, tu quando torni da questi incontri, da questi convegni, ci porti sempre delle bellissime novità.
0: Ma la cosa bella, Annette, è che la sapienza, come ho sempre detto, è inutile come se la tiene dentro.
1: Bravo. Bisogna dirla,
0: non è divulgazione,
1: tutto.
0: È trasmettere un messaggio quanto più salutare, sì, possibile, no?
1: Assolutamente.
0: Da cui un genitore può trarre
1: una informazione, un vantaggio, okay, sicuramente, perché questo ovviamente va a vantaggio dei bambini. Leonardo, tra poco arriva Grazia, io ti ringrazio come sempre per essere qua, ci vediamo alla prossima. E diamo la linea alla regia, tra poco.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Ma quanto è più

0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Ed eccoci tornati in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica Grazia Benedetti, eccola qua.
2: Buongiorno,
1: ben trovata, buongiorno. Grazie. Allora, so che Leonardo ha anticipato l'argomento di oggi e il tema, insomma, delle, chiamiamola, malpratica prescrittiva. Voi arrivate freschi freschi da un bellissimo incontro, una due giorni, giusto?
2: Children, sì. Oh. Children 2026 a Bari.
1: Raccontaci tutto.
2: Sì, sì, noi abbiamo, cioè, il proposito, quando iniziamo questa trasmissione, era di erudire i genitori, i nonni, i genitori, su tutto quello che noi man mano avremo imparato durante l'anno, no? E quindi stiamo cercando di farlo, rendendo semplici argomenti che talvolta magari sono anche più complicati. Allora, dicevo, abbiamo seguito questo convegno e già Leo ha parlato dell'argomento della malpractice, quindi della cattiva prescrizione di farmaci, e un'altra cosa che ci ha colpito molto era il discorso, sì, di anche di uscire, di cercare di trascorrere le ore libere non in casa, a breve distanza dagli schermi, no? È come se io e Annette, quando abbiamo il break, stessimo una sul cellulare, una sull'altro cellulare, invece noi conversiamo, parliamo, usciamo un attimo fuori. Questo vi diciamo, cioè studiare, fare il proprio dovere, però poi a un certo punto anche cercare di allungare lo sguardo, perché vedremo nel prossimo incontro perché il fatto di stare sempre a breve distanza può condizionare la maggiore presenza di miopia. C'è proprio un motivo fisiologico per il diametro antero-posteriore dell'occhio. Dobbiamo abituare il nostro occhio a vedere anche da lontano. Altro argomento molto importante, sapete quanto abbiamo dato noi importanza al latte materno, sempre ne abbiamo parlato nei primi 1000 giorni, siccome tanti genitori anche per motivi economici ci chiedono: ma dottoressa, dopo i 6 mesi posso smettere di allattare? E vabbè, noi cerchiamo di dire sempre no, ma guarda, continua almeno fino all'anno. Io che lavoravo ho allattato fino a 2 anni mia figlia, sì. Annette anche di più,
1: sì, sì.
2: Perché la bimba, quando tornavo, poi mi cercava, diceva tete, la chiamava, sì, Nenè. Nenè o tete. E sì, quindi era così bello, no? Quando
1: l'abbraccio,
2: l'incontro, la ricerca, e poi il momento dell'allattamento per me è quello che ricordo con una maggiore piacere
1: anche
2: di tutte
1: io,
2: le fasi della mia vita,
1: anche
2: quella
1: io,
2: manina
1: bellissimo,
2: messa sulla mammella,
1: gli occhi negli occhi,
2: che tra l'altro vi dicevo sono fondamentali, gli sguardi alla prima visita, lo dico sempre, guardateli negli occhi, perché le sinapsi cerebrali si avviano durante la gravidanza prima, ma poi dopo la nascita sono indotte le sinapsi dal nostro sguardo fisso negli occhi, sia papà, mamma, nonni, guardiamo negli occhi e sorridiamo, il bambino ci imita. E quindi l'argomento sempre molto attivo e molto attuale, quello del latte. Allora, qualche associazione di genitori si è posto il problema: ma dare il latte vaccino come facevano i nostri antenati può essere un'alternativa al latte artificiale? Non dico il materno, che non è alternativa, ma latte artificiale, quindi il latte o idoneamente adeguato al bambino di quell'età? Ebbene, la dottoressa professoressa Baldassare, che è una mia cara amica, noi abbiamo studiato insieme a Bari, poi io sono diventata medico pediatra e sono felice, sono primaria del mio studio, e lei è una professoressa, ha continuato gli studi universitari, è molto brava, l'hanno conosciuta molti pazienti che partoriscono a Bari, esperta di nutrizione. Ebbene, lei, dopo una disamina che vi sto qui a non fare perché sono argomenti anche
1: tecnici
2: e corredati di bibliografia specifica.
1: Ok.
2: Siamo arrivati in sintesi, ho mandato 2 diapositive, non so se vabbè, però ve lo dico io perché i dati, cioè il latte materno, come vedete, ha un carico proteico, una delle note proprio dolenti per il latte vaccino è il carico di proteine, che proprio rispetto al latte materno, che è di 1,3 grammi per 100 ml e nei latti adattati passa 0,7, 1,8, 2,7, nel latte vaccino viene proprio triplicato rispetto al latte materno, e 5,5 il carico di proteine su 100 ml. Cioè, se noi dessimo il latte comprato in supermercato, no, al bambino, daremmo per il suo rene, che vi dissi una volta, il rene di un bimbo lo potete immaginare grande quanto il pugno, quindi il pugnetto del bimbo, che è la metà, un terzo del mio, viene aggredito da un carico proteico eccessivo.
1: Okay.
2: Allora dice, vabbè, lo diluiamo. Ma non basta, perché se lo diluisci, diluisci anche le altre cose che invece vanno bene. Per esempio il lattosio più o meno non è uguale, ma potrebbe anche andare bene. Il sale è più abbondante, quindi dovremmo diluirlo anche per colpa del sale che è troppo alto. L'altra cosa molto carente è il ferro. Il ferro nel latte vaccino intanto è carente, devo dire anche il latte materno non contiene tutto il ferro, ma se la mamma ne mangia di più, ovviamente lo può dare. Il ferro nel latte vaccino è proprio carente, 0,1 mg per 100 ml è davvero poco, in un periodo in cui il bambino ne ha bisogno di più.
1: Sì.
2: Poi, la biodisponibilità del ferro presente nel latte materno, che vuol dire biodisponibilità? Quanto ferro è presente e arriva al sangue del bimbo, cioè attraverso la mammella, nei capillari e poi nel sangue del bimbo? Ne arriva col latte materno tutto quello che la mamma ha. Col latte vaccino la biodisponibilità, cioè il ferro che poi giunge ad essere utilizzato, è poco, è molto basso. Vi spiego perché. I carrier, cioè i legami, ci sono dei, immaginiamo dei ponti che l'organismo fa, prende il ferro e lo porta dentro le cellule, no? Quindi questi carrier sono non solo per il ferro, sono in comune anche per il calcio. Allora il calcio che nel latte vaccino c'è va a tappare i carrier del ferro e si assorbe più calcio e meno ferro, cioè c'è una condivisione dei trasportatori di calcio e ferro. Questo spiega perché la disponibilità del ferro, che già è poco, diventa ancora meno.
1: Mamma mia, che spiegazione, io capisco tutto quando parli tu, è incredibile, che bello, vabbè. Che bello, amici, quindi noi adesso facciamo una piccola pausa, continuiamo a parlare tra pochissimo insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, restate con noi nella nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: scene. We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: 5 minuti.
2: Eccoci di nuovo in onda, Bibi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. In chiusura, dopo aver detto tante cose, lanciamo ancora un altro argomento e poi salutiamo. Però di cosa vogliamo parlare?
1: Sì, allora, intanto volevo proprio completare il discorso, no? Di scegliere quindi un latte adattato. Il risultato di quello che vi ho detto è di fare un po' di sacrifici, magari fino almeno all'anno di vita, per dare ai bimbi un latte o materno sempre al primo posto o un latte adattato, perché ci sono tutte queste correzioni.
2: Quindi il latte vaccino, abbiamo capito.
1: Il latte vaccino.
2: Ma sai che tanti anni fa si usava il latte d'asina?
1: Il latte d'asina, ma costa tantissimo.
2: Sì.
1: Il latte d'asina è il più vicino a quello della mamma.
2: Sì.
1: Il latte di capra e il latte d'asina sono molto vicini a quelli materno, ma veramente costano ancora di più del latte che è adattato delle aziende. E, ma perché loro immettono la vitamina D? No, c'è già, c'è aggiunta, perché anche nel latte materno è carente di vitamina D, ma c'è il ferro, c'è la biodisponibilità assicurata del ferro. Tra l'altro, alcuni bambini sono intolleranti alle proteine del latte vaccino,
2: certo,
1: sono allergici,
2: come no?
1: E hanno dei microsanguinamenti occulti di cui non se ne accorge. Te ne accorgi poi magari perché il ferro è basso, quindi un altro dei motivi per cui il ferro con latte vaccino spesso crea più problemi, perché è poco, non è biodisponibile e può dare dei microsanguinamenti occulti, quindi questo è il motivo per cui non lo dobbiamo scegliere. Poi io chiesi anche alla professoressa Baldassare, disse: Mariella, ma poi il latte che arriva, no? Il latte vaccino che arriva nei supermercati non è fatto da mucche podoliche che pascolano al sole, che sono libere di brucare l'erba, sono fatte con allevamenti intensivi. Il latte che beviamo anche noi spesso è ottenuto così. Se noi avessimo la sicurezza che le mucche che pascolano a Gioia del Colle diano un latte che poi viene pastorizzato subito e portato qui a Taranto, come accadeva prima con il latte della centrale, io direi anche diamolo, e poi si integra un po' di ferro con gli alimenti. Un'altra cosa per cui il ferro è importante, quando è anche la vitamina C. Il ferro serve, la vitamina C serve ad assorbire il ferro, e siccome è carente nel latte anche la vitamina C, un'altra cosa che diceva la professoressa, ricordatevi sempre peperoni, pomodori, anche l'arance durante l'inverno, perché hanno la vitamina C. E nell'ottica di avvicinarci alla scuola, volevo aprire il discorso di riportiamoci agli orari buoni per far dormire i bimbi e per farli così la mattina sono più tonici quando si svegliano, e facciamoli addormentare con una canzoncina dolce, con un libro letto insieme, con una musica soft di quelle che anche Annette, che è una jazzista, oltre a essere una cantante di tutti gli stili.
2: E ormai studio tanto, continuo a studiare, pensa che bello.
1: Tu ti evolvi sempre, già di più di così non si può, ma lei si evolve.
2: E quindi,
1: provo. Quindi niente, per favore, video, schemi,
2: un po' di musica,
1: cellulari, proprio genitori, stanno aumentando i disturbi del sonno per quello. Non mi chiedete perché i bambini sono più nervosi, per quello.
2: È bello mettere la musica classica, tipo Debussy, Chopin, anche
1: tu puoi darci ogni volta un consiglio di
2: Vi darò ogni volta una canzone o una composizione classica
1: che
2: o
1: possa
2: una
1: essere
2: composizione
1: utilizzata durante il giorno quando li vedete nervosi, no?
2: Sì. Per rilassarli un po'.
1: Toglietegli i cellulari e non usateli voi. Ieri ho avuto un mio bimbo che ha avuto una diagnosi purtroppo di autismo di primo livello, e dice la mamma: io mi inquieto col papà perché lui torna dal lavoro e risponde a tutti i messaggi. Dico: ma guarda, digli di rimanere fuori, non farsi vedere dal bimbo, perché per lavoro lo deve fare.
2: Certo.
1: Cioè io non dico
2: per carità.
1: Ma i bambini fino a 14 anni non dovrebbero proprio conoscerlo. Invece i bambini vengono in studio: dottoressa, adesso gli metto lo schermo. No, dico, a me non mi fai vedere queste cose.
2: Meno
1: male.
2: Distrailo
1: tu, fai tu il pagliaccio.
2: Certo.
1: Gisberto ci dice che è finito.
2: È finito per questa puntata. Poi noi ci rivediamo alla prossima puntata, perché continueremo ancora a parlare dei nostri bellissimi bimbi maestri. Grazie.
1: Ciao,
2: grazie a Benedetti.
1: Buona settimana. Ciao.
2: Alla prossima. Ciao.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo?
5: Madre natura ama vincere!
12: Tu salverai il mondo!
8: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
9: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Yeah. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
5: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang! Woo! Woo! Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.
16: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
15: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
13: Voyage, a spasso per il mondo.
14: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
13: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero, e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film,

0: Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel

0: Dance Floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà

0: rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo.

0: Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Lei è Miley con Buzz Persuade, la new hit della settimana di Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alle 16 in compagnia di tanta musica targata Cittadella e non solo ascolteremo quelle che sono le hit del momento, ma andremo anche a riprendere quelli che sono i successi del passato. Oggi parliamo di moda, di immagine, di movimento, cultura, arte e non potevamo fare a meno di ospitare Gianluca Francese, benvenuto.
2: Grazie.
0: Perché in qualche maniera fai parte di tutti questi mondi.
2: Sì, diciamo, cerco di farne parte. Ti ringrazio per avermi invitato in questa radio.
0: Abbiamo sofferto
2: per incastri
0: e poi scopriremo perché sì, tuo lavoro ti porta ovviamente a viaggiare.
2: Però ringrazio dell'invito e ringrazio anche della pazienza che voi e tu hai.
0: Ma no, Gianluca, io non potevo, nel senso che quando ci sono persone come te, che professionalmente, e non solo, perché insomma fa parte alla fine della professione anche della vita, sperimenta, vive tante realtà, io voglio raccontarle queste storie, quindi avevo bisogno di parlarne con te.
2: Perfetto,
0: ci siamo. Perché allora tu sei un fashion stylist.
2: Perfetto.
0: E ti muovi anche nel mondo della danza come coreografo.
2: Sì.
0: Ora approfondiremo, ma Gianluca, dove tende di più secondo te?
2: È dura questa, No, purtroppo non so dirlo, perché sono due fasi della stessa vita in periodi differenti che si sono uniti al centro molto più facilmente. Cioè io parto da ballerino e

0: mentre faccio i miei show, lavoro in teatro, mi avvicino a questa figura che però non era definita all'inizio. Cioè, volevo lavorare, mi piaceva la moda, l'abbigliamento.
1: Iniziavi a coltivare la passione, però non avevi ancora individuato sì. quale fosse il campo.
0: Poi c'è stato un episodio che ho capito che volevo fare il fashion.
1: Cioè,
0: style.
1: Ma arriva tipo il fulmine, no, si illumina un tunnel. Cosa succede?
0: No, nel senso che non sapevo l'esistenza del ruolo. Partiamo okay. da questo presupposto. Sono una persona abbastanza creativa, ma non sono un designer. Quindi mi chiedevo come potessi lavorare all'interno della moda se sono creativo ma non creo abiti.
1: Sì, non sono, diciamo, non sono un disegno, non sono un stilista, non sono un sarto, non sono...
0: E non, non che non mi interessa, mi affascina, ma non era mio, anche proprio di competenze personali. Fortunatamente studio comunque moda, mi piace la fotografia, faccio il ballerino per Miss Italia su Rai 1, quando all'epoca era su Rai 1, e conosco questa all'interno di... della preparazione, che era Salso Maggiore Terme, sì. tipo 2 mesi, quelle robe lunghe, che c'era una stylist che per giunta ora è mia amica, che si chiama Meliana Loiacono, che io saluto perché è di Bari originaria.
1: Ok, quindi assolutamente, sicuramente
0: molto brava,
1: ti hai detto che eri su Città della TV, quindi la salutiamo.
0: Lei è bravissima e faceva la stylist per tutti gli shooting connessi a Miss Italia, okay. agli sponsor.
1: E quindi iniziamo un po' a trovare anche magari delle professionalità che non avevi considerato.
0: Non sapevo proprio che
1: dell'esistenza.
0: Cosa fosse. Quindi conosco lei e capisco, ho detto ok, questo è il connubio tra quello, tra l'estetica e la moda.
1: Quindi,
0: e la creatività.
1: Essenzialmente, prima di continuare e andare avanti con la trasmissione, che cos'è il fashion style? Non è, penso, ridurre, è troppo riduttivo dire vestire qualcuno o qualcosa, allora, immagino.
0: Questo è il,
1: giusto?
0: Sì. Cioè, quello è quello che spiego tipo a mia madre, che ancora non ha capito bene.
1: Dice la base, le basi.
0: Fondamentalmente in italiano è il consulente d'immagine. Però il consulente d'immagine da fashion stylist è un consulente d'immagine connesso alla comunicazione sì. dell'abbigliamento, del brand o dei giornali. Non è il singolo, non è il personal shopper. Sì. Usiamo tutti questi termini inglesi che fanno un po' spessore.
1: Sì.
0: E quindi praticamente sì. Sembra che io scelga dei look, però dietro c'è sia uno studio delle caratteristiche del progetto, che può essere, ci sono tanti tipi di stylist.
1: Quindi nel mondo più calcio della comunicazione, e quindi editoria.
0: Editoria e anche campagne pubblicitarie, sì. social, digital, poi ci sono degli stylist, io un po' meno, che seguono diciamo i talent o le persone
1: quello che
0: famose,
1: vediamo sul red carpet
0: sì,
1: fondamentalmente,
0: che fanno lo stesso lavoro, però si sviluppa la ricerca e la costruzione dell'immagine
1: di quel
0: sulla
1: momento
0: singola
1: lì,
0: persona. Ha messo un immaginario di progetto sul giornale,
1: magari legato a un brand, quindi una campagna
0: sì,
1: più
0: facciamo
1: ampia.
0: Facciamo un esempio molto base, il tuo brand deve fare la sua pubblicità, la sua campagna pubblicitaria, ha un direttore artistico che decide di farlo sulla spiaggia di Taranto, la modella che corre, chiama lo stylist perché all'interno della collezione io decido sia in base al target a cui si rivolge tale brand, e sia stilisticamente a livello di look, qual è il look più idoneo a rappresentare
1: per la loro collezione.
0: Per la loro collezione e per il progetto comunicativo che l'azienda ha di quel brand in quella stagione.
1: Quindi fondamentalmente, se vuoi, anche riduttivo, un po' fashion size, perché è tanto
0: sì,
1: che,
0: sì.
1: perché poi comunque bisogna declinarlo anche in questo momento, per esempio tu editoria e comunicazione,
0: sì.
1: poi mi dicevi ci sono vari ambiti dove
0: sì,
1: si
0: ce
1: può
0: ne sono tanti, dove sì. puoi, infatti è un lavoro che è bellissimo, lo dico.
1: Vabbè.
0: No, in senso
1: siamo
0: che...
1: invidiosi di te.
0: No, però io mi sento...
1: Gianluca, qui siamo a frequenze di moda, cioè, capito? Non è che siamo...
0: No, hai ragione, però mi sento fortunato di fare
1: sì.
0: un bel lavoro.
1: Bello sentirlo dire.
0: Cioè, non è... Cioè, è vero
1: sei
0: che
1: contento,
0: l'ho scelto.
1: Sei felice.
0: Però è un bel lavoro, quindi sono felice di farlo. E non è impossibile come molti pensano. Cioè,
1: okay.
0: io sono dell'idea che... con un po' di impegno e sacrificio è un lavoro che la creatività ti dà quel plus.
1: Ma non svegliamo tutto.
0: Certo, non svegliamo.
1: Non svegliamo tutto. Noi continuiamo certo. con la musica. Questa è Frequenze di Moda. Siamo sul 94 del Digitale Terrestre, 96.500 per tutta la zona Taranto, Puglia Basilicata chiaramente in televisione. Siamo con Gianluca Francese, fashion stylist, per scoprire con lui questo meraviglioso mondo. Ma noi continuiamo con la musica e dando la regia. A dopo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
3: Cittadella Visual Radio TV.

0: siamo a Frequenze di Moda sul 94 del Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata e siamo insieme a Gianluca Francese. Allora, abbiamo mandato Renato ed è un brano scelto da te, è la tua sartoria musicale.
1: Sì.
0: Cos'è successo in quel... siamo nel 2013 più o meno, no?
1: Sì, ho scelto questo brano perché in questo video specifico io sono uno dei ballerini.
0: Ma ti ho visto.
1: Ed è la promozione di un tour che si chiamava Amo Tour, che è durato 70 date in Italia per 2 anni.
0: Cioè tu per 2 anni hai seguito come il corpo di ballo il tour di Renato Zero.
1: E quindi essendo uno dei pochi lavori così lunghi che abbia mai fatto, effettivamente mi sono reso conto che anche non essendo fan, ogni volta che sento Renato Zero
0: mi riporta
1: a una fascia proprio di età. Cioè proprio a degli
0: quel
1: anni,
0: periodo.
1: Quel periodo non lungo, non è l'evento singolo che dura un mese e finisce.
0: E quindi quando forse è stato anche impattante la danza per te,
1: per quanto
0: riguarda adesso, anche per il tuo attuale lavoro,
1: sì,
0: sarebbe stato lo stesso se non fossi stato e comunque continui ad essere un ballerino?
1: No, secondo me è un valore aggiunto il fatto che io abbia fatto il ballerino, ma semplicemente perché la capacità di lavorare all'interno di contesti diversificati come il teatro, la televisione, la radio, quello che sia, ti dà la possibilità di lavorare nella moda con uno sguardo molto più aperto, meno settoriale,
0: quindi una visione
1: meno fashion addict, più la parte creativa della moda che il prodotto singolo, cioè l'amore per il vestito quanto per la comunicazione che quel vestito dà.
0: Però forse perché proprio la danza comunque è anche comunicare con il corpo,
1: sì, sì, sì.
0: No?
1: Per me entrambi i lavori a me piacciono perché sono un'interpretazione. Attraverso il corpo tu puoi interpretare qualsiasi cosa attraverso la danza, anche una personalità che non è la tua, una maschera,
0: certo,
1: o la tua essenza o il tuo vero te. La stessa cosa è con l'abbigliamento. Tramite i vestiti tu puoi comunicare quello che vuoi, puoi comunicare di essere una persona diversa, puoi giocare ed essere una persona che non sei, puoi anche far vedere la tua vera natura che con le convenzioni sociali e culturali non puoi, è più difficile, hai un po' più di vergogna di buttare in pasto alla, tra virgolette.
0: Ma di quanto anche tu tanto lavoro ci sia, questo un po' ce l'ha insegnato negli anni anche Il Diavolo Veste Prada, no? Perché con la loro narrazione hanno raccontato che dietro un abito,
1: sì,
0: quanto lavoro c'è, cioè, di tante persone. E che comunque che numero di persone muove, che industria c'è alle spalle della,
1: sì, enorme.
0: Qui
1: in Italia è enorme.
0: Cioè,
1: non è il singolo, cioè non è il sarto l'industria produttrice, c'è una rete di persone come anche me,
0: sì, di
1: che lavorano
0: tutta
1: grazie
0: la catena,
1: a quella vendita.
0: No? I famosi, come se nel cinema sono i titoli di coda, che sono,
1: sì,
0: tutte quelle professioni che sono dietro a quello,
1: sì,
0: che è l'immagine di un brand.
1: Tantissime.
0: Cioè,
1: io sono anche, il mio lavoro è anche un po' finale, tra virgolette, di comunicazione, però anche, è brutto dire manovalanza, ma anche tutte le
0: parte operaia e altre che ci sono,
1: che molte volte non vengono ringraziate abbastanza e che sono veramente il cardine del made in Italy e dell'abbigliamento, sono tantissime e forse noi abbiamo questa fama nel mondo grazie a loro, non tanto grazie a quelli come me che fanno una comunicazione finale, che se il prodotto non fosse di qualità non
0: quante sarte, prototipisti, anche coloro che spostano, movimentano
1: qualsiasi cosa.
0: Ragione
1: che però effettivamente purtroppo si ringrazia e va sempre in prima fila la parte più,
0: quella che viene comunicata,
1: la parte finale. Però c'è tanto lavoro di tanta gente appassionata come lo siamo appassionati noi.
0: Tu pensi che non finisca mai la passione per la moda? Cioè si rimane, spero che perlomeno in questo ambito si faccia anche per passione, perché
1: no, io lo faccio per passione principalmente, penso che lo faccia anche tu, vedo le tue trasmissioni, sei sempre super appassionata, quindi lo fai per passione. Cioè,
0: veramente oggi avevo un po' l'ansia perché ho detto, cioè, ho un fashion stylist,
1: no,
0: in cosa, cioè, mentre facevo la spesa stamattina da comune mortale, no?
1: Sì.
0: Pensavo, e adesso? adesso?
1: No, vabbè.
0: Dai, però non ti capita che comunque in maniera, diciamo, tu non conosci una persona, non ti viene un po' da... Ma non è che glielo dici, però da osservare, da pensare... come porti i capelli, cosa
1: sì, sicuramente.
0: Cioè, allora, la deformazione professionale penso che sia nell'ambito anche il tuo ambito.
1: No, sì, io guardo tutti, osservo tutti. Non sono una persona giudicante sull'abbigliamento, questo lo dico, ma non perché voglio fare quello, perché non lo so, io penso che l'abbigliamento è parte di una comunicazione interiore. Sembra un po' naif concettuale, però quindi non giudico mai l'abbigliamento delle persone, giudico la mia opinione, perché comunque faccio questo di mestiere. Se una persona nel mio gusto non è vestita bene, per me non è vestita bene.
0: Esattamente, è chiaro.
1: Non penso che sia vestita male, non è vestita bene per me.
0: Per i tuoi canoni, insomma, di come lavori, quello
1: sì,
0: che pensi.
1: Avrebbe potuto mettere quello, avrebbe potuto utilizzare quell'altro tipo di capo, però per una mia opinione un po' settoriale, un po' di gusto, ma è raro che giudico l'abbigliamento degli altri. Cioè lo trovo espressione. E poi se è bello comunque, anche le cose distanti le trovo belle.
0: Ma prima di passare poi insomma alla linea della regia, c'è qualcosa però che non si sbaglia mai, cioè nel senso di avere nell'armadio un colore?
1: No, per forza. Allora, ci sono...
0: Dai, dacci qualche...
1: Allora, i must have sono i classici.
0: Parliamo cos'è per te il classico?
1: Allora, il classico che può variare, ma rimane bene o male sempre utilizzabile, soprattutto nell'abbigliamento femminile, sono il trench.
0: Dai, vero?
1: Possono cambiare.
0: C'è il taglio quello sfiancato,
1: il trench classico all'ispettore
0: gadget.
1: Sì. Possono cambiarlo, gli possono mettere le spalline, l'anno dopo lo fanno cut, l'anno dopo lo fanno con le maniche apribili, però fondamentalmente il trench.
0: Quindi una volta acquistato io lo lascerei, a meno che poi
1: sempre
0: nell'armadio.
1: Perché cambia sotto, ma crea sempre un look sofisticato o cool, dipende da quello.
0: Tu sei anche su un colore in particolare o il trend?
1: A me piace il classico,
0: quel verde
1: quel beige, con un punto di verde, però fondamentalmente lo ritengo come anche il to be.

0: tubino nero, non tanto aderente alla Dolce Gabbana, però il tubino nero non sa, lo devi avere.
1: Cioè
0: non è che
1: passepartout.
0: Non c'è un'opzione. Lo devi avere nell'armadio.
1: No, ragazze, dovete avere donne.
0: Sì, perché non sai che mettere.
1: Però dice ti lo risolve con un accessorio in qualche maniera.
0: Con un accessorio te lo risolve, perché è elegante, ha una linea pulita e quindi te lo risolve qualsiasi cosa. Gli accessori fanno la differenza, lo rendono contemporaneo o no, però fondamentalmente bisogna averlo.
1: Allora, trench per ora, poi continuiamo questa conversazione, e tubino nero, siamo in compagnia dello stylist Gianluca Francese, io sono Serena Mellone, noi continuiamo con Frequenze di Moda e diamo la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Malika Ayane, detto tra di noi un'altra new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. E ben trovati, noi siamo sempre con Frequenze di Moda e siamo sempre in compagnia di Gianluca Francese, fashion stylist e tanto altro, perché abbiamo parlato anche delle tue vite,
1: sì,
0: lavorative, ma non solo, perché curi

0: anche la danza, la coreografia, continui a farlo?
1: Sì, in maniera diversa.
0: E qual è questa maniera diversa?
1: No, nel senso che essendo stato un ballerino professionista, si è creata anche una rete di conoscenze che ti chiamano per workshop.
0: Sì, certo, seminari come docente, insegnante.
1: Quello. Anche lì sono freelance, quindi chi mi chiama, io vado e faccio un workshop e mi piace tantissimo. Non è la versione accademica dell'insegnante di danza, ma è anche lì esprimere un modo di vivere la danza personale per dare un contributo maggiore ai ragazzi e dare anche la possibilità di vedere delle altre prospettive.
0: Sì.
1: Non che non ne possono avere nelle proprie scuole, ma inevitabilmente
0: ci vuole anche colui che o colei,
1: sì,
0: no, che l'ha vissuta in una certa maniera, la vive,
1: sì,
0: e quindi ne porta la propria esperienza.
1: Sì.
0: Cioè è possibile, una cosa,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è possibile,
1: sì,
0: fare.
1: Sì, a me piace molto, perché oltre perché esprimo me stesso, è inutile dire altro, ma anche perché dare uno stimolo anche momentaneo a dei ragazzi, che si vede che in questi workshop poi è come se non si riaccendesse, perché la passione ce l'hanno, però è un nuovo stimolo,
0: sì, andare avanti,
1: è una miccia che accende ancora di più, e quindi questa cosa comunque mi gratifica e mi piace,
0: mi fa star bene.
1: Sì.
0: Gianluca sta invecchiando, perché quando cominci,
1: sì,
0: a trasmettere, a voler stare con i ragazzi, vabbè, beh, ci gioco, però quello è un po', no?
1: È vero.
0: Le varie stagioni della vita,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Questa voglia di trasmettere poi le emozioni, quello che si fa con gioia,
1: sì, sì,
0: a quello che è il futuro, no? Sono i ragazzi. Ma allora, con Piero cominciamo a guardare qualcosa, quelli che sono i lavori, no?
1: Sì,
0: proprio le,
1: esatto, proprio
0: quelli patinati, le copertine,
1: sì,
0: le campagne, perché ti occupi principalmente di, penso, consulentistico di brand,
1: sì,
0: e aziende che vogliono esprimere al massimo le loro. Stiamo andando in diretta e non solo, ci possiamo spostare un po' così,
1: sì,
0: eh.
1: Sì.
0: Questo è New York.
1: Sì, questo è New York ed è un servizio che io ho collaborato con Marie Claire Italia, che è un magazine italiano di moda, ed è stato, è lo styling, la ricerca dell'abbigliamento la faccio io.
0: E questo... lavori anche molto con la fotografia, nel,
1: sì,
0: senso,
1: no,
0: con il direttore della fotografia.
1: Principalmente faccio tantissima fotografia, perché è quello che mi piace. Questo è che io collaboro.
0: Però non scatti tu, cioè lavori
1: no,
0: insieme al direttore,
1: sì,
0: al fotografo,
1: creiamo l'immaginario, anche al trucco, a parrucco, make-up artist e stylist, che si chiamano così. Tipo questa è una campagna di Pinco che io seguo tuttora insieme a un team.
0: Sveliamo
1: di
0: tutte le cose.
1: Allora, questo non è proprio un mio lavoro, cioè in senso, questo è Zara Newborn, dove io ho collaborato con una stylist sempre italiana ma super internazionale, e quindi è stata una super esperienza, perché io con i bambini così piccoli non ho mai lavorato. Questo è un mio servizio fatto per
0: Fendi. È chiarissimo
1: per
0: Fendi,
1: sì,
0: pare.
1: Fendi. No, però è The Times, cioè in senso è Sunday Times, che è un magazine britannico. Questo style,
0: sì, sì, sì, meraviglioso.
1: The Sunday Times. E lo styling.
0: Hai per caso, non scelta, ma ti confronti anche con il casting e la scelta dei modelli o delle modelle?
1: Sì, cioè in senso che il casting director,
0: sì,
1: che è colui che comunque crea un roast.
0: Di
1: modelle,
0: sì, sì, sì.
1: Noi, sia io che sono lo stylist, che il fotografo, che il cliente, fa una selezione in base a dei canoni estetici o che ci servono per il determinato
0: progetto. Quindi si lavora
1: progetto.
0: Comunque comunemente insieme,
1: sì,
0: in questo, ci si confronta, chiaro.
1: Siamo sinceri che i clienti hanno sempre la parola finale.
0: Quindi anche qui il cliente ha sempre ragione, si riesce?
1: No, sempre ragione
0: no. E lottate per i vostri diritti, no, fammi scherzare, nel senso che
1: una via di mezzo, cioè nel senso che se è un giornale dove è la mia creatività che viene esposta, non c'è bisogno che lotto, perché è quello che
0: è quello,
1: io.
0: Se mi hanno chiamato, vogliono me,
1: sì,
0: si affidano,
1: sì, si discute, perché anche i magazine noi utilizziamo dei brand sia per gusto personale sia per strategie di inserzionisti che,
0: okay,
1: pagano all'interno,
0: okay,
1: del magazine,
0: okay.
1: Quindi sicuramente
0: cioè come profilato
1: c'è
0: sì, si sceglie un
1: quindi
0: certo
1: sicuramente
0: modo.
1: C'è un direttore che vuole questo tipo di servizio, che le serve la tendenza cappotti, tu,
0: sì,
1: devi,
0: sì,
1: fare un servizio dove all'interno vengono si debbano inserire i cappotti,
0: okay,
1: però lo devi rendere tu coerente con l'immaginario, però
0: se
1: non...
0: chiamano Gianluca fondamentalmente,
1: sì,
0: ognuno di voi è come se avesse una licenza poetica,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e quindi,
1: sì,
0: è chiaro che c'è uno
1: quando
0: stile.
1: Lavori nei commerciali significa che il cliente ti chiama per una consulenza e comunque c'è un direttore marketing.
0: Tutto

0: un processo.
1: È tutto un processo di altre 1000 persone che lavorano, inevitabilmente loro hanno, diciamo, la parola finale. Quindi tu puoi cercare di convincerli dandogli delle nozioni, facendoli vedere, però se il loro obiettivo è quello, a un certo punto è il loro brand. Noi siamo, no, siamo semplicemente a servizio del brand, non è il nostro. Quindi io do tutte le mie conoscenze e poi.
0: Nel tuo lavoro, qual è la parte più faticosa? Proprio, ma anche immagino intellettualmente parlando, è proprio quella, proprio l'ostacolo.
1: No, l'ostacolo è proprio questo. È proprio il rapportarti in maniera educata e professionale con clienti o con persone che lavorano nel brand ma non fanno parte del tuo mondo, quindi anche il modo di parlare e di percepire quello che io dico è un po' difficile, quindi devi essere professionale, comunque lavoro e siamo anche più terra terra, è quello che porta il reale guadagno, sì. E quindi non è che puoi praticamente fare il dispotico. Però è un po' più difficile perché devi anche spiegare non solo il lavoro, il tuo lavoro attraverso il lavoro stesso. È un po',
0: quindi fondamentalmente non è solo far comprendere a tua madre che lavoro fai.
1: No, mia madre si fida.
0: Si fida, no? Mi è molto piaciuta questa cosa che fa parte anche un po', anche se ormai insomma il fashion stylist è un lavoro da tempo.
1: Sì, però è un po' difficile.
0: Però è un po' difficile, un po' astratto per chi proviene da
1: la terminologia inglese.
0: Sì, che lo destabilizzi, certo. È un po' tutto quelle che la problematica di tutti i libri professionisti o che lavorano nel campo della comunicazione, sì. Far comprendere una certa generazione di genitori che non hanno avuto mai a che fare, non è, voglio dire, limitante, sì, in questo che lavoro si faccia, sì, che un po' chi fa adesso il social manager o anche chi si occupa di pubblicità e comunicazione, che fai?
1: Ma anche alcune amiche non
0: perché
1: lo sanno,
0: non è tangibile, cioè,
1: senso,
0: fa parte.
1: Cioè, sanno cos'è, ma come dicevamo all'inizio per battuta, pensano che io decido di mettere la maglia rossa sul pantalone nero, ah ok, che cool. Però dietro quell'estetica c'è un processo non solo creativo ma anche commerciale e comunicativo che si studia, si impara e poi...
0: E il tuo rapporto, perché tu sei di Taranto, sì. Noi parliamo di storie anche di professionisti che sono di Taranto, continuano a vivere la città in maniera diversa, sì, no? Sì, perché sì, poi sì. A prescindere da tutto uno segue il cuore, quello che vuole fare, sì. E non sempre la città te lo permette, ma perché non è evocativa nel campo, sì, magari, sì, della, sì, moda, sì, sì. Lo è Milano, Taranto lo è per altre, no? Sì. Che può essere il turismo, il mare, l'enogastronomia. Nel tuo cuore il rapporto, immagino, allora, che tu viva a Milano,
1: molto,
0: no?
1: Sono legato, ad ora sì, sono stato a Roma, Londra, New York e ora Milano.
0: Adesso non fare quello che gira a Roma, però è tesoro, è questo
1: realtà. Però fondamentalmente sono sempre stato legato un po' per gli affetti familiari.
0: Certo.
1: Amici, torno sempre.
0: Oltre a tornare per frequenze di moda, chiaramente.
1: Sì, per questo sicuramente.
0: Cioè, primo posto.
1: Sicuramente è un progetto futuro tornare a vivere qui definitivamente, perché sono legato al territorio, trovo anche la città, sono sincero, super evoluta, cosa che, sono sincero, 10 anni fa, 15 anni fa non avrei mai pensato di tornare a vivere a Taranto.
0: Ma tu hai vissuto, immagino, anche un po' l'estate dei giochi. Però sì. Questo è un commento post giochi,
1: no,
0: o
1: no,
0: è una,
1: no,
0: cosa?
1: No, è una scelta anche prima dei giochi dei mediterranei. I giochi dei mediterranei.
0: Attenzione, perché adesso potrebbero arrivare super evoluti i commenti.
1: No, io la trovo evoluta Taranto, la trovo
0: più,
1: molto più
0: aperta, bella, più
1: molto
0: più
1: eventi. Devo ringraziare non me, però i ragazzi che hanno creduto molto di più nella città rispetto
0: e
1: a me.
0: Sono, magari dici, hanno
1: sì,
0: continuato
1: perché
0: a.
1: Perché io comunque ho sempre scelto dei lavori che purtroppo nel bene o nel male non potevo sviluppare all'interno della città ad oggi. Anche se ora è già diverso rispetto a 20 anni fa.
0: Ok.
1: Però conosco tanti ragazzi che hanno investito nella città e che è una cosa bellissima, e ora secondo me si vedono realmente i frutti.
0: I frutti che, insomma, la nostra bellissima città continua a darci, che noi ne parliamo sempre, ne stiamo parlando ora con te. Ora continuiamo con la musica e poi chiudiamo questa puntata con Gianluca Francese, ancora magari, ma le tendenze, okay?
1: Ok?
0: Dopo voglio le tendenze per quest'inverno.
1: Okay.
0: Continuiamo con la musica.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

rientriamo con Frequenze di Moda. Siamo sempre sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Poi chiaramente ci trovate tutti i social. 96.500, la vecchia cara radio per tutta la zona Taranto. Sicuramente Gianluca ci stanno seguendo anche dai tuoi amici, presumo, sì, colleghi, quindi anche dal nostro sito radiocittadella.it, perché siamo in visual radio anche in streaming, quindi siamo ovunque. Ci stiamo espandendo, sì, ci stiamo espandendo. Gianluca, la domanda è

0: fatidica. Vai. Cosa ci aspetta per questa nuove stagioni?
1: Allora, è un po' difficile.
0: Perché così continuiamo anche su quello che magari è necessario avere, così ci può servire un po' a...
1: Fondamentalmente questa nuova stagione è un po' l'inverno a tantissimi trend. Perché? Perché c'è proprio un'evoluzione antropologica anche della moda, dove si è passato il cosiddetto quiet luxury, che sarebbe il lusso moderato,
0: okay.
1: E stiamo tornando un po' a quel barocco, che non si definisce barocco, ma quelle un po' più eccentrici, un po' più...
0: Non mi dire il logo ovunque, eh?
1: No, loghi no. Il logo respiro. È una tendenza ormai passata.
0: Per fortuna.
1: Però sicuramente, per esempio, super tendenza di questo inverno, sono tutti broccati, damascati.
0: Ok.
1: Si ritorna con le gonne tipo anni 50, mm-hmm. un po' a ruota,
0: sì,
1: un po' Dior.
0: Un po' Dior, esattamente.
1: Oppure, che ne so, una tendenza molto forte è questo cappotto cocoon, si chiama, che sarebbe un po' con le spalle arrotondate, un po' uovo, però che l'hanno fatto tantissimi brand, perché poi le tendenze semplicemente
0: ritornano un
1: tutti
0: pochino.
1: I brand che fanno una roba similare diventa tendenza.
0: Esattamente, perché la propongono tutti.
1: Perché quindi... hanno fatto delle ricerche di...
0: Ma
1: ci
0: da
1: sono
0: dove arriva?
1: Coolhunter
0: che vanno alla ricerca di tendenze poi dal basso, fondamentalmente.
1: Sì, ora è un po' meno rispetto agli anni 90, dove...
0: Andavano in giro per il mondo.
1: In giro dove... Ora c'è anche... è un po' più marketing.
0: Sì.
1: Però fondamentalmente... E poi ci sono dei brand che canalizzano le tendenze. C'è tipo Prada, è un brand che lui fa la sfilata la stagione dopo, si riconosce all'interno di altre creatività
0: le sfumature di quelle, è un po' come il pantone dell'anno e poi tutto gira intorno a quei colori,
1: che diventa anche quello, non è solo esclusivamente creatività, ci sono delle fiere di tessuti che propongono dei tessuti nuovi, e di solito i tessuti nuovi hanno delle cromie similari perché provengono da nuovi, quindi tutti i nuovi brand comprano questi nuovi tessuti, quindi inevitabilmente diventa la tendenza colore.
0: E quest'anno il colore?
1: Quest'anno i colori sono i primari.
0: Ma primari
1: sono giallo, rosso,
0: strong,
1: verde.
0: In tutte le loro.
1: Poi c'è sempre il nero, perché comunque l'invernale è sempre nero.
0: Ecco, a proposito di colori o di cose avere nell'armadio, quindi il trench, il tubino, il caro vecchio jeans, possiamo averlo,
1: ma non è più baggy.
0: No.
1: Sì, perché c'è un...
0: E nei curvy come facciamo adesso?
1: Però le curvy sono bellissime.
0: Possiamo continuare
1: facciamo della body positivity.
0: Assolutamente, no, perché voglio dire, proprio lo stretch o comunque troppo fasciante
1: però,
0: non è...
1: ritorna la silhouette dove la parte, diciamo, delle gambe è molto aderente, la parte di sopra è un po' sviluppata, c'è del layering, ci sarebbe delle sovrasposizioni o le giacche un po' anni 80, però non con un richiamo anni 80 vintage, cioè semplicemente la forma
0: la richiama un po', però
1: poi ci sono altre tendenze tipo le frange, perché le ha proposte Bottega Veneta, Ferragamo, e quindi ora frange dappertutto.
0: Beh,
1: sugli
0: c'è anche
1: stivali,
0: questo, infatti
1: donne,
0: c'è anche questo
1: boxer.
0: Binkerstock con Fendi, sto dicendo bene, ha creato delle Boston con frange come se non ci fosse
1: come non ci fossero domani.
0: quindi immagino che anche ne vedremo anche per quanto riguarda il trucco, il parrucco, vedremo
1: frange. E sicuramente un'altra tendenza tendenza ormai da anni, che però ora è fortissima, sono tutte le fake fur, che sarebbero le pellicce finte, perché c'è anche questo contesto di non utilizzare pellicce.
0: Sì, chiaramente,
1: animali.
0: Ma siamo molto d'accordo su questo.
1: No, io sono d'accordissimo, poi tutti i brand ormai un po' per scelta, un po' per esigenza, perché
0: anche
1: il mercato lo richiede,
0: si sono convertiti.
1: E quindi ci sono delle pellicce sintetiche di
0: buona fattura, che sono molto, ma alla fine vale un po' la cosa che ognuno fa un po' come gli pare,
1: ma la tendenza non bisogna seguirla, la tendenza è semplicemente un ti danno una nuova prospettiva di come tu devi utilizzare il tuo abbigliamento e magari
0: acquistare un capo
1: qualcosa che deve rientrare nella tua costruzione della personalità.
0: Esattamente.
1: Non è
0: un po' come scherzavo sul jeans, no? A un certo punto,
1: fondamentalmente, se tu segui alla lettera la tendenza, sicuramente non ti vestirai bene.
0: Ma la sposo, nel senso che...
1: Perché comunque siamo delle persone e quindi devi canalizzare una tendenza per capire, ora si usano le frange, quindi nei negozi troverò le frange.
0: Sì.
1: Cioè questo è...

0: mi piace, non mi piace, vediamo un po' se magari
1: io lo posso abbinare, posso vedere come questi brand rompono i soliti abbinamenti attraverso qualcosa che ha le frange, o ora si usa il total pelle, però se noi copiamo la tendenza, non, secondo me, sicuramente se vestito bene, se il prodotto è bello, sono anche questo di questa idea, però
0: ecco, personalità,
1: me, la personalità è fondamentale. È come quando uno dice, se ti sai vestire bene, hai una forte personalità, puoi essere vestito anche di pezze.
0: Hai ragione.
1: Se sei una persona che non ha personalità o non ha eleganza o che non ha, puoi anche essere vestito d'oro. È un po'. Sono un po' luoghi comuni, ma sono veri.
0: È la verità.
1: Cioè, trovo che la personalità vinca sempre su tutto.
0: Grazie Gianluca, grazie di essere stato qui a Frequenze di Moda. Gianluca Francese, fashion stylist e molto altro, perché molto altro, perché sì, è una bella personalità, quindi ci hai parlato mille. Veramente a 360 gradi di tanto, di tante cose. Avremmo potuto forse continuare,
1: sì,
0: per altre 3000 puntate, quindi quando finalmente ritorni, poi sì, ci, secondo
1: sarai
0: me
1: la prima
0: di Serena, sono qui, sei il benvenuto, perché magari
1: grazie
0: ci racconti
1: mille
0: di qualche altra esperienza. Non ti ho chiesto il gossip, potrebbe essere quella, così ci denunciano tutti.
1: Non lavoriamo più, quindi forse il gossip,
0: facciamo la causa
1: scippare
0: americana del secolo,
1: sì,
0: tutto finisce. Grazie ancora.
1: Grazie a
0: Piero Caffio, non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci seguito per questa playlist di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e ragazzi, ci ritroviamo con la prossima puntata e noi continuiamo con tutta la programmazione della radio e della televisione. Ciao a tutti.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Immagino che avrai delle domande.
8: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
7: Vuoi davvero saperlo?
9: Lei è Verdi.
7: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
8: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione.
3: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu che cazzo sei?
11: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
11: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
9: Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Che bello questo pezzo, mamma mia, Edoardo Vianello, abbronzatissima. E insomma, gli ultimi giorni per abbronzarci un po' ce li abbiamo. Io ne ho avuti di più, come tutti del resto d'estate, non li ho utilizzati. Vabbè, sarà per l'anno prossimo.
1: Siamo in due allora.
0: Ecco,
1: siamo in due.
0: Siamo precisamente in due, guarda.
1: Siamo
0: la stessa tonalità.
1: Poco molto abbronzati.
0: Esattamente. Siamo ben poco abbronzati. Allora, amici, eccoci qua. Come vedete c'è l'avvocato Fabrizio Serrano, presidente Ates, e quindi
1: buongiorno.
0: Sapete che siete nella rubrica Voci Fragili. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di dispersione scolastica, cercando di comprendere cosa accade quando un ragazzo comincia ad allontanarsi dalla scuola, quando perde motivazione e talvolta anche importanti punti di riferimento educativi. Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in questo tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
1: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi,
0: certo,
1: nella non presenza della famiglia, nella incapacità, ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo.
0: Okay.
1: Il gruppo di pari, no? Loro
0: sì,
1: un gruppo di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
0: Se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
1: Sì.
0: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
1: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? Non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
0: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, no? Comuni, mortali.

0: prendere un coltello e metterlo in tasca. E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte quando incontro i ragazzi chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
1: E quindi se i genitori non... Se i genitori se ne accorgono, cioè
0: ma
1: il ruolo
0: anche
1: del genitore
0: attento,
1: non è,
0: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte, sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola, i genitori,
1: un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent control.
0: Guarda,
1: però
0: se tu vedi
1: riescono a bypassarli, però io ecco, è una mia mio personale pensiero, sicuramente opinabile, quando eravamo ragazzi si accusava la televisione
0: perché
1: no, vedevi certi film e ecco, poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
0: ma
1: può
0: contenuti
1: essere
0: espliciti,
1: però non lo so.
0: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
1: Questo è vero. Quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
0: Ecco, quello, bravo, quello è.
1: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può, lo sport?
0: Sì, viene meno tutto questo, perché tutte le attività che possono portare, del resto, no? Come vedi, è difficile che i ragazzi che hanno, non so, delle attività, delle passioni, come lo sport, dicevi tu, o la musica o altro tipo di cose, si concentrano a fare quello.
1: Sì.
0: Sono super impegnati, fanno gruppo
1: ed è un gruppo positivo.
0: Un gruppo sano,
1: esatto.
0: Nel senso che c'è la competizione, c'è tutto quello che vogliamo, però è sport, è musica,
1: modelli,
0: è teatro,
1: positivi, adulti che insegnano, certo.
0: Cioè, un po' tutte le arti, lo sport, il teatro, la danza, la musica, quelle cose che uniscono i gruppi bene, che imparano e vivono e imparano delle cose, quindi, e si appassionano,
1: esatto.
0: Che questo è. Va bene, Fabrizio, tu ci hai ben annunciato insomma qual è il tema di oggi della nostra rubrica Voci Fragili. Tra pochissimo arriverà l'avvocato Anna Leone, io ti ringrazio come sempre.
1: Grazie
0: per essere stato qua e ci rivediamo alla prossima puntata. Va bene,
1: grazie.
0: Grazie Fabrizio Serrano.
1: Buongiorno a tutti.
0: Linea alla regia, ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Giulie Bresch, serenamente questo era il pezzo, e adesso siamo nella rubrica Voci Fragili. Stiamo parlando delle baby gang e della criminalità giovanile, e per approfondire il fenomeno delle baby gang, come sapete, abbiamo fatto un'introduzione con l'avvocato Fabrizio Serrano, e adesso invece per approfondire, proprio fare un approfondimento, poi magari ci riproponiamo fin da ora, perché è un argomento così vasto, così importante, che noi diremo giusto delle cose, però ci prefissiamo magari poi di approfondirlo in un'altra modalità, in un altro modo. Adesso parliamo da un punto di vista giuridico e criminologico, perché abbiamo con noi l'avvocato Anna Leone, a cui do il benvenuto, socia dell'associazione Tutele Sostegno. Sei avvocato, criminologa, legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi e volto anche televisivo di Telenorma. Tu ti occupi in

0: particolare di cronaca, violenza e fenomeni criminali. Sono temi che affronti sia nell'attività professionale anche nell'ambito dell'informazione televisiva. Adesso noi cerchiamo di capire con l'avvocato meglio cosa si nasconde dietro certe dinamiche di gruppo e quali sono i meccanismi che possono alimentare comportamenti violenti e quanto sia importante intervenire prima che il disagio si trasformi in devianza. Quindi, tu ti sei occupata di diversi casi, no? Di criminalità giovanile, e tra questi anche quelli della vicenda di La Terza, che aveva fatto molto discutere, quella ragazza aggredita e una dinamica di gruppo intorno a quella violenza. La domanda è, da criminologa, cosa ti ha fatto riflettere maggiormente di quella vicenda e che cosa ci racconta più in generale sul fenomeno delle baby gang?
1: Ecco, intanto grazie per questo invito che ho accolto davvero con molto piacere. Come dicevi tu, questo è un fenomeno largamente diffuso e soprattutto molto complesso e complicato, e che sta venendo alla luce soltanto da pochissimi anni rispetto, insomma, a uno studio articolato del fenomeno. Il caso di La Terza è un caso che ha fatto ormai discutere davvero tutti, per quanto è stato cruento, per quanto è stato anche emblematico di quello che ci sta accadendo. Quindi un gruppo, un branco di ragazzini, circa una ventina di ragazzini, si accaniscono nei confronti di una loro coetanea, di una ragazzina di 13 anni, inferendo con tanta crudeltà, con spintoni, aggressioni verbali, fisiche, e tutto questo si protrae per circa un'ora. Quindi i ragazzi per un'intera ora non prendono il contatto con la realtà, ed è proprio questo il fenomeno che mi ha colpito maggiormente di questa vicenda, che è a sé stante però è molto simile a tante altre vicende. Il fatto che i ragazzi in branco perdono proprio il senso della realtà, quindi azioni che probabilmente quando sono soli non compierebbero, in branco invece vengono compiute, quindi è come se perdessero proprio il senso della responsabilità, perde il limite, no? Di quanto è reale, come se anche il branco facesse perdere il contatto con la realtà che questi ragazzi effettivamente per un'ora intera hanno perso.
0: Un'ora è un tempo infinito.
1: È un tempo infinito.
0: Io immagino un minuto già che è una follia, ma un'ora significa un tempo veramente.
1: Questi ragazzi poi hanno spostato anche l'azione da una parte all'altra quando sono stati richiamati da adulti. Quindi, nonostante il richiamo, nonostante anche l'avvertimento, magari di allertare le forze dell'ordine, hanno continuato imperterriti. Anzi, ad un gruppo prima ristretto se ne sono aggiunti altri di ragazzi, fino a formare un vasto gruppo di circa 20 ragazzi. Per cui è un fenomeno assolutamente trasversale, quindi nessuno di noi si può sentire escluso, perché effettivamente questi ragazzini possono provenire da famiglie disfunzionali, problematiche, ma anche famiglie di una borghesia incensurata, quindi impensabili. Quindi, nonostante l'involucro della famiglia, il fenomeno è assolutamente estendibile a chiunque, nessuno di noi può sentirsi escluso. Ecco, in effetti all'interno del gruppo io ho ritrovato ragazzi di un'estrazione sociale completamente variegata, diversa, quindi è un fenomeno davvero allarmante che si sta estendendo a macchia d'olio.
0: Mamma mia, loro poi pensano di essere intoccabili. Un adolescente può veramente arrivare a pensare tanto a me non succederà nulla? Lo dicono anche, no?
1: Lo dicono e l'hanno detto anche in questo caso specifico, e c'è proprio un audio, no, in cui l'adulto che interviene gli intima di smetterla, altrimenti sarebbero state allertate le forze dell'ordine. La risposta è: ma tanto noi siamo minorenni, non ci possono far nulla. Ecco, questa risposta nasce da diverse situazioni, da diversi motivi. Il primo è sicuramente anche una non conoscenza della materia, per cui io faccio divulgazione anche nelle scuole e ritengo che l'educazione civica, così come è impostata, no, dal ministero, quindi lo studio della Costituzione, che per carità è fondamentale, ma dovrebbe invece proprio scendere nel merito, sul campo, e dovrebbe diventare vera educazione civica, cioè civismo, cioè imparare a comportarsi e soprattutto comprendere che per ogni azione c'è una conseguenza, quindi ad ogni azione corrisponde una conseguenza. Quindi innanzitutto c'è una non conoscenza della materia che invece dovrebbe essere assolutamente impartita a questi ragazzi, ma c'è anche una responsabilità da parte della giustizia italiana, perché il processo minorile, che a mio avviso dovrebbe essere riformato, sicuramente mira

0: al reinserimento sociale ed è sacrosanto, però molto spesso lascia impuniti questi ragazzi. Nel caso specifico di La Terza, l'evento è accaduto a novembre del 2024, siamo a settembre del 2026, questi ragazzi sono ancora impuniti. Si è celebrata la prima udienza del processo soltanto un paio di mesi fa, tutti hanno chiesto chiaramente la messa alla prova, quindi una pena alternativa, per carità è sacrosanta, però adesso, ad oggi, dopo 2 anni dall'accaduto, non è accaduto niente a questi ragazzi. Quindi che cosa stiamo trasmettendo a loro? Stiamo trasmettendo la consapevolezza che probabilmente alle azioni non corrispondono necessariamente delle conseguenze che siano adeguate a quello che è accaduto. Quindi andrebbe riformata la scuola, andrebbe un po' riformata anche proprio, no?
1: Ma i genitori, la famiglia,
0: Le istituzioni, quello,
1: tutto un mix, bisognerebbe essere veramente uniti. Allora, noi abbiamo gli ultimi secondi prima di salutarci. Noi cosa potremmo fare concretamente per intercettare un ragazzo prima che questo disagio diventi proprio violenza?
0: Ecco, quello che hai detto tu è sacrosanto, lo stavi dicendo, la famiglia. Dobbiamo smettere di delegare alla scuola, di delegare allo smartphone.
1: Non ci siamo mai.
0: L'educazione non è soltanto, è presenza. Cioè, evidentemente per questi ragazzi noi manchiamo.
1: Sì,
0: manchiamo,
1: certo,
0: proprio con una presenza fisica costante. I nostri genitori c'erano, noi per una serie di motivi nostro malgrado probabilmente proprio non ci siamo
1: più. È un
0: più.
1: Po' un cane che si morde la coda,
0: sì,
1: perché se mamma e papà lavorano, non ci sono tutto il giorno, se riescono con 2 stipendi ad arrivare a fine mese, perché non è detto che ci sia poi un vero benessere in quelle famiglie, quindi il bambino prima, il ragazzino dopo sta da solo. Come fa ad avere una guida, a dire questo è giusto e questo è sbagliato?
0: Quello che dico, noi adulti abbiamo imparato a convivere con i social, i nostri ragazzi sono nati con i social e costruiscono la loro identità, proprio la loro, come dire, il loro mondo sui social. Quindi evidentemente manca un contatto,
1: una presenza
0: che potrebbe assolutamente fare la differenza.
1: Lo so. Allora, Anna, io ti ringrazio per essere stata qua oggi, per essere venuta nei nostri studi, grazie per tutte le tue informazioni, per tutto quello che ci dici e su cui riflettiamo, e sicuramente c'è da fare veramente una profonda riflessione.
0: Assolutamente.
1: Io ti invito a venire un'altra volta appena avrai la disponibilità, perché so che sei super impegnata. Per questo ancora maggior ragione ti ringrazio.
0: Con molto piacere,
1: però
0: grazie.
1: Sarebbe bello rivederti. Grazie mille all'avvocato Anna Leone. Noi diamo la linea alla regia tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Megoschino, la regia, la parte tecnica, ospite in studio Massimo Cimaglia, eccoti, bentornato.
1: Ciao, ciao Annette, grazie per l'invito.
0: Allora, noi ci siamo visti in altre occasioni qualche mese fa e adesso noi avevamo un appuntamento, noi poi siamo precisi.
1: Diciamolo davanti a tutti.
0: Diciamolo a
1: facciamo
0: tutti.
1: Outing, ecco, avevamo un appuntamento, sappiate.
0: Ecco. Allora, noi ogni anno diciamo, ma il Taras Teatro Festival, quando arriva? Ci siamo. Siamo sui blocchi di partenza perché dal 12 settembre al 16 ottobre 2026 ci sarà la quarta edizione del Taras Teatro Festival, scena antica e visioni contemporanee. Un festival importante per il nostro capoluogo ionico, un festival che avrà come tema la libertà come l'aria. Penso che mai più che in questo periodo ultimamente abbiamo bisogno veramente, no?
1: Purtroppo è così.
0: Abbiamo fame d'aria in questo momento, Massimo? È importante.
1: Sì, è vero, purtroppo, infatti noi cerchiamo di cogliere per tempo un po' gli umori e ogni anno il festival ha un tema, quest'anno la libertà come l'aria, che è una famosa frase di Calamandrei.
0: Apro una parentesi, tu hai detto noi cerchiamo di cogliere per tempo, no, gli umori, quello che accade, di respirare. Questo succede non perché uno fa, come si dice, l'autoreferenziale, l'indovino, la palla di cristallo. No, questo significa avere sensibilità. Quando un artista, una persona è un pensatore, ha una sensibilità, capta delle cose che non è facile. Sai perché non è facile? Perché oggi più nessuno pensa, più nessuno si ferma a riflettere sulle cose della vita. Ecco perché voi arrivate prima.
1: No, grazie motivo. Di questa tua bellissima riflessione, che non mi sorprende perché viene da un'artista sensibilissima come sei tu.
0: Grazie, Massimo.
1: Quindi questo spero che possa arrivare ad altri, perché credo che il compito di noi artisti, poi ovviamente siamo più, chi è più bravo, chi è meno bravo, sbagliamo, quello, siamo soggetti al giudizio del pubblico, però
0: certo,
1: abbiamo quasi il dovere, io sento il dovere proprio per il mio territorio, per questo faccio qui questo festival. Bra. Proprio di cercare di dare nel mio piccolissimo un apporto. E allora uno cerca di individuare dei temi, di trovare degli spettacoli, come i nostri sono 10 spettacoli diversi.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Spaziamo il tema della libertà in ogni direzione, e anche con momenti anche estremi, se vogliamo, perché io credo che un festival,
0: giusto,
1: deve porsi questo obiettivo. Cioè io non posso essere un festival consolatorio, cioè io un festival deve avere un'anima, un pensiero, deve provocare emozioni e riflessioni, altrimenti non abbiamo motivo d'essere.
0: Certo.
1: Quindi appunto accolgo molto molto volentieri la tua riflessione.
0: Sì. Assolutamente, è così, anche sulle cose estreme. Pensa che alcuni colleghi nostri che sono fuori dall'Italia, in alcuni spettacoli, tu ne farai 10, hai detto,
1: sì,
0: no? Ci saranno 10. In alcuni spettacoli c'è scritto prima, e c'è scritto, e lo dicono anche prima dello spettacolo, che non è adatto ai bambini, ad esempio, no? O a persone sensibili, perché ci sono dei temi che vanno affrontati. Quindi anche in maniera tra virgolette estrema o estrema si fanno queste cose, perché come dici tu è il nostro dovere, no? Di sperimentare, il nostro dovere di approfondire, di guardare dentro. Quando parliamo di un tema come la libertà, che è un tema veramente profondo in questo periodo,
1: certo,
0: ancora più sulla pelle proprio, lo sentiamo addosso, c'è il rischio, c'è la possibilità di approfondire dei temi che sono
1: no,
0: forti.
1: Noi approfondiamo vari temi, ho detto in varie direzioni,
0: sì,
1: e io non voglio spaventare nessuno, ci saranno anche direzioni divertenti,
0: abbiamo
1: dei spettacoli molto divertenti, perché appunto soprattutto nell'antichità la commedia irrideva,
0: sì,
1: il potere, questo, quindi abbiamo veramente tante, io credo che i 10 spettacoli di quest'anno sono molto belli. Noi quest'anno c'è la formula dell'abbonamento e dei mini abbonamenti, devo dire che stanno andando benissimo, ma io sono certo che chi ha fatto il mini abbonamento, che ringrazio, io poi credo che farà un altro mini abbonamento per gli altri,
0: sì,
1: spettacoli, perché io,
0: sì,
1: credo sia difficile metterne qualcuno fuori fra i 10 spettacoli che vi proponiamo. Io li vedrei tutti,
0: sono tutti uno più bello dell'altro,
1: sì,
0: bellissimo. Allora noi facciamo una piccola pausa perché adesso entreremo più nel merito di tutto quello di cui stiamo parlando. Do la linea a Piero Caffè e Megoschino, noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Taranto è mare che racconta.
2: È vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

Ariete, Angelina Mango, che bella vita. Questa è una new hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM Radio, ovviamente in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94, Puglia e Basilicata, Cittadella TV. E adesso vi do un annuncio: è morta oggi a 78 anni Emma Bonino, una delle figure più coraggiose, controverse e autorevoli della politica italiana ed europea. Radicale, europeista, femminista e instancabile militante per i diritti civili. Bonino ha attraversato oltre 50 anni, pensate, della nostra storia politica, combattendo battaglie che spesso all'inizio sembravano impossibili, dalla legalizzazione dell'aborto alla lotta contro la pena di morte, dalla difesa dei diritti delle donne alla battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, fino all'impegno per un'Europa più unita e per i diritti umani nel mondo. È stata parlamentare italiana ed europea, commissaria europea e ministra degli esteri, ma prima ancora è stata una militante. È stata capace di trasformare la disobbedienza civile in uno strumento politico e la propria fragilità in una straordinaria forza. E quindi la Emma Bonino lascia una traccia profonda nella storia della Repubblica, quella di una donna che ha fatto della libertà, della laicità e dei diritti individuali il centro proprio della propria vita. Una voce anche spesso scomoda, no? Se vogliamo, ma mai silenziosa, una donna che ha combattuto fino all'ultimo senza mai smettere di credere nelle proprie idee, e quindi se ne va, ma molte delle battaglie che ha combattuto, no? Restano parte dell'Italia che ha contribuito a cambiare. Insomma, se c'è una parola che più di tutte racconta, no, la sua vita, se dovessimo proprio riassumerla in una parola, è libertà. E quindi ha fatto, insomma, tante battaglie fino alla fine, e sicuramente ci lascia un'eredità, no? Ha un'eredità che è anche difficile da dimenticare. Questo non solo per le donne, la battaglia di una persona libera. Di una persona libera fino all'ultimo. Quindi questo è più o meno quello che penso di dire su questa donna italiana che oggi va via. Sì, insomma, sapevamo che già non era in ottime condizioni di salute, e c'è stato così questo momento che l'ha vista andare via. Quindi un saluto ad Emma Bonino, e adesso noi continuiamo perché tra pochissimo arriverà il nostro Jazz Pocket con Alberto Graziani. Oggi c'è un artista molto particolare, ve lo

Lo preannuncio, parleremo di Pepper Adams. È stato un baritono molto importante che ha trasformato, insomma, la potenza e il virtuosismo, uno dei più importanti sassofonisti, ecco, sassofonisti baritono della storia del jazz moderno, ed è anche uno dei musicisti che, insomma, ha contribuito a spostare il baritono, il sassofono baritono. Adesso lo sentirete, perché noi ogni volta facciamo ascoltare quello di cui stiamo parlando, e sentirete questo sax dal suono grave, profondo e, insomma, dal ruolo tradizionale in uno strumento di accompagnamento. Ne parleremo tra pochissimo. Amici, noi continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente.

0: si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

TikTok, It's My Life, questo pezzo meraviglioso per il nostro Vamos alla Playa, amici ben ritrovati. Siete super, ti ci siamo tanto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e la parte tecnica, questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV e adesso partiamo con il nostro Jazz Pocket e ci ascoltiamo Pepper Adams.

0: Il compositore di questo pezzo bellissimo chiamato Bossa Allegro è proprio Pepper Adams. Amici, benvenuti, siete nel nostro Jazz Pocket, la rubrica che dedico agli amanti della musica jazz afroamericana e ovviamente a chi vuole affacciarsi a questo nuovo mondo. Lo faccio insieme al nostro Alberto Graziani, che è qui in collegamento telefonico. Ciao Alberto!
1: Ciao a tutti, eccomi, ben ritrovati.
0: Eccoti. Allora, Pepper Adams, questo baritono, questo sassofonista incredibile che trasformò questa potenza in virtuosismo, insomma, ci ha fatto capire che non solo i sassofoni possono essere in sezione, quindi diversi, ma che lui da solo può fare tanto, no? Lui si chiama Pepper Adams è il nome d'arte di Park Friedrich Adams III, è morto nell'86 ed è stato uno dei più importanti sassofonisti baritono della storia del jazz moderno. È una storia incredibile proprio cosa lui ha fatto, come dire, la sua voce musicale era subito riconoscibile, noi sentiamo quel sassofono baritono e capiamo che è lui, perché ha un suono scuro, pieno, compatto e penetrante. Ma contemporaneamente, io adesso ho fatto sentire Bossa Allegro in radio perché è una roba, diciamo, un po' più easy, no? Un po' più facile, però lui è capace di fare di una velocità, di una precisione virtuosistica incredibile, sorprendente, pur avendo uno strumento dalle grandi dimensioni fisiche, proprio che vorrebbe la natura di quello strumento, diciamo, una cosa più lenta, no? Un'esecuzione, una risposta più lenta rispetto, insomma, a quello che lui fa. Quindi diciamo che più o meno in questo sta la grandezza di Adams, però una roba pesante lui la faceva diventare agilissima, volava con questo sassofono baritono. E cosa aggiunge Alberto? Sono curioso, è forte questa cosa.
1: Allora, rispetto al suo stile, confrontiamolo col grande Jerry Mulligan, che è stato l'altro grande esponente del sassofono baritono, che è lo strumento che nella famiglia dei sassofoni spesso viene relegato a lavoro di sezione in big band. Infatti entrambi questi due musicisti hanno militato in big band, Pepper Adams è stato nella big band di Stan Kenton per anni. In realtà loro due, seguendo due strade diverse, hanno reso questo strumento uno strumento solista. Jerry Mulligan con un suono morbido e vellutato e quindi legato all'estetica del cool jazz, ricordiamo le sue collaborazioni con Chet Baker. Mentre Pepper è stato, diciamo, il grande virtuoso del sax baritono, con un suono aspro, tagliente, legato a stretto filo col linguaggio del bebop e dell'hardbop, quindi di una musica, come dicevi tu, più veloce, più virtuosistica, più esplosiva e più ritmica. Quindi la sua importanza risiede proprio in quello, sono stati loro due i due grandi del sassofono baritono. La cosa interessante della figura di Pepper Adams è la sua provenienza, cioè lui è un musicista di Detroit, e Detroit è la capitale del jazz più sottovalutata nel Nord America, che proprio nel dopoguerra, a seguito dell'esplosione bebop, ha dato

0: musicalmente virtuosi, incredibilmente virtuosi. Una scuola musicale, ricordiamo che Detroit in quegli anni diventava un po' la capitale dell'automobile, no? Quindi una città fortemente attrattiva, soprattutto nei confronti dell'immigrazione afroamericana. E come noi sappiamo, gli afroamericani ovunque sono andati hanno portato musica. Ebbene, la scena di Detroit ha dato tra i più grandi virtuosi. Ricordiamo il pianista Tony Flanagan, il contrabbassista Ron Carter, che è stato il contrabbassista più registrato nella storia del jazz, un virtuoso incredibile. E poi Elvin Jones, il batterista Elvin Jones, tanto per dire. E Pepper si colloca in questo contesto di musicisti dotati di una tecnica prodigiosa. Infatti, sostanzialmente, lui riusciva a fare ciò che Charlie Parker faceva con un sassofono contralto. Quindi lui lo faceva con un sassofono baritono che ha bisogno di un'emissione di fiato assolutamente superiore rispetto agli altri sassofoni e che è uno strumento di dimensioni notevoli, cioè spesso quando lo si suona seduti lo si suona appoggiandolo per terra, per cui questo tanto per
1: Sì,
0: capire,
1: sì.
0: no? Ecco, questa è stata un po' la figura di un musicista che ha espresso il suo meglio a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60 nel periodo bebop e hard bop, ma che poi ha saputo anche interfacciarsi con il jazz modale e la musica degli anni 70, infatti ha suonato, diciamo, fino alla fine della sua
1: Sì.
0: carriera.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Insomma, particolare, anche particolarmente importante fu il sodalizio, no? Con Donald Byrd e il suo quintetto, periodo 58-61, 1958-1961. Ci sono degli album che vogliamo consigliarvi, che un po' sono fondamentali per questo linguaggio, per il linguaggio hard bop, che è tra questi album ci sono Off to the Races, Bird in Hand, The Catwalk e Royal Flush. Quindi diciamo che un po' questi ve li consigliamo come album, però anche l'altra cosa bellissima che lui ha fatto è la sua presenza nella Dead John Mel Lewis Orchestra, no? Perché lui ha fatto parte poi di fatto costituendo una reale componente essenziale nell'architettura
0: Era
1: orchestrale.
0: veramente la massima tecnica all'interno delle Big Band. Lui aveva questo drive, questa pulsazione ritmica potentissima con
1: Sì,
0: il suo strumento.
1: secondo me ci aveva il booster e non l'ha detto a nessuno, capito? Quella spinta, quella carica pazzesca.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente. Grazie Alberto, noi ci rivediamo la prossima settimana con il nostro Jazz Pocket. Un abbraccio. Ciao Alberto.
0: Grazie a tutti, alla prossima.
1: Alla
0: Ciao.
1: prossima, ciao. Allora, ascoltatevelo, questo è un grande sassofonista baritono, questo è forte. Pepper Adams è il suo nome, andate a sentirvi poi i dischi che vi ho citato prima. Adesso lì nella regia, tra poco.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Golone on Uit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di una cosa molto bella. Noi sapete, abbiamo parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival e quest'anno la seconda edizione era dedicata al tema del bridge, no? Questo ponte tra il dialogo artistico tra nord e sud Europa

0: che sicuramente lo legherà per, suppongo, la prossima edizione del festival, e ce l'ho qui in collegamento. Ciao Romolo, ben trovato.
1: Ciao Annette.
0: Ciao, dove ti trovi adesso?
1: Sono a Londra.
0: Ah, sei a Londra, però il premio l'hai ricevuto a Bergen, giusto? In Norvegia?
1: Sì, a Bergen. È stata l'ultima settimana di agosto.
0: Oh, benissimo, benissimo. Allora, ci devi raccontare tutto perché noi siamo curiosissimi, vai.
1: Sì, sono stato invitato per questa residenza artistica a Trondhaugen, che è la casa dove Bergen, dove Edvard Grieg è cresciuto e ha percorso gran parte della sua vita. Edvard Grieg è il compositore più, insomma, più simbolo della Norvegia e della Scandinavia. Quindi sono stato selezionato come pianista of the week, pianista della settimana, e ho suonato 18 concerti in 6 giorni. Caspita. In questa valle molto molto particolare, con
0: stiamo
1: questa
0: guardando le foto. Stiamo guardando le foto, okay. Che è proprio sui fiordi, no? Ed è una roba pazzesca. Immagino che sensazioni, che emozioni che hai provato a suonare lì.
1: È molto molto molto particolare, perché letteralmente questa è la vista, quella che vedete adesso, è la vista dalla sala da concerto. Quindi c'è questa sala da concerto con questo grande vetro alle spalle, e si vede esattamente quello che state vedendo. Cioè questa casa rossa con il fiordo, che è una sala incredibile.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Poi sono 18 concerti quasi interamente sold out, quindi è stato
0: un grande 18, successo. Bravo, bravo.
1: Sì, 6 giorni di full immersion, sì. È stato un grande onore essere nominato. Sì, quindi
0: bravo, è un grande orgoglio anche per noi, e congratulazioni per questo prezioso riconoscimento.
1: Grazie.
0: E c'è una cosa che vorrei dire, che tu hai detto così spontaneamente, che però vorrei un attimo fissare. Hai detto una sala con un'acustica perfetta, un pianoforte incredibile. Ecco, io inviterei le persone che hanno, diciamo, intenzione di organizzare gli eventi qui nel nostro territorio, di fare caso proprio a questi piccoli particolari, cioè di avere dei luoghi adatti dove fare della musica con degli strumenti adatti, quindi con un bel pianoforte, curare l'acustica e tutta una serie di cose. Che questo non fa mai male ricordarlo, sai Romolo, perché
1: no, fa molto bene anche perché il nostro territorio, ahimè, manca di spazi del genere, quindi forse stanno provando a ricrearli ultimamente, però il nostro territorio manca di spazi del genere, e di occasioni soprattutto.
0: E di occasioni, insomma, la dice lunga, 18 concerti in pochissimi giorni, vuol dire in 6 giorni, nell'arco di 6 giorni.
1: 3 concerti al giorno.
0: Concerti al giorno, che bello, assolutamente, sarebbe un sogno per noi, un'utopia, però ci proviamo, anche perché tu ci stai provando, insomma, da un paio d'anni, adesso arriverà il terzo col Mediterraneo Chamber Music Festival, e suppongo che tu da lì stia, oltre a fare la tua carriera meritatissima professionale, e stia un po' legando delle cose, facendo dei ponti, è così?
1: Sì, in realtà anche in questo momento sono a Londra perché sono le mie prime vacanze dopo un'estate infinita, e poi anche perché stiamo provando a fare qualche tentativo proprio per il festival, quindi stiamo già lavorando alla terza edizione del festival, che quest'anno avrà una programmazione annuale, quindi stiamo programmando degli eventi invernali già verso dicembre e poi una sessione primaverile che non possiamo ancora svelare perché non è ancora concreta, però siamo molto vicini a concretizzarla.
0: Si sta lavorando su questa cosa.
1: E poi abbiamo aperto una sezione dell'Academy completamente invernale, quindi sono già usciti i corsi, e la sezione si chiama Vie Nuove, perché in qualche modo si rifà, è un titolo rubato, tra virgolette, o comunque che ha preso ispirazione da un articolo di Robert Schumann su un giovane promettente Brahms come futuro della musica. Quindi questo articolo molto positivo e molto aperto, di pura fiducia nei confronti del talento di un giovane.
0: Che bello.
1: Che si voleva affacciare al mondo.
0: Bellissimo.
1: Abbiamo deciso di chiamarlo Vie Nuove perché in qualche modo per noi l'Academy rappresenta l'incontro tra delle possibilità e dei talenti, cosa che manca sul nostro territorio. È il motivo per cui dall'inizio abbiamo fondato l'Academy, proprio perché nel nostro territorio manca un programma di alto livello musicale che possa permettere ai ragazzi di stare qua e istruirsi qui senza dover andare dall'altra parte d'Italia o all'estero.
0: Esatto, esatto. Infatti Vie Nuove è questo nuovo percorso invernale di alta formazione.

0: della Mediterraneo Academy saranno, correggimi se sbaglio, 4 sessioni intensive di perfezionamento strumentale e musica da camera che vedranno la partecipazione di docenti di rilievo internazionale come Leonora Armellini, Ivan Rabaglia, Patrick Jude, Aaron Chiesa e il quartetto Werther, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Benissimo, benissimo.
1: Cioè, nel senso, tra quei nomi c'è appunto Ivan Rabaglia, ministro di Parma, Leonora Armellini è una delle vincitrici del primo Chopin di Varsavia, Aaron Chiesa è il primo clarinetto della Scala. Il quartetto Werther è uno dei quartetti, gruppi da camera più belli che abbiamo in Italia. Sono,
0: ecco, un gruppo incredibile. Quindi i ragazzi del nostro territorio potranno fare queste sessioni intensive di perfezionamento di strumento e musica da camera proprio alla Mediterraneo Academy, che mi ricordi è dove?
1: Tra Leporano e Taranto, i corsi si terranno tra Leporano e Taranto.
0: Quindi
1: ci appoggiamo negli spazi dell'Accademia Musicale Mediterranea.
0: Benissimo, quindi tra Taranto e Leporano sarà possibile per tutti quelli che vorranno perfezionarsi, avvicinarsi o conoscere, potranno, ecco, rivolgersi alla Mediterraneo Academy. Allora, intanto congratulazioni Romolo, noi continueremo a seguirvi, lo sai che ormai siamo degli stalker, e quindi detto questo un abbraccio a te e a tutto il tuo carissimo team che ho nel cuore e ci rivediamo alla prossima, ciao ciao!
1: Grazie mille Annette,
0: ciao,
1: buona
0: te,
1: giornata.
0: Grazie, congratulazioni, ciao. Bravo, bravo, bravi questi ragazzi giovani, bravi. La musica, la cultura, il nostro ragazzi, musica di alto livello, non è che qua stiamo parlando di, per carità, poi ognuno, c'è chi piace la musica da camera, chi la musica classica, chi il jazz, chi il pop, chi il rock, per carità. Noi parliamo di questi perché loro questo fanno, quindi il genere è questo qua, c'è l'accademia qui nel nostro territorio, poi non dite che non ve l'avevo detto, va bene? A tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

colonna. Fammi di fibra, fit. De giornalisti per il nostro vamos alla playa. Vamos alla playa, oggi andremo, io andrò alla playa oggi, sì, oggi pomeriggio, sì, anche domani, no, non lo so, sto esagerando, non esageriamo adesso, col tempo libero, magari. Allora, parliamo di curiosità, quella che doveva essere una semplice escursione. Voi immaginate una persona che dice, bah, oggi vado a fare una bella passeggiatina nel bosco, che è una cosa che mi piace moltissimo. Due cose mi piacciono: le passeggiate in generale e nel bosco, che è una meraviglia. Quindi Martina Franca, non so, nei luoghi che ci sono intorno a noi, la selva di Fasan, insomma, luoghi bellissimi in cui fare una bella passeggiata. Allora, questa persona e due escursionisti fanno una passeggiata. Durante questa passeggiata in una zona tra i, si chiama Monti dei Giganti ed è al confine tra la Repubblica Ceca e la Polonia. Stavano passeggiando, facevano il loro giretto, sapete, no? Si parla, si chiacchiera. A un certo punto si sono fermati e hanno perché hanno notato una scatola metallica che sporgeva da un antico muro di pietra. Una volta aperta, si sono trovati davanti ad un vero tesoro. In questa scatola metallica c'erano 10 braccialetti d'oro, 17 portasigari, un portacipria, un pettine e ben 598 monete d'oro. Più o meno il valore stimato di questa tesoro è di 300.000 euro. Ovviamente i due hanno immediatamente consegnato i ritrovamenti agli esperti del Museo della Boemia Orientale, che stanno cercando ovviamente di ricostruire la storia e di capire chi lo abbia nascosto. Secondo le prime ipotesi, questo tesoro potrebbe risalire ad un periodo di guerra o di forte instabilità, ma le sue origini restano ancora avvolte nel mistero. Che bella cosa, fare un giro, trovare un tesoro e poi dire no, un attimo, perché adesso lo dobbiamo consegnare a chi? Agli esperti del museo. Queste cose si fanno fatte così, amici. È vero, Piero, se uno trova un tesoro, se uno trova qualsiasi cosa, andrebbe restituita a chi l'ha persa. Ecco, in questo caso è un ritrovamento e va fatto questo percorso, si va a un museo, si dice agli esperti, noi abbiamo trovato questo, cosa facciamo? Allora gli esperti sapranno cosa fare. Infatti adesso stanno lavorando per capire quali saranno le origini di questo ritrovamento, quindi questo tesoro, amici, il tesoro, bello, però queste cose che ancora che ancora ci sono. Certe volte, sapete, mi guardo quei documentari, non so se voi li vedete, vedete i documentari voi? Scrivetemelo, 339-7077. Io sono un'appassionata di documentari, mi piace vedere un po' le storie vere, quello, quell'altro, storie, biografie, biodocumentari, eccetera, e mi piace vedere le storie in cui si raccontano di tesori nascosti, perché in alcune case, in alcuni luoghi della terra, di tutta la terra, insomma, del mondo, si trovano dei tesori, veri e propri tesori. Magari uno acquista una casa e poi fa dei lavori e trova nei muri alcune cose, quindi non lo so, io vedo questi documentari. Possiamo andare col pezzo, così nel frattempo sono 16 secondi di bellezza con questa ragazza che a me piace moltissimo, mi piace il groove di questa cantante che si chiama Birth, il pezzo è più in alto e noi ce l'ascoltiamo e alziamo il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come si pensa di salvaguardare l'indotto? È la domanda che pone il presidente di Confapi, Fabio Greco, alla vigilia di incontri e decisioni che segneranno il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le cifre. Confapi Taranto, nella sezione Union Meccanica e Trasporti, ha 52 aziende iscritte con 2.653 unità lavorative, delle quali 523 sono state dichiarate non allocabili. In totale saranno all'incirca 1.700 i lavoratori interessati da licenziamenti e casse integrazione, e questo solo per il comparto metalmeccanico e trasporti di Confapi. Greco respinge l'accusa rivolta agli imprenditori di avere scarsa visione perché, afferma, non si può dare addosso a chi per tanto tempo ha dovuto subire decisioni prese in altre stanze e lontano da Taranto. Greco si sofferma anche sull'imminente pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Noi, dichiara, rispetteremo qualunque provvedimento della magistratura, ma auspichiamo che dai giudici venga presa in considerazione la possibilità di concedere una sospensiva che scongiuri la chiusura immediata dell'area a caldo e indichi un perimetro entro il quale occorrerà muoversi. E Confapi il perimetro lo individua nella realizzazione dei forni elettrici, unica strada per disinnescare la bomba sociale che rischia di esplodere. Il presidente di Confapi respinge al mittente le accuse di mancata collaborazione rivolte dal ministro Urso. Semmai, controbatte Greco, è il governo che deve fare i suoi passi e mantenere le promesse. A Taranto, ribadisce il presidente di Confapi, serve produrre con forni elettrici e se si dovesse procedere alla chiusura dello stabilimento, il governo dica come gestirà la bonifica della fabbrica e detti la linea, che ad oggi non sembra essere stata nemmeno ipotizzata. La chiusura dello stabilimento resta comunque una ipotesi molto concreta e per questo è necessario rivolgere l'attenzione ai progetti presentati al Ministero lo scorso mese. La stessa Confapi ha consegnato un pacchetto di proposte per lo sviluppo oltre l'industria pesante, ma, afferma Greco, serve che questi progetti vengano presi in considerazione per far partire quelli che possono già essere operativi, come ad esempio quelli legati alla cantieristica navale e al rilancio del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Giorgia Meloni tolga il dossier Ilva dalle mani del ministro Urso. È stato questo il leitmotiv di Elly Schlein, ripetuto prima a Lecce e poi a Martina Franca, dove ha concluso la festa regionale dell'Unità. Davanti ad una platea di oltre un migliaio di persone, la segretaria del Partito Democratico ha messo più volte sotto accusa il governo per non essere riuscito a dare una svolta alla crisi dell'azienda siderurgica. Un governo, secondo Schlein, in cerca di alibi e non di soluzioni. All'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, la segretaria del PD ha addebitato anche la sottrazione delle risorse per installare forni elettrici. Più in generale, Elly Schlein si è soffermata sulla necessità di rafforzare il programma di quella che ha definito alleanza progressista.
3: Non partiamo da zero, questa per noi è importante perché abbiamo lavorato 3 anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista non contro i nostri avversari, ma sulle cose che vogliamo e possiamo fare insieme e che stiamo facendo nelle regioni e nelle città che governiamo già insieme, come la Puglia. Ne approfitto per riconfermare il nostro pieno supporto al lavoro prezioso che sta facendo Antonio De Caro come presidente di questa regione con tutta la sua giunta.

0: giunta con tutti i consiglieri e la sua alleanza. Non partiamo da zero perché sulla sanità pubblica e la sua difesa, sulla scuola, la ricerca, l'università, sul lavoro dignitoso e sulla politica industriale abbiamo già fatto proposte insieme a tutta l'alleanza progressista. Certo, ora c'è da affinare questo programma, siamo impegnati in questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non lo vogliamo fare da soli, ma tra le persone, quindi con le categorie sociali, con le categorie produttive, con il mondo sindacale, con il terzo settore. Anche prima a Lecce abbiamo fatto una bellissima iniziativa con tante associazioni da cui raccogliamo proposte concrete per migliorare la vita delle persone.
1: Molto più cauta invece sull'ipotesi di ricorrere alle primarie.
0: Noi abbiamo detto subito che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma e quindi noi continueremo a occuparci di questo, insomma, perché la nostra gente che ci aspetta, come vede, si aspetta questo da noi.
1: La segretaria del Partito Democratico lascia la Puglia con la consapevolezza di poter contare sul forte sostegno di Michele Emiliano e Antonio De Caro. Ambi a Martina Franca l'hanno incoronata come unica possibile candidata alla guida del cosiddetto Campo Largo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sindaco, un brutto episodio di violenza, la cittadinanza si è divisa, come spesso accade tra tifoserie, però abbiamo necessità probabilmente di ritrovare un po' il lume della ragione quando accadono episodi di questo genere.
4: Bah, chiaramente non entrerò nella strumentalizzazione politica, perché un atto di violenza è tale a prescindere. Quando si violano delle norme e si applica appunto violenza verso persone o cose, si sta violando la legge e quindi è comunque un atto da condannare. Io voglio veramente ringraziare a nome di tutta la comunità, Carabinieri e il 118 che sono arrivati in maniera molto veloce e voglio ringraziare anche i cittadini, italiani e stranieri, tra l'altro, che sono intervenuti in maniera coraggiosa per bloccare il ragazzo. Il ragazzo, so che ci sono delle indagini in corso, in questo momento è ricoverato e ha ricevuto anche un provvedimento di foglio di via, da parte del questore di Taranto. Quindi io condanno profondamente chi viola la legge e chi viola la norma, qualsiasi colore esso abbia.
3: C'è chi ha condannato, diciamo, la reazione dei cittadini che hanno bloccato e poi diciamo, anche malmenato il giovane ghanese.
4: Vedendo il video che abbiamo visto tutti e conoscendo anche i cittadini, hanno anche rischiato per salvare, diciamo, evitare danni peggiori alla signora anziana, al macellaio, alle attività commerciali che c'erano lì prima di tutto e poi danni ulteriori alle autovetture. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, da parte del sindaco va il ringraziamento ai miei cittadini che sono intervenuti in maniera coraggiosa per...
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 67 i lavoratori dell'ASL di Taranto ai quali il 31 dicembre scadrà il contratto a tempo determinato e che ad oggi non hanno alcuna garanzia di rinnovo. E questa è la fotografia scattata da Giuseppe Lacorte della CISL FP Taranto Brindisi sul sistema sanitario locale. In particolare si tratta di 35 infermieri, 21 tecnici di radiologia, 6 operatori sociosanitari, 3 psicologi, un educatore professionale e un autista. Tutti professionisti che a fine anno rischiano di dover lasciare le corsie, impoverendo ulteriormente servizi già stremati e mettendo a rischio reparti chiave. Dati preoccupanti che hanno spinto il sindacato a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale e non solo. La CISL FP denuncia come, a fronte di una cronica carenza d'organico, la regione continui a fare cassa e provare a risparmiare, ignorando il contributo di lavoratori rimasti in prima linea e paralizzando l'operatività di servizi per la tutela dei cittadini e delle cittadine.
6: Sappiamo che entro il 15 di settembre le aziende dovranno perfezionare i piani triennali del fabbisogno e vogliamo essere informate e vogliamo confrontarci.
5: Una problematica sollevata anche dal segretario generale territoriale UIL-FP Taranto, Giovanni Maldarizzi, che ha sottolineato come per consentire l'attivazione e il funzionamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, progettato per oltre 700 posti letto, serviranno 1.300 nuove assunzioni professionali, tra cui 650 infermieri e 200 operatori sociosanitari. sanitari rispetto agli organici attuali, a cui si aggiungerà anche la restante quota composta da medici, tecnici e personale amministrativo. Inoltre, la gestione logistica e dei servizi richiederà circa 630 ausiliari addetti alle pulizie per garantire l'operatività del presidio.
7: Ci sono medici vincitori del concorso che da oltre 3 mesi aspettano di essere chiamati dalla ASL, ma anche qui la regione non attiva, o meglio più che altro dovrebbe attivarsi con la direzione strategica locale, non assumendo infermieri e non assumendo medici. Ovviamente ci sono delle strutture che vanno in affanno perché non possono operare nel miglior modo possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Piazza Maria Immacolata si trasformerà nel centro pulsante della creatività urbana e della prevenzione sul lavoro, ospitando sabato 12 settembre la finale interregionale dell'Etil Trophy Puglia e Basilicata, durante la quale 2 squadre della sezione locale Formedil, composta da costruttori junior e senior, realizzeranno decori urbani innovativi progettati dagli studenti e dalle studentesse degli istituti tecnici Pacinotti di Taranto e Da Vinci di Martina Franca. Per il presidente di Formedil, il CPT Taranto Paolo Campagna, il coinvolgimento dei giovani è fondamentale per sviluppare curiosità e competenze utili al funzionamento futuro di un comparto da sempre presente sul territorio.
8: Alla fine della gara, intorno all'ora di pranzo, ci sarà una commissione fatta da nostri tecnici incaricati che andranno a definire il progetto migliore. Tutti i manufatti poi noi li regaleremo al Comune di Taranto e deciderà il Comune dove posizionare queste sedute fioriere integrate realizzate da noi.
5: Durante la manifestazione ci sarà spazio anche alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la firma dell'accordo di collaborazione tra INAIL e ANCI Puglia e il sistema bilaterale dell'edilizia Formedil e CPT, avviando così ufficialmente il progetto Capatosta Indossa IDPI, un'iniziativa nata per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni nel settore delle costruzioni. L'accordo punta così a diffondere nei cantieri pubblici e privati cartellonistiche e materiali informativi dedicati all'uso dei dispositivi di protezione individuale, come imbracature ed elmetti. Il linguaggio grafico renderà il successo della campagna social realizzata da INAIL con Inchiostro di Puglia capace di abbinare i pittogrammi della sicurezza ai celebri modi di dire locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il liceo Battaglini è tra le 5 scuole italiane premiate per l'internazionalizzazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 ottobre al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Commissione Nazionale incaricata di individuare gli istituti scolastici che si sono particolarmente distinti per la qualità e la sistematicità delle proprie strategie di internazionalizzazione, per la capacità di promuovere negli studenti una dimensione educativa aperta all'Europa e al mondo e per l'integrazione alla mobilità internazionale, oltre al confronto interculturale nella progettualità dell'istituto. Non solo al Battaglini, il riconoscimento è andato anche ad altri 4 istituti italiani, in particolare di Lugo, Maglie, Milano e Monza. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della presentazione del rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e della mobilità studentesca. Il riconoscimento conferma così il valore di un progetto educativo che pone il dialogo interculturale e l'apertura verso il mondo, al centro della formazione delle nuove generazioni. Particolare soddisfazione viene manifestata dalla dirigente scolastica Patrizia Arzeni e dalla professoressa Maria Grazia Cuppone, che negli anni ha coordinato le iniziative per rafforzare la dimensione internazionale del liceo Battaglini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La libertà è come l'aria. Le parole di Pietro Calamandrei, pronunciate nel 1955 davanti a un pubblico di studenti, diventano il titolo ideale e il tema della 4ª edizione del Taras Teatro Festival, in programma a Taranto dal 12 settembre al 16 ottobre. È la risposta al desiderio di cultura di una città e di una regione, dice il direttore artistico Massimo Cimaglia.
7: Spazieremo, come ogni anno, in tante direzioni, anche le più estreme, con spettacoli diciamo impegnati, ma anche spettacoli molto divertenti come Aristofane. Avremo uno spettacolo, Il Prometeo Incatenato, di questo regista tedesco che avrà come sfondo l'Ilva. avremo la nostra concittadina Anna Ferruzzo con Massimo Vertemüller che parlerà di Omero.
1: Una libertà che ha molte facce, come quella di Anna Politkovskaya, la giornalista russa assassinata per aver difeso il diritto di raccontare la verità. Ottavia Piccolo la porterà in scena il 16 ottobre.

0: al Teatro Fusco su testo di Stefano Massini, ma la libertà di ribellarsi al potere di Antigone, protagonista della prima nazionale di Antigone Atto III, firmata da Valeria Cimaglia e diretta dallo stesso Massimo Cimaglia, e la libertà di ridere del potere attraverso la comicità di Aristofane, riletta da una giovane compagnia sotto la supervisione di Antonio Calenda, ed è persino la libertà di prendersi gioco di un eroe come Odisseo, affidata alla irriverenza del collettivo Van. Ma la libertà a Taranto significa anche identità, è il cuore di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata, prima nazionale scritta e diretta dal regista tedesco Joscha Szmarzik, che intreccia il mito prometeico con la storia industriale della città. Le parole della presidente della Commissione Cultura della Regione, Anna Grazia Angolano.
1: Questo festival rappresenta esattamente un connubio perfetto per quello che è il mondo della cultura un po' più in generale, perché riesce a coniugare le radici territoriali insieme ad una visione strategica nazionale.
0: Il festival presenta quest'anno 10 spettacoli per 13 recite, 5 prime nazionali, produzioni originali e compagnie italiane e internazionali, distribuiti tra il Teatro Tatà, il Teatro Comunale Fusco e il Cortile del Museo Diocesano. Altre iniziative collaterali si svolgeranno al Museo Archeologico Marta. Ecco le parole della direttrice Stella Falzona.
2: Noi siamo reduci, questo lo possiamo dire, da un bellissimo successo che abbiamo condiviso con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, che appunto è stato l'atleta, lo spettacolo, il bellissimo spettacolo dell'atleta di Taranto al Museo Marta. E quindi quello è parte di un percorso di collaborazione ormai pluriennale che vede la relazione con la creatività di Massimo, di tutta la sua compagnia, di tutto il suo gruppo, con il lavoro che noi facciamo al museo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. 48 ore per conoscere il destino dell'ex Ilva e del suo impatto sociale ed economico su Taranto. Oggi a Palazzo Chigi, prima parte di questa cruciale due giorni. Alle 15.30, primo incontro del governo con gli enti locali. Due ore dopo, alle 17.30, il confronto con i sindacati. Sul tavolo la sorte dello stabilimento e di migliaia di lavoratori. A rischiare non sono solo i dipendenti diretti, ma almeno 4.000 dell'indotto. Domani invece è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo, un punto che è diventato terreno di scontro tra associazioni civiche e la Regione. All'ente guidato da Antonio De Caro viene rimproverato di essersi costituita in giudizio rimettendo alla Corte ogni valutazione che consenta la decarbonizzazione dello stabilimento, una posizione considerata troppo arrendevole dalle associazioni. Ai nostri microfoni il presidente De Caro ha confermato l'obiettivo di uno stabilimento decarbonizzato.
4: L'Ilva è una grande bomba sociale. In questi giorni capiremo dal governo quali sono le intenzioni rispetto a la possibilità di avere un polo industriale decarbonizzato con i forni elettrici rispetto alla possibilità di fare ulteriori investimenti. Per Taranto, come ho detto il giorno in cui si sono chiusi i giochi, si apre anche una nuova stagione. C'è stata una luce nuova che è arrivata a Taranto e quella luce non la dobbiamo spegnere, tant'è vero che il giorno della chiusura dei giochi abbiamo presentato come regione insieme al comune un progetto che riguarda il centro storico, la riqualificazione del centro storico, l'attivazione di attività economiche, il ripopolamento del centro storico che negli anni si è spopolato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Era nella pattuglia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti a Taranto nel 2018. Era il tempo in cui i pentastellati promettevano la chiusura dell'Ilva prima di andare a sbattere sulle proprie responsabilità di governo. Ora l'opinione di Giampaolo Cassese è un'altra. Sono trascorsi anni e cambiate le situazioni e se la chiusura dell'Ilva anni fa poteva rappresentare una protezione per Taranto, oggi la fine dello stabilimento potrebbe non rappresentare più quella protezione. Cassese lo ha spiegato nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: Ho sempre detto, se un'azienda inquina, ammala e uccide, va chiusa. C'è poco da fare, perché nessun posto di lavoro vale una vita umana o certo. Vale vite umane. Dal 2018 sono cambiate diverse cose, perché innanzitutto proprio nel 2018 si avviò l'attuazione del piano ambientale. questo piano nel 2018 inizia la sua attuazione.

0: situazione. Ricorderete ad esempio la copertura dei parchi minerari, che è stato il primo degli interventi visibile, ma in realtà ci sono tutta una serie di altri interventi meno visibili ma anche più importanti, ovvero diciamo i nastri trasportatori oltre 100 chilometri, filtri Meros. Attraverso quegli investimenti, quasi 2 miliardi di euro di investimenti in tecnologie per ridurre le emissioni, i dati sono completamente cambiati. Parlo dei dati ambientali, abbiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati in Italia, che ci consegnano ormai da anni una situazione del tutto mutata. E attenzione, io conosco quali sono le critiche dei cittadini, di alcuni cittadini che dicono: sì, ma perché siamo a ridotta produzione? In realtà non è solo per quello, tant'è che in questi ultimi anni ci sono state delle punte di produzione anche di 3 milioni e 7 o 4 milioni di tonnellate, e i dati sono rimasti invariati, ovvero ben al di sotto di ogni limite, parlo per qualsiasi tipo di inquinante. Cioè a Taranto PM2.5 e PM10 non ce ne sono in maniera diversa rispetto ad altre città. Sicuramente andava chiusa se continuava ad ammalare e uccidere, ma dato che bisogna tener conto che la situazione è completamente mutata, lo dicono i dati ambientali, prima di chiuderla bisogna fare forse una riflessione in più, in quanto da una chiusura del genere, ovvero parliamo di oltre 15-20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti, scaturirebbe una deprivazione socio-economica che produrrebbe forse più malattia e morti dello stesso inquinamento che abbiamo contrastato fino ad oggi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Presidente Emiliano, Taranto ha vissuto due settimane fantastiche. Abbiamo visto una città ritrovare energia positiva. Sente di avere un merito in questo successo?
3: Come si dice, il merito della città, il merito è di tutti coloro che ci hanno lavorato. Io ho avuto la fortuna di avere l'idea di farli quando probabilmente nessuno si ricordava più in Puglia che cosa fossero i giochi nel Mediterraneo. A noi della regione è venuto in mente, assieme al sindaco dell'epoca della città, di tentare di ottenerli. Ci siamo riusciti, abbiamo quindi firmato i protocolli per l'assegnazione dei giochi, è andato tutto bene e adesso siamo felici.
2: A questa felicità però segue un momento drammatico, perché in settimana si decide il destino dello stabilimento siderurgico.
3: Questa è ovviamente una delle piaghe che io ho dovuto gestire per questi 10 anni, devo dire quasi mai i governi nazionali, che pure ci hanno espropriato della facoltà di decidere su quello stabilimento con leggi che lo hanno definito strategico per evitare che fossero i pugliesi e i tarantini a decidere. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzione giusta che contemperi le esigenze primarie della salute e della vita delle persone con quelle della produzione. La decarbonizzazione che io avevo proposto molti anni fa, se fosse stata realizzata quando noi l'avevamo immaginata, forse avremmo evitato questo conflitto così violento che in questo momento sta rischiando di privare non solo Taranto ma l'Italia intera della filiera siderurgica.
2: Qual è il futuro politico di Michele Emiliano?
3: Il futuro politico è ovviamente quello di fare tutto quello che posso per il mio paese, per l'Italia e per la mia terra che è la Puglia.
1: Grazie. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Riportare il tutto nell'alveo della legalità è il primo passo per rilanciare un settore importante dal punto di vista economico ma anche culturale per il territorio ionico, come quello della pesca e della mitilicoltura. Questo ha rappresentato un punto fermo nel confronto tra il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, i rappresentanti del comparto, Confcooperative, un rappresentante delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, l'onorevole Dario Iaia, il consigliere regionale Gianpaolo Vietri ed il consigliere comunale Luca Lazzaro.
5: Partire da una mappatura di tutto quello che c'è a Taranto per quanto riguarda la coltivazione delle cozze e eliminare tutto quello che non è legale. Io da questo punto di vista penso che dobbiamo partire, perché sicuramente la concorrenza sleale che ci hanno testimoniato gli allevatori che c'è nel territorio deve essere eliminata per poter permettere a tutti coloro che invece lavorano rispettando le regole di poter rilanciare questo prodotto anche in un valore aggiunto.
6: Come per altri comparti chiaramente esistono

0: all'interno di questo territorio, nel territorio, delle attività, diciamo, non perfettamente, come dire, nella legalità.
1: Per il sottosegretario andrebbe stilato un vero e proprio piano industriale per la mitilicoltura.
2: Lanciare finalmente un piano complessivo coinvolgendo tutti i livelli istituzionali per il rilancio della mitilicoltura tarantina. E su questo fare proprio un vero e proprio piano industriale che riguarda sia dalla produzione, dai siti da poter adoperare, alla commercializzazione e alla promozione di questo prodotto che è una caratteristica di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una sfida seria, quella che impone di fare i conti con le alte temperature che hanno portato in altri anni alla moria della gran parte del seme dei mitili, fenomeno che a quanto pare si sta riproponendo e che oggi potrebbe mettere a rischio la produzione del prossimo anno. Per far sì che si esca dalla logica dell'emergenza, per andare avanti, dunque pianificando e programmando quello che accadrà in futuro, si è tenuto un incontro tra il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Uricchio, l'assessore all'agricoltura, Francesco Paolicelli, l'assessore alla sanità, Donato Pentassulli e l'assessore all'ambiente della Regione Puglia, Deborah Ciliento. Focus sugli esiti dello studio scientifico denominato Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal primo seno del Mar Piccolo al Mar Grande, portato a termine il 30 giugno scorso. Il progetto, nato dalla necessità di mitigare l'impatto socio-economico dell'ordinanza regionale numero 1989 del 2011 sulla filiera locale, parte da un presupposto inderogabile: la priorità assoluta di garantire la salute pubblica. L'ordinanza del 2011 ha rappresentato un presidio importantissimo, consentendo di non interrompere la storica attività nel primo seno del Mar Piccolo, ma imponendo però delle necessarie limitazioni. Il progetto, reso possibile grazie ai fondi del MASE e del CIS e promosso dal commissario, è il prodotto del lavoro sinergico tra ARPA Puglia, ASL Taranto, CNR e ISRA, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e del Comune di Taranto. L'obiettivo è quello di valutare scientificamente la capacità di decontaminazione dei molluschi, monitorando attraverso rigorose analisi chimiche su inquinanti organici e studi biometrici le tempistiche necessarie ad abbattere il carico inquinante, trasferendo il seme in acque più pulite. Alla luce dei riscontri scientifici potranno essere rimodulati i calendari per la raccolta e per il trasferimento dei mitili. Stabilita inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che mira ad aggiornare l'ordinanza regionale in vigore per dar vita a condizioni operative ed economiche più favorevoli per i mitilicoltori, mantenendo sempre come priorità assoluta ed inderogabile la tutela della salute pubblica. Step successivi: la trasformazione di dati scientifici in atti amministrativi concreti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è un ponte naturale tra l'Europa e il Mediterraneo allargato, così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, ha definito la città ionica durante il convegno dal titolo da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia, dove ha illustrato le attuali tensioni geopolitiche e il ruolo strategico del capoluogo ionico per fronteggiare le minacce reali come il terrorismo e gli attacchi ibridi. Qui, ha spiegato l'ammiraglio Cavo Dragone, la NATO ha un'infrastruttura strategica, il centro operativo meridionale dell'Agenzia NATO per il supporto e l'approvvigionamento, attraverso la quale si acquisiscono, gestiscono, operano e mantengono infrastrutture e i relativi servizi logistici per gli alleati. Da qui passano le forze navali permanenti della NATO e a breve verrà attivato anche il Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco sud e del Mediterraneo allargato. Taranto diventa così un punto di osservazione privilegiato. In questo scenario, inoltre, secondo l'ammiraglio, si inserisce perfettamente la NATO 3.0, un'alleanza che evolve verso la difesa collettiva in un mondo complesso dove la sicurezza non è solo un compito militare, ma uno sforzo condiviso dall'intera società. Dalle istituzioni all'industria, ha spiegato, dai cittadini alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale, ogni attore è centrale insieme ai militari e le loro famiglie. A questo si aggiunge inoltre l'impegno degli alleati che accelerano verso il target dell'AIA, investire il 5% del PIL nella difesa entro il 2035. Quest'anno, ha spiegato, partono 50 miliardi di euro in nuovi contratti, oltre a 27 miliardi per modernizzare la rete di stoccaggio e carburanti e 700 scramble affidati alla nostra difesa aerea.

0: All'Ucraina andranno invece 70 miliardi in 2 anni tra equipaggiamenti e addestramento, ma la vera sfida è il personale. Per competere con il settore civile servono strumenti attrattivi. La chiave, ha concluso Cavo Dragone, resta la velocità nel trasformare le decisioni in capacità operative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarebbero arrivati in auto, incappucciati e armati di spranghe. Hanno colpito con violenza, potevano uccidere. La brutale aggressione in via Cesare Battisti alle prime ore del mattino davanti all'autoparco di Chima. Vittime della violenza cieca, proprio due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna di 64 anni. Sono stati colpiti ripetutamente. L'uomo versa in gravissime condizioni e ricoverato in terapia intensiva con traumi cranico e facciale. In queste ore potrebbe essere trasferito a Bari. Ferita a sangue anche la donna. Lei impiegata, lui caposquadra del servizio raccolta. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di alcuni passanti. Poi gli aggressori sono fuggiti. I due lavoratori erano in procinto di prendere servizio quando sono stati assaliti in quella che ha tutti i contorni dell'azione premeditata. Sulla vicenda sta indagando la polizia e potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sarebbero già state acquisite. Le organizzazioni sindacali chiederanno al prefetto la convocazione del comitato dell'ordine e della sicurezza affinché venga affrontato con misure concrete il rischio al quale sono sottoposti i lavoratori delle municipalizzate. Mentre dal comune arriva una ferma condanna di questa assurda esplosione di violenza e allo stesso tempo viene lodato il coraggio e l'altruismo di quei cittadini che di fronte a quella scena non si sono voltati dall'altra parte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: A Palazzo Chigi il governo promette l'acciaio green che, lo sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, un impegno concreto con risorse già disponibili. Inoltre, sempre Mantovano, nel confronto con gli enti territoriali ha lanciato la proposta di attivare un tavolo permanente per Taranto per seguire l'evoluzione della vertenza ex Ilva e di riflesso le dinamiche che riguardano il territorio sulla falsariga di quel che è stato fatto per la Terra dei Fuochi, tavolo che andrebbe calendarizzato a breve. Mantovano inoltre nell'incontro romano tira in ballo un tema caro ai sindacati, quello della partecipazione pubblica, a patto però che ci sia un piano credibile. Quello dell'intervento dello Stato, come socio maggioritario, del resto rappresenta una richiesta ormai costante dei sindacati che lo vedono come un elemento di garanzia per la continuità produttiva ed occupazionale. Ovvio che per l'area a caldo gli scenari sono diversi a seconda della decisione che prenderà la Corte d'Appello di Milano intervenendo in composizione diversa sul suo provvedimento di fine luglio. In caso di conferma, Mantovano chiarisce che bisognerà seguire tre questioni: il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle relative famiglie legato alle sorti della fabbrica, quindi pensare a soluzioni che non siano solo ammortizzatori sociali e incentivi all'esodo, poi sarà necessario gestire il tema della produzione dell'acciaio nel paese, nonché le prospettive economiche di un territorio, quello di Taranto, legato a doppio nodo all'acciaieria. Intanto, poco prima degli incontri di martedì, è arrivata la comunicazione da IGI, con cui l'associazione datoriale, che rappresenta 28 imprese dell'appalto ex Ilva, sospende momentaneamente la procedura di licenziamento collettivo per 2.500 unità, che aveva annunciato lo scorso fine settimana, generando ovviamente non poca preoccupazione. Sono circa 1.700 invece i lavoratori che dipendono dalle aziende associate a Confapi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 3 ore di confronto nel corso del quale il governo ha continuato a promettere in un tempo che dovrebbe essere caratterizzato dalla concretezza e non più dalle parole. 3 ore di confronto nel corso del quale i sindacati hanno continuato a chiedere strumenti per far fronte alla straordinaria situazione attuale e al problema di carattere occupazionale e quindi sociale che verrebbe a crearsi in caso di conferma della chiusura dell'area a caldo alla fine di ottobre.
5: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavorazioni.

0: lavoratrici e lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
1: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
2: Sono venuti e ritornati a raccontare la favola di come faranno i forni elettrici, i DRI e di come si implementa un piano industriale decente a Taranto. Chiaramente tutto questo per noi è assolutamente sconfortante. Abbiamo detto al governo che doveva assolutamente essere intrapresa un'azione affinché tutti i lavoratori siano garantiti in un perimetro chiaramente complessivo, sia l'indotto, i lavoratori chiaramente che oggi sono dentro l'area a caldo, e anche su questo il contenuto è assolutamente sufficiente.
3: Noi non accettiamo una prospettiva di questo tipo, abbiamo detto che bisogna studiare piani straordinari per garantire la continuità produttiva, perché ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista.
4: Assente la Premier, che pure nell'iniziativa barese della scorsa settimana aveva garantito che si sarebbe occupata personalmente della grande vertenza. Presenti, oltre al sottosegretario Mantovano, diversi ministri, tra cui Urso e Calderone. L'incontro verrà riaggiornato nel giro di qualche giorno.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: Una lettera alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e a tutti i parlamentari tarantini. È l'iniziativa del sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, per ottenere l'attivazione dell'aeroporto Arlotta per i voli passeggeri. L'aeroporto è stato pienamente operativo nel corso dei Giochi del Mediterraneo, quando è stato al servizio di atleti, delegazioni, autorità. È lo stesso sindaco Dalò a spiegare ai nostri microfoni l'obiettivo della sua iniziativa.
8: Ho ribadito le ragioni del territorio, la necessità che questo aeroporto non venga utilizzato solo per eventi eccezionali, ma che diventi uno strumento di collegamento per il territorio, perché di fatto siamo mal collegati, ci mancano le infrastrutture, quindi può essere sicuramente uno strumento fondamentale per tutto il territorio tarantino. Anche alla luce della crisi Ilva che c'è, può essere una grande opportunità per consentire, diciamo, uno sviluppo del turismo. Quindi ci sono grandi opportunità dietro questo aeroporto e questo è il momento per farlo decollare. Del resto è stato ristrutturato con importanti risorse economiche. E ricordo che è stata realizzata un allestimento in ceramica con le ceramiche di Grottaglie, quasi un museo all'interno di questo aeroporto. Quindi bisogna coniugare l'opportunità di un investimento con appunto la necessità di uno sviluppo industriale, ma ovviamente di un industria turistico. Il ministro Abodi, al quale ho raccontato questa storia, si è innamorato dell'aeroporto di Grottaglie e è venuto a fare un sopralluogo, prendendo l'impegno di portare avanti questa battaglia anche nel Consiglio dei Ministri, parlando con l'assessore, col presidente del Consiglio, finché venga convocato questo tavolo, cosa che mi è stata ribadita questa mattina ad un'interlocuzione telefonica.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: I collegamenti ferroviari davvero scarsi, l'incognita dell'aeroporto di Grottaglie privo di voli di linea nonostante gli investimenti per attrezzare il terminal passeggeri. Quella dei trasporti è una delle piaghe di Taranto e della sua provincia, che hanno difficoltà persino a vedersi garantiti i collegamenti con Roma. Sentiamo l'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese.
9: Noi con Antonio De Caro abbiamo chiuso qualche settimana fa, pur non essendo pienamente convinti sul principio per garantire ai cittadini di Taranto la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce e più celere, come è giusto che sia per tutti i cittadini pugliesi e per tutti i cittadini italiani, la possibilità di raggiungere Roma in maniera più veloce. Su questo Regione Puglia messo 1.600.000 euro fino a fine anno per poter garantire questo collegamento con il sindaco di Taranto e con il presidente della provincia, con Gianfranco Parmisano. In questi mesi, io sono assessore da 8 mesi, stiamo lavorando per fare in modo che ci possa essere un potenziamento dei trasporti.
7: Poi c'è la grande questione dell'aeroporto Arlotta, utilizzato per i giochi del Mediterraneo e ora di nuovo in fase di stallo. Prudente, l'assessore regionale.
9: Innanzitutto nel corso degli anni si è investito per rendere quell'infrastruttura un'infrastruttura seria.

0: risorse, per me i soldi, per mantenere aeroporti che sono molto vicini, e quindi quelle risorse come si tengono. E su questo c'è tutto un approfondimento che noi stiamo facendo per garantire a tutti cose serie e reali, e non solo in termini di annunci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oggi proseguiremo nel nostro viaggio proprio nel mondo degli adolescenti, affrontando un fenomeno diverso, ma che ci porta ancora una volta a interrogarci sul disagio giovanile e anche sul ruolo che la famiglia, scuola e società sono chiamate a svolgere. Il tema è quello delle cosiddette baby gang, quindi gruppi di ragazzi, spesso giovanissimi, che possono rendersi protagonisti di aggressioni, atti di vandalismo, intimidazioni o altre condotte violente. Quindi, dietro a questi episodi c'è una domanda, no? Che dobbiamo porci. Qual è? Cosa spinge un adolescente a cercare nel gruppo, talvolta nella violenza, un'identità, un riconoscimento, un senso di appartenenza? E come facciamo? Siamo capaci? Come in tutto questo disagio, no? Adolescenziale, nella difficoltà per alcuni ragazzi anche di trovare nella scuola, nella famiglia, le istituzioni, adulti capaci di ascoltare e orientarli. Come ci muoviamo in questo? Veramente camminiamo sulle uova in questo terreno qua. Come facciamo?
3: Chiaramente buongiorno a tutti. Chiaramente, Anna, la risposta non ce l'abbiamo noi, non siamo professionisti, noi possiamo dare solo una fotografia del problema. La dispersione scolastica è un fenomeno, e abbiamo visto che l'assenza spesso anche di modelli, di riferimenti, provoca, è una delle tante cause della dispersione scolastica, ma noi non lo possiamo considerare come nesso di causalità per la violenza. Però anche nei ragazzi che utilizzano, che fanno parte di gruppi violenti e quindi commettono atti criminosi, c'è qualcosa che non va, e probabilmente c'è un problema nell'assenza di modelli, nell'assenza di riferimenti positivi, certo, nella non presenza della famiglia, nella incapacità. Ma non voglio dare una colpa alla scuola, perché la scuola ci prova, ma probabilmente non ha strumenti, l'eccessiva burocrazia presente nella scuola è anche uno dei problemi. E quindi che cosa succede? Non avendo riferimenti, probabilmente riferimenti positivi, in adulti, cercano nel gruppo. Okay. Il gruppo di pari, no? Loro di pari, che può essere un fattore positivo, ma se è negativo? Per partecipare a questo gruppo ti può succedere, devono fare degli atti.
2: E se quella è la cosa che non mi spiego, poi lo chiederemo alla criminologa, perché adesso sta per arrivare Anna Leone, l'avvocato Anna Leone, socia ovviamente dell'associazione Tutele Sostegno, criminologa legale dell'Osservatorio Nazionale Violenze e Suicidi, e ovviamente a lei è un volto televisivo di Telenorba, quindi una collega. Detto questo, noi stiamo assistendo, una mia impressione, ad un'escalation di questi atti, di queste cose, quindi siamo tutti un po' responsabili, no?
3: Sì.
2: Cioè, è facile dire, ma sti ragazzi che girano col coltello, che fanno queste cose.
3: Loro, è come se nella violenza vedono una forma di affermazione di se stessi, è vero? E non hanno freni, non pensano alle conseguenze di certe azioni.
2: Ma io scusami, Fabrizio, io e te, no? Comuni mortali, siamo stati anche noi adolescenti, ce lo ricordiamo bene. Ma scusa, ma ti veniva mai in mente di uscire con un coltello?
3: No.
2: Questo, io partirei proprio da quello. Come gli viene in mente di prendere un coltello e metterlo in tasca? E già da lì parti, perché non sempre i genitori, no? Perché io certe volte, quando incontro i ragazzi, chiedo, dico, ma ragazzi, ma non è che i genitori sanno queste cose, perché escono, li nascondono in un punto, e poi quando ritornano a casa, prima di entrare in casa, si liberano.
3: Quindi i genitori non... Se i genitori se ne accorgono, cioè il ruolo del genitore
2: attento,
3: non è,
2: metti che il genitore va a controllare, va a fammi vedere cos'ha, e non lo trovano, perché lo lasciano prima in qualche parco, da qualche, non so, ci avranno dei posti segreti in cui, quindi non si può certo agire sulla parte. Sicuramente il controllo va fatto, ma va fatto un lavoro prima, come dicevi tu, le istituzioni, la società, la scuola. i genitori,
3: un controllo, un filtro sui social, ci sono i parent,
2: social.
3: Parent control.
2: Guarda,
3: però
2: se tu vedi le
3: riescono a bypassarli, però io ecco, è un

0: mio personale pensiero, sicuramente opinabile. Quando eravamo ragazzi si accusava la televisione.
1: Perché
0: vedevi certi film e poi arrivarono i videogiochi, adesso sono i social, ma sono effettivamente i social? Forse sì, sono più immediati dei videogiochi o di certi programmi televisivi,
1: ma
0: può essere, però
1: espliciti,
0: non lo so.
1: Ormai oggi ci sono contenuti espliciti ovunque.
0: Questo è vero, quindi dobbiamo riflettere, noi non possiamo dire hai fatto un atto criminoso, ok, qual è la pena che adesso, noi dobbiamo fare un passo indietro, perché arrivi a fare questo?
1: Ecco quello, bravo, quello è. Quello.
0: Che cosa può fare la famiglia, che cosa può fare la scuola, le istituzioni, le associazioni, i cittadini, che cosa può lo sport?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono stati 92 i volontari e le volontarie che hanno usufruito del servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Casa dei Volontari e lo Sportello Orienta della provincia nell'ambito del programma Punti Cardinali for Work, con l'obiettivo di trasformare il volontariato della manifestazione sportiva in un'opportunità concreta di crescita e in un'eredità duratura per il territorio. Secondo Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, questo progetto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un futuro diverso per la città e per i giovani.
4: Tenere qui un giovane che altrimenti potrebbe andare lontano, sicuramente per il progetto e per tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane assieme alla Casa dei Volontari, secondo me sarà un successo. Da soli non si va da nessuna parte e quindi più persone, più enti si mettono in rete e credo maggiori siano le possibilità di raggiungere i risultati.
3: L'analisi delle 225 preferenze espresse dai volontari ha evidenziato un forte interesse per l'event management con il 27% e il turismo con il 15%, che insieme sfiorano la metà delle scelte complessive con il 43%. Ampio spazio anche alle soft skills, alla communication e media, alle lingue straniere e alle career skills. Non mancano poi le competenze digitali e le strategie come l'intelligenza artificiale, la logistica, l'imprenditorialità e la blue economy. Per Federica Peluso, special project dei volontari, lo sportello ha permesso ai giovani di orientarsi verso nuove professioni, unendo l'esperienza sul campo al proprio bagaglio personale di competenze.
5: Abbiamo avuto una media di 50 volontari che ci hanno visitato nei giorni di apertura del nostro sportello di Casa Volontari, quindi si è creato un grandissimo interesse sia per gli eventi sportivi e non solo, ma anche su come poterli raggiungere, quindi anche una formazione che può essere offerta dal territorio di Taranto.
3: Secondo Maria Caire, responsabile dei programmi dei volontari, il progetto crea un ponte reale verso il lavoro e diventa un canale privilegiato soprattutto per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per 2 settimane al fianco dello staff, degli atleti e delle delegazioni.
6: Una legacy che secondo me può rappresentare una best practice che fonda le proprie radici su un caso di successo che è una collaborazione fra un grande evento sportivo e il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Pensavo di non essere in grado, invece è stata un'esperienza bellissima.
3: Così Marianna Amati ha descritto la sua esperienza come volontaria ai Giochi del Mediterraneo, un'avventura iniziata per caso come semplice cittadina che voleva partecipare al grande evento sportivo che la sua città ha ospitato, per trasformarsi poi in una vera e propria opportunità per cambiare il suo futuro.
7: A volte non mi sembra neanche vero che in realtà finiti i giochi, di solito finisce un'esperienza e finisce tutto, invece qui che ci accompagnano magari nell'inserimento lavorativo, visto che ci sono tante attività che possiamo fare e loro comunque hai un punto di riferimento anziché essere lasciato da soli in questo periodo che in realtà è molto difficile, soprattutto a Taranto, trovare lavoro.
3: Disoccupata da un paio di anni, Marianna non ha mai smesso di studiare e di formarsi proprio per arricchire il suo bagaglio culturale, una base di conoscenze e competenze che le ha permesso poi di iniziare a lavorare come volontaria nel settore della logistica per arrivare a coprire il ruolo di athlete manager al Fan Village, un contatto diretto con gli atleti che richiedeva una buona conoscenza delle lingue.
7: Ho conosciuto tante persone diverse, culture diverse, ho avuto la possibilità anche di parlare lingue diverse, perché venivano anche turchi.
3: Oggi la sua corsa non si arresta. Marianna, infatti, attraverso il servizio di orientamento del progetto Dai Giochi al Futuro, ha iniziato a svolgere i colloqui individuali per cercare un lavoro legato sempre all'accoglienza clienti, alla segreteria o al front office. Un percorso guidato che oggi le ha permesso di inviare

0: presentare già le prime candidature.
1: Penso che questa sia una grandissima opportunità per tutti, per tutte le persone che hanno non solo lavorato oggi come me, come volontaria, ma anche per tutta Taranto, per tutte le persone che hanno bisogno di un punto di riferimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Due facce contrapposte della stessa medaglia. Da una parte il crollo del potere d'acquisto che mette in crisi le attività commerciali, dall'altra la presenza dello stabilimento siderurgico che viene vista come un impedimento a nuovi investimenti. La crisi dell'ex Ilva non è questione che attiene solo a chi lavora all'interno o intorno all'acciaieria. I suoi effetti si dispiegano anche su altri settori dell'economia, come ha chiarito il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
4: E fanno sensazione i 2.800 posti di lavoro che chiaramente sono minacciati da questa crisi che è attribuita all'Ilva, ma c'è tutto un altro mondo che non viene guardato, che consideratemi il termine, viene considerato fantasma. Nel primo trimestre, fra il 2026 e quelli del 2025, dati camerali, abbiamo chiuso 1.000 attività con il moltiplicatore medio che noi consideriamo fisso, quello di 1 a 3. Voi pensate che nel primo trimestre 2026 Taranto e provincia, la terra ionica, ha perso 3.000 posti di lavoro.
3: Ecco allora la necessità di avviare un programma serio di rilancio del territorio che vada oltre l'avvertenza Ilva.
4: Qualunque sia il futuro dell'Ilva, dove il governo deve prendere atto di queste cose e deve comprendere che la città, se si deve sviluppare, si deve sviluppare anche per quello che è un problema di carattere sociale che tra poco potrebbe esplodere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano, che si è riservata di decidere sulla richiesta dei commissari dell'ex Ilva di sospendere il provvedimento di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. È presumibile che la decisione arrivi all'inizio della prossima settimana, prima della fatidica data del 16 settembre, che l'azienda indica come il punto di non ritorno per lo spegnimento degli impianti. Nel frattempo non si hanno ancora notizie da Palazzo Chigi. Il governo, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, si era impegnato a convocare i sindacati entro un paio di giorni dall'incontro dell'8 settembre. Probabile a questo punto che anche il governo attenda gli sviluppi giudiziari prima di riconvocare le organizzazioni sindacali. Intanto, in previsione di un esito negativo per l'azienda, in questi giorni sono stati a Taranto alcuni emissari del gruppo Marcegaglia, impegnato nella cordata italiana interessata ad acquisire l'azienda siderurgica. A quanto pare però la visita non sarebbe da ricondurre alla eventuale acquisizione, ma avrebbe avuto solo un obiettivo commerciale, dal momento che proprio Marcegaglia potrebbe essere tra i fornitori di Bramme in caso di chiusura dell'area a caldo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di oltre 12,5 milioni di euro consentirà all'amministrazione comunale di sviluppare interventi di mobilità sostenibile. Il primo passaggio è costituito dal potenziamento dei nodi intermodali del sistema BRT, che farà il paio con la rifunzionalizzazione dell'area di scambio Cimino, dove si prevede la sopraelevazione delle aree di sosta e un'integrazione spinta con trasporto extraurbano, linee ciclabili e servizi digitali per i viaggiatori. Le risorse individuate all'interno del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, si legge nella nota del Comune di Taranto, copriranno interamente gli interventi della proposta progettuale destinati a dare una spinta importante alle politiche di mobilità sostenibile e alla riduzione dell'inquinamento della giunta guidata dal sindaco Bitetti. Il terzo segmento dell'intervento è rappresentato dalle piste ciclabili con la riqualificazione del tratto di Viale Ionio per garantire la continuità urbana e la realizzazione di velostazioni. Chiude il quadro delle azioni previste dal piano la realizzazione di aree pedonali nei pressi delle scuole, nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con zone a velocità limitata nei quartieri più distanti dal borgo. Così l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli. L'insieme di questi interventi definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni clima alteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile, capace di innalzare gli standard della salute pubblica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ieri mattina all'alba la brutale aggressione

0: A due dipendenti di Chima Ambiente, un uomo e una donna, colleghi di lavoro, pare anche compagni di vita. L'uomo è gravissimo, è ricoverato al Santissima Annunziata ed è in condizioni serie anche la donna, che è stata ferita al sangue. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto serio, molto, molto grave. Questo pone ancora una volta il problema della sicurezza per i dipendenti delle aziende municipalizzate. Ne parliamo con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buongiorno Sasso.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: Allora, diciamo innanzitutto che le indagini sono condotte dalla polizia per fare luce su questo episodio sconcertante, perché si è trattato di un vero e proprio agguato. Quello che è accaduto ha tutte le sembianze di una spedizione punitiva nei confronti di questi due dipendenti di Chima. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Due dipendenti, appunto, mentre si recavano sul proprio posto di lavoro in via Cesare Battisti, sono stati aggrediti da un comando, un vero e proprio comando di due, forse tre persone, che a colpi di spranga li hanno picchiati in modo davvero brutale. Sasso, c'è un problema di sicurezza?
1: Noi lo rileviamo da tempo, direttore. Innanzitutto ai lavoratori, alla lavoratrice e al lavoratore vanno la nostra più grossa solidarietà. Teniamo a sottolinearlo, tengo personalmente a sottolineare che parliamo di due lavoratori ineccepibili che hanno dei curricula lavorativi e professionali di primo rilievo, che quindi persone che in azienda sono stimate da tutti. Sostanzialmente quello che è accaduto ieri ha qualcosa di scioccante, perché è accaduto peraltro nel luogo di lavoro, davanti al luogo di lavoro, davanti ai colleghi. Per fortuna gli aggressori, per fortuna, ringraziando l'intervento di cittadini per bene che hanno inteso intervenire per bloccare l'aggressione, l'atto vile che si stava compiendo, per fortuna non ci sono state ripercussioni. Questi aggressori non sono entrati nell'autoparco, perché come abbiamo sottolineato ieri unitariamente nella nota sindacale, non vi è un servizio di guardiania, di vigilanza, non ci sono, purtroppo a dirlo, neanche delle telecamere. Per fortuna proprio in quella appunto di via Cesare Battisti ci sono delle telecamere della Polizia di Stato, e quindi per fortuna si è riuscito fin dai primi minuti a ricostruire almeno sommariamente l'accaduto, e quindi ora confidiamo nelle indagini della Polizia di Stato e della Digos che possano fare chiarezza e assicurare alla giustizia quanto prima questi veri e propri delinquenti.
0: Vi siete rivolti al prefetto, giusto?
1: Abbiamo scritto al prefetto, sì, perché come abbiamo fatto, ripeto, in passato, già più che altro rivolto al servizio di trasporto pubblico, ai bus e capilinea di Chima Mobilità, crediamo che adesso vada posta, poiché anche sulla questione dei rifiuti a Taranto e sull'annosa questione della differenziata, dei luoghi, degli abbandoni e delle sanzioni da parte di Chima Mobilità, ci si sta andando sempre più, diciamo così, purtroppo verso una situazione di tensione, spesso accade tra i lavoratori e i cittadini, e quindi anche su questo crediamo che con il suo eccellenza il prefetto e con le forze dell'ordine in un secondo momento vadano fatte delle valutazioni di opportunità sull'inserire nelle azioni che si sono rivolte all'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto pubblico locale anche delle misure che guardino ai lavoratori della società di gestione dell'igiene ambientale a Taranto.
0: Grazie Carmelo Sasso, torneremo ad aggiornarci su questa vicenda e in generale sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle municipalizzate, in particolare Chima Ambiente e Chima Mobilità. Grazie Carmelo Sasso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una lettera ai sindaci per scuotere anche gli enti locali sulla emergenza delle carceri pugliesi e in particolare sul grave sovraffollamento della casa circondariale di Taranto. L'iniziativa è del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria. A spiegare il senso di questa lettera è il segretario dell'organizzazione Federico Pilagatti, intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
4: Il sindaco, come diciamo, ha funzioni di sicurezza e chiaramente in collegamento col prefetto e funzioni per quanto riguarda la gestione sanitaria. Quindi queste attribuzioni che gli vengono, secondo noi, sarebbero fondamentali per cercare di alleviare la situazione del carcere di Taranto, ma in generale delle carceri pugliesi.
0: Intanto è prevista la visita al carcere di Via Magli degli onorevoli Elia e Zamparutti per l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Scettico Pilagatti sulla reale portata di queste iniziative.
4: Se un carcere funziona bene, diciamo, ci guadagnano tutti, ci guadagnano i detenuti, ci guadagna la polizia penitenziaria, ma soprattutto si guadagna il territorio in termini di sicurezza. Solo che noi, diciamo, siamo un po' arrabbiati con queste associazioni Antigone, Nessuno Tocchi Caino, perché poi entrano nel carcere, stanno un'ora, il tempo che stanno, per parlare col direttore, forse parlare con qualche detenuto, escono, denunciano la situazione e tutti a casa. Noi vorremmo che anche queste associazioni iniziassero un po' a capire che qui non si gioca più, cioè qui se vogliamo fare qualcosa di positivo per il sistema carcerario, quindi non per la polizia penitenziaria, i detenuti, ma soprattutto per la popolazione, dovremmo tutti collaborare per offrire un carcere che, dove si sconta la pena e quindi ci sia la certezza della pena, però se, come dice la Costituzione, articolo 27, offrire anche delle posizioni e della possibilità di reinserimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il giudice di pace di Taranto ha accolto il ricorso presentato da un associato di Confagricoltura, dichiarando illegittimo l'aumento retroattivo del prezzo dell'acqua irrigua per la stagione 2022. La sentenza ha stabilito che il consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia non poteva modificare il costo da 0,20 a 0,25 euro al metro cubo, a contratti già firmati e servizio erogato. Nel caso specifico, un'azienda agricola del Tarantino si era vista richiedere un compenso basato sul nuovo prezzo per oltre 9.000 metri cubi di acqua. Il direttore Carmine Palma e il presidente Angelo De Filippis hanno sottolineato come la decisione rafforzi un principio fondamentale di correttezza e trasparenza. Gli agricoltori hanno pianificato colture e investimenti basandosi su costi certi e non possono farsi carico dei rincari sostenuti dagli enti gestori. Pur applicandosi al singolo ricorso, la sentenza rappresenta un precedente di peso nel dibattito ancora aperto sui conguagli irrigui del 2022 e sulla tutela del comparto agricolo locale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Circa 40 sacche di sangue, e questo il bilancio della giornata di donazione che si è svolta questa mattina in Piazza della Vittoria a Taranto. L'iniziativa organizzata dall'USB in collaborazione con la FIDAS rinnova un impegno portato avanti ormai da anni attraverso diversi appuntamenti periodici per sensibilizzare cittadini e lavoratori sull'importanza di donare. Secondo Michele Altamura dell'USB Taranto si tratta di una causa importante che conferma le volontà del sindacato di essere vicino non solo alle questioni lavorative ma anche alla vita delle persone e della comunità.
6: Ha avuto un grandissimo riscontro. Già posso annunciare che per l'anno 2027 ci saranno ulteriori 3 donazioni come è successo negli altri anni.
5: Un concetto ribadito anche da Michele Panessa della FIDAS Taranto, che ha descritto la donazione come un piccolo ma grande gesto che permette a molte persone semplicemente di vivere.
7: Ci arriva notizia dal trasfusionale che stanno rimandando interventi chirurgici. Quindi noi ogni giorno siamo in contatto con il trasfusionale, loro ci avvisano di questa mancanza. Il nostro appello è rivolto specialmente ai giovani, perché ovviamente sono loro che dovrebbero garantire più di altri la donazione del sangue, che ovviamente è una cosa importantissima.
5: Le donazioni sono state effettuate a bordo dell'autoemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, definita dal sindaco di Taranto Piero Bitetti un vero e proprio simbolo di concretezza per una

0: atto di solidarietà fondamentale.
1: Sappiamo della difficoltà che c'è a reperire sangue, quindi ogni azione, ogni gesto di questa natura è certamente meritevole di attenzione, va premiato, anzi faccio un appello ai cittadini lì dove è possibile, chi può, di venire a donare il sangue in Piazza della Vittoria fino, diciamo, al pomeriggio, perché ecco, questa raccolta sangue è indispensabile per far stare meglio chi oggi è in difficoltà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Continuiamo a parlare di Mediterraneo Open Water che torna a Taranto 11, 12 e 13 settembre al Monrev, in un posto bellissimo del nostro territorio. La competizione inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN, Federazione Italiana Nuoto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale del patrocinio del Comune di Taranto di Opes Italia. E, è un posto bellissimo il Monrev. E poi ovviamente tutti gli atleti che parteciperanno, la Mediterraneo Open Water ribadisce ovviamente la dimensione nazionale, la vocazione di attrarre campioni internazionali e insomma ci sono tante belle cose da vivere. L'11 venerdì, domani alle ore 18:30 ci sarà la serata inaugurale e poi il 12 e 13 dalla mattina ci saranno le competizioni. Io adesso voglio parlare con Francesco Falcone di Grafilandia, che è quello che segue la comunicazione, proprio per chiedere com'è importante, cosa e come comunicare in questo tipo di eventi proprio come Mediterraneo Open Water. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cittadella.
3: Benissimo, allora Francesco, cosa e come comunicare in un evento del genere?
4: Beh, in un evento del genere è importante comunicare in maniera ovviamente diretta con tutta la parte sportiva, quindi noi diciamo abbiamo un taglio dedicato agli atleti che devono iscriversi e che vogliono partecipare al nostro evento, e poi ci occupiamo ovviamente di comunicare anche con il pubblico che invece partecipa alle gare, assiste alle gare, quindi sono due canali di comunicazione, due target.
3: Ho capito. E in quale maniera? Cioè, nel senso, come fate voi a rapportarvi con queste persone, con gli atleti? In quale maniera?
4: Allora, noi per prima cosa abbiamo dato, ma questo già nel 2024, una veste grafica a tutto questo evento, un'identità visiva. E poi ovviamente, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze del mio staff, utilizziamo tutti i canali possibili, sia online che offline, quindi i social sicuramente. Poi abbiamo realizzato una web app a cui abbiamo chiesto di iscriversi tutti gli atleti per inviargli delle comunicazioni non solo durante il periodo vicino alle date dell'evento, ma durante tutto l'anno. Noi li coinvolgiamo in tutta la preparazione, la fase preparatoria all'evento, e ovviamente parliamo di eventi di atleti nazionali ma anche internazionali, quindi la comunicazione li raccoglie tutti, mentre poi abbiamo fatto delle attività, delle campagne offline, quindi abbiamo fatto dei 6 metri per 3 stradali, tutto quello che comprende locandine, flyer e l'installazione durante sul posto direttamente sulla location già da qualche giorno.
3: Ok, perfetto, quindi insomma una comunicazione a tutto tondo, sia fisicamente nel luogo in cui si svolgerà la competizione e ovviamente sui social, come oggi funziona, no? Perché questi insomma, noi siamo abituati ai metodi tradizionali, noi. Va bene Francesco, grazie mille per essere stato qua in Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team, a presto, arrivederci.
4: Grazie a voi,
3: ciao.
4: Buon lavoro anche a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'atleta di Taranto, tornato in auge grazie ai giochi del Mediterraneo. Ora la vita di questo misterioso campione è anche un romanzo, grazie alla penna di Laura Lovecchio, autrice di Lamisco, l'atleta tarentino. Un romanzo, certo, ma fondato su dati storici, come spiega l'editore Gianfranco Mandese.
6: Laura Lovecchio ha portato avanti la stesura di questo romanzo storico, documentando in maniera piena tutti i momenti che riguardano la vita di Taranto nel V secolo a.C.
5: Grazie a questo romanzo è possibile scoprire come si viveva nella Taranto del V secolo a.C.
6: Ci fa rivivere

0: quella città della Magna Grecia del V secolo a.C., in tutti i suoi aspetti quotidiani che riflettono non solo la vita, ma anche l'attività artigianale, l'attività commerciale.
1: Tra le caratteristiche di pregio del volume, la copertina realizzata dagli studenti del liceo Calò.
0: È importante che l'attività imprenditoriale vada a collegarsi con il mondo della scuola e in questo caso, in virtù della disponibilità della preside Rosanna Petruzzi del liceo artistico di Grottaglie Consilia Taranto, è stato bandito un concorso dove si sono cimentati gli studenti e le studentesse degli istituti di Taranto e di Grottaglie. La vincitrice è la studentessa Elena Calò.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: Dal cilindro dei Ladisa alla fine è spuntato il nome di Luca Tiozzo. Sarà il tecnico di Chioggia dunque a subentrare ad Alberto Giuliatto, esonerato insieme al direttore sportivo Danilo Pagni dopo i primi deludenti risultati di questo inizio di campionato. Circostanza piuttosto singolare è che fu proprio Pagni, 5 anni fa, a segnalare Tiozzo al Taranto. Non se ne fece nulla, la società gli preferì la terza e la scelta si rivelò azzeccata. Il nome di Luca Tiozzo è venuto fuori mentre era già a Taranto Vincenzo Feola, il tecnico che sembrava ormai destinato alla panchina rossoblù. Nonostante il suo ottimo curriculum e la sua robusta esperienza, Feola si è visto superare proprio sul filo di lana. Sui social i tifosi hanno accolto con molto scetticismo la notizia dell'ingaggio di Luca Tiozzo, non entusiasmano i suoi precedenti risultati sportivi e preoccupano la squalifica di 4 mesi, poi ridotta a 2, e il DASPO di 5 anni rimediati in passato per aver rivolto offese discriminatorie nei confronti di un suo giocatore albanese. Nel corso della sua carriera, Tiozzo ha guidato il Delta Porto Tolle, il Mestre e l'Abano, prima di giungere sulla panchina del Matelica, conquistando 2 secondi posti nel girone F di Serie D, 2 vittorie nei playoff di girone e la conquista della Coppa Italia di categoria. Dopo le esperienze con Adriese e San Giorgio Sedico, Tiozzo ha guidato l'Alba Longa con un bottino di 54 punti in 26 partite. Infine è arrivata alla panchina del Muzane, prima di approdare in Puglia per allenare Fasano e Gravina. L'ultima sua esperienza è alla guida del Valmontone, sempre in Serie D. Ora la sua piazza più ambiziosa, il Taranto, una scommessa per lui e per la società che per rilanciare la squadra ha deciso di ripartire da Tiozzo e dal nuovo direttore sportivo Montervino. Il campo dirà se questa nuova accoppiata si rivelerà vincente e se saprà vincere soprattutto la diffidenza dei tifosi che si aspettavano scelte più collaudate e più in linea con le proclamate ambizioni.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley Taranto in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B. La squadra lavora con grande intensità sotto la guida di coach Gianni Narracci, mentre la società si prepara a completare il roster. Sul momento dei rossoblù e sugli obiettivi stagionali abbiamo ascoltato il presidente Francesco Scarnera.
5: Beh, tutto sommato non ci possiamo lamentare, in quanto i ragazzi lavorano con impegno, con entusiasmo. Il clima è di ottimismo, e stanno lavorando sodo, è inutile nasconderci sotto la guida sempre di Gianni Narracci. Il caldo ovviamente sta dando un po' di fastidio, ma loro sono professionisti e pertanto lavorano in maniera professionale. E, a dire la verità, già sto notando delle situazioni favorevoli, come una coesione fra i ragazzi, c'è amicizia, è quello che voglio in realtà. Tra l'altro incontreremo la squadra forse più forte del campionato, perché dalle notizie che ci arrivano un po' da tutte le parti, credo che il San Giuseppe Vesuviano abbia fatto uno squadrone ed è una delle più accreditate a vincere il campionato. Però noi, come ho sempre detto, faremo sempre la nostra parte, faremo del nostro meglio, non staremo lì a guardare, combatteremo ogni partita e cercheremo sempre di fare il meglio. Poi tutto quello che verrà sarà, io sono comunque ottimista, pertanto sono felice di quello che ho fatto e del roster che stiamo costruendo.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
1: La decisione è arrivata ed è una decisione che cambia la storia dello stabilimento siderurgico e della città di Taranto. I

0: I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno infatti respinto l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria. I legali chiedevano di sospendere il provvedimento col quale la stessa Corte d'Appello, a fine luglio, aveva disposto la chiusura del raccaldo entro il 28 ottobre. La Corte aveva motivato il suo decreto per la presenza diffusa di amianto e per la persistenza di emissioni nocive. Nei prossimi giorni, quindi, saranno avviate le procedure di spegnimento degli impianti, una svolta che mette fine al ciclo integrale della produzione di acciaio e cambia definitivamente gli scenari intorno alla sorte dello stabilimento siderurgico. Si apre ora la drammatica questione dei lavoratori. Quale sarà il loro destino? Il fermo dell'area a caldo avrà sicuramente un effetto domino anche sull'area a freddo, quindi su tutta la filiera produttiva, da Taranto agli altri stabilimenti del nord. Non è da escludere allora che l'azienda possa decidere di procedere alla cassa integrazione per l'intera popolazione lavorativa, circa 10.000 lavoratori in tutto il gruppo, 8.000 nel solo stabilimento di Taranto. Va poi considerata la situazione dell'indotto, dove già nelle settimane scorse era stato annunciato l'avvio di procedure di licenziamento, a rischio quindi altre migliaia di posti di lavoro. Le operazioni di spegnimento degli impianti potrebbero avere inizio già dal 16 settembre ed entro la fine del mese il siderurgico, che nel bene e nel male ha segnato la storia di Taranto, potrebbe essere completamente fermo. La fine, 66 anni dopo, la posa della prima pietra di quel quarto centro siderurgico, allora accolto come una benedizione per una città e un mezzogiorno alla disperata ricerca di posti di lavoro. 66 anni dopo, il dramma dei posti di lavoro si ripropone in tutta la sua drammaticità, questa volta in assenza di prospettive chiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute. E questa è la prima e più forte motivazione con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta dell'azienda siderurgica di sospendere il fermo dell'area a caldo. A fronte del grave danno di natura economica da compromissione degli impianti, scrive la Corte, si pone nel caso l'esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita e alla salute. Per la Corte quindi nessun compromesso per bilanciare diritto alla salute e diritto al lavoro, un mantra risuonato di continuo in questi lunghi anni, ma che nessun governo è riuscito a tradurre in fatti concreti. La Corte si sofferma anche sugli aspetti occupazionali. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo, scrivono i giudici di Milano, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso, ma piuttosto come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata nel corso degli anni la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti. La Corte suggerisce anche di impiegare gli operai nelle opere di bonifica e adeguamento degli impianti, poiché, scrivono i giudici, si tratta di attività affini. Fin qui le motivazioni. Ora tocca alla politica fare fino in fondo la propria parte per evitare l'esplosione della temuta bomba sociale. Tocca al governo, l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito col cerino in mano, assumersi la responsabilità di individuare soluzioni e alle istituzioni locali il compito di far rispettare con determinazione un territorio che fino ad oggi ha risentito anche della scarsa autorevolezza della propria classe dirigente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto è terza in Italia per incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. È il dato più drammatico che emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. La provincia ionica registra un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati, contro una media nazionale di 17,8. Taranto ha fatto registrare 7 vittime nei primi 7 mesi dell'anno. Davanti a Taranto ci sono soltanto Vercelli e Cosenza. Il quadro regionale non è meno preoccupante. La Puglia è quinta in Italia per incidenza della mortalità sul lavoro, con 22,3 morti ogni milione di occupati, ed è inserita nella zona rossa. Oltre Taranto, che occupa, come detto, il terzo posto nazionale, Foggia è 14esima, Brindisi 27esima, mentre Bat è 47esima, Bari 61esima, Lecce 62esima. Per il coordinatore territoriale della UIL, Gennaro Oliva, i numeri confermano che non si tratta di episodi isolati, ma di una emergenza che impone un cambio di passo. Per fronteggiare questa situazione, la UIL chiede al governo di rafforzare gli organici ispettivi e le attività di controllo.

0: controllo, contrastare gli appalti al massimo ribasso e gli appalti a cascata, escludere dalle gare pubbliche le aziende che violano le norme sulla sicurezza e proseguire il percorso per una procura speciale dedicata agli infortuni mortali sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 866 detenuti a fronte di una capienza di 430 posti. E questa è la condizione di sovraffollamento del carcere di Taranto, rilevata dall'associazione Nessuno Tocchi Caino. Una sua delegazione, guidata dagli onorevoli Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti, ha compiuto una visita nei diversi reparti della casa circondariale.
2: È lo specchio di una, semmai uno specchio ancora più aggravato di una situazione nazionale di sovraffollamento ormai strutturale che sta tornando ai livelli di 13 anni fa, quando la Corte europea per i diritti dell'uomo condannò l'Italia per trattamenti inumani e degradanti con la sentenza Torreggiani proprio a causa del sovraffollamento.
0: Resta il tema fondamentale del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute. Anna Briganti anima le attività di laboratorio all'interno della sezione femminile del carcere.
3: L'obiettivo è quello di parlare delle proprie emozioni, cosa che spesso dimentichiamo. Chi entra in carcere, dal mio punto di vista, da quello che ho potuto constatare in questi 2 anni e mezzo di incontri, ha proprio una vita in cui è mancato loro l'amore.
0: La soluzione sarebbe quella di studiare misure che vadano oltre la detenzione in carcere.
2: È un istituto, il carcere, che ormai ha fatto il suo tempo, che è irriformabile, e dobbiamo pensare più che a un carcere migliore, a qualche cosa di meglio.
0: Il reinserimento nella società resta comunque un traguardo molto difficile da raggiungere.
3: Perché purtroppo lo stemma, no, ex detenuto rimane sulla loro pelle inciso. La società non è accogliente nei loro confronti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il Disability Pride è stato presentato nella centrale Piazza della Vittoria. Si partirà da Taranto il prossimo 19 settembre.
5: Si parte dalla consapevolezza che questo è il Disability Pride Puglia e che quindi si estende da Foggia a Lecce in varie date durante il mese di settembre e con una data speciale a ottobre quest'anno. Il Disability Pride Puglia quest'anno comincerà da Taranto il 18 ottobre con un incontro che prevede la discussione in 2 tavoli, uno sui rapporti e l'accessibilità all'affettività, ai rapporti amicali, insomma, alla genitorialità e a tutti quei rapporti sociali attraverso i quali spesso e volentieri passa l'abilismo della società nei confronti delle persone con disabilità. E poi ci sarà un secondo tavolo sull'accessibilità urbanistica, un po' più concentrato su Taranto. Poi il 19, sempre alle 17, invece che da Piazza della Vittoria dove siamo ora e dove si terranno i tavoli, il 19 alle 17 si parte da Piazza Castello per un corteo che vedrà come percorso incluso nel percorso anche il lungomare di Taranto, passerà dal corso e si concluderà in Piazza Garibaldi, dove in serata ci sarà il Disability Pride Village con altri interventi e attività a tema sul Disability Pride e un po' di intrattenimento sempre offerto dal Disability Pride Taranto.
4: I vari appuntamenti saranno anche occasione per affrontare il tema della riforma della disabilità e soprattutto comprendere quali sono le novità.
5: A livello di percorso legislativo burocratico ci siamo. A gennaio finalmente andrà in vigore una riforma che ha visto la luce per la prima volta intorno al 2024. Su indicazioni e disposizioni da parte addirittura delle Nazioni Unite nel 22, che appunto stabiliscono e sanciscono una volta per tutte che la società deve essere totalmente accessibile a qualunque livello per tutti. E la riforma della disabilità riguarda proprio questo. Il suo punto fondamentale, possiamo dire, è il progetto di vita indipendente, cioè un progetto attraverso il quale la persona con disabilità deve stabilire come fare a raggiungere appunto la stessa autonomia e la stessa capacità di indipendenza che può avere una persona che disabilità non ne ha. Sarà

0: ha tutto in carico all'INPS e noi vogliamo che si faccia chiarezza, saranno le commissioni che dovranno occuparsi di questi progetti di vita indipendenti, saranno del tutto in carico alle varie INPS dei territori, e noi appunto ci stiamo preoccupando che le persone con disabilità siano consapevoli di quello che sta per succedere e soprattutto che le istituzioni siano recettive verso le nostre istanze e le nostre richieste.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La dedizione nel restauro archeologico, l'impegno nella tutela del patrimonio storico, nell'attività divulgativa e nella gestione museale. Sono queste le principali motivazioni che verranno riconosciute agli operatori culturali provenienti da tutta Italia all'interno dell'edizione 2026 del Premio Zeus, l'evento internazionale di archeologia nato dalla collaborazione tra il Museo Marta di Taranto e l'amministrazione comunale di Ugento, che ogni anno valorizza le radici e l'identità dei territori pugliesi e salentini. Il premio, che verrà celebrato domani sera alle 20:30 in piazza San Vincenzo, largo Duomo a Ugento, prende il nome dalla statuetta bronzea tardo arcaico di Zeus risalente al 530 a.C. e attribuito a un atelier tarantino, di ritorno da un'esposizione internazionale al Museo dell'Acropoli di Atene, che secondo la direttrice del Marta, Stella Falsone, rappresenta da ormai 15 anni il dialogo e l'interazione culturale tra i popoli del Mediterraneo.
3: Il richiamo a quello che Taranto ha vissuto in questo periodo, i giochi del Mediterraneo, è un'eredità fortissima sulla relazione che esiste tra questa città, questa sponda ionica e tutte le altre sponde del Mediterraneo. Ma qui noi parliamo anche di una relazione, come dire, di terra tra Taranto e i popoli dei Messapi, i popoli indigeni della Puglia, in una dimensione storica che può, deve essere paradigmatica della relazione possibile tra i differenti popoli che abitano le terre, le nostre terre, i nostri territori.
2: L'evento inoltre rappresenta un investimento in conoscenze e relazioni, capace di generare nuovi racconti. Per il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, l'archeologia non è soltanto una disciplina scientifica, ma una vera e propria forma di dialogo tra il tempo e l'uomo.
4: Lo Zeus è lo stemma, è l'emblema principale della nostra comunità. Non è solo lo Zeus, abbiamo già in atto altri scavi che ci vedono partecipi di quello che è la nostra identità, quella messapica, che appunto che tante volte noi andiamo a riscoprire e che spero che portiamo alla luce anche altre evidenze archeologiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La libertà della musica, la capacità di interpretarla, di viverla, incurante dei confini tra i generi, l'intensità della sua voce, la voglia instancabile di mettersi in gioco, l'amore per lo studio e per l'approfondimento, le permettono di unire passione e competenza, raffinata e istrionica. Anna Abate Mattei, in arte Annette, unisce swing, jazz, pop, musica brasiliana, al Sud America e flamenco. E tra le figure più interessanti nel panorama della scena jazz e swing italiana, la sua formazione passa attraverso il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, dove approfondisce la chitarra jazz, strumento che diventerà parte integrante della sua identità musicale. Nel 2004 a Tenerife sviluppa un progetto in duo di chitarre acustiche dedicato a jazz e bossa nova, iniziando un percorso sempre più orientato alla fusione tra linguaggi e culture musicali. Annette, parte integrante della famiglia di Radio TV Cittadella, da 6 anni conduttrice di Partecipiamo Taranto, è stata premiata a Palazzo Ducale a Carosino come eccellenza del territorio, dimostrando che quello tra l'entusiasmo della passione e l'impegno è senza dubbio un connubio vincente.
6: Davvero, grazie intanto a te per questa intervista. Siamo nella stessa famiglia, ecco, ogni giorno insieme, quindi intanto sono grata a te per questa tua attenzione nei miei confronti, ovviamente tutta la radio e la TV Cittadella. Sì, la mia comunità mi ha premiato, era particolare, era strano. Infatti la prima cosa, quando mi hanno telefonato, ho detto a me, nel senso che non immaginavo che potesse essere un riconoscimento nel senso della mia quotidianità, perché il mio lavoro è la mia vita, è uno stile di vita, è quello che io amo, no? Che faccio, mi sono resa conto, da 30 anni, e quindi sono volati questi 30 anni tra la formazione, la ricerca, i viaggi nel mondo, le cose, e vedere che il tuo paese, no, ti apprezza. Io lo vedo quotidianamente, in effetti, perché sono tutti cari, sono tutti gentili, sono tutti adorabili, e quindi questa vicinanza presenza, io l'avverto quotidianamente. Poi c'è anche da dire che Carosino è una bella comunità, nel senso che ci sono delle belle menti, un concentrato di bellezza, quindi questo mi fa piacere, molto bello. Quindi sono grata a Io Centro, a Rita Greco, che è la presidente di questa associazione politico-culturale, perché veramente forse mi sono sentita più che mai presente all'interno di questa comunità, vista. Ecco, questo mi piace molto. Lo studio è fondamentale, lo studio è qualcosa che ti salva, no? Che, come dicevo, da un piccolo paesino ti può portare nel mondo, ed è quello che è successo a me.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 120 bambine e ragazzi di Taranto e provincia, figli di dipendenti di TP Italia, ad essere stati premiati per l'impegno e l'eccellenza nello studio. Protagonisti della seconda edizione della Scuola dei Tippini, i giovani studenti hanno ricevuto un prezioso riconoscimento, non solo accademico. Per Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione di TP Italia, infatti, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare i sacrifici, il talento e la dedizione dei ragazzi, offrendo loro un concreto sostegno per il futuro.
7: È un investimento nel futuro, dimostrare che c'è la parte sana che cresce, che deve avere voglia di crescere, voglia di investire nella conoscenza, nel proprio futuro. Il premio sono dei buoni presso una libreria di Taranto, la libreria Mandese, sono dei voucher, dove i nostri tippini potranno prendere quello che vorranno, dare un contributo alle spese scolastiche, che anche quest'anno sono abbastanza forti.
2: In una città come Taranto, che oggi affronta sfide complesse sul piano economico e sociale, l'azienda ha voluto lanciare un forte messaggio di speranza e vicinanza alle famiglie, ma anche di gioia e spensieratezza grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Emozionauti, che da 2 anni ormai lavorano insieme a TP Italia. Durante la serata, Jacopo Scascitelli, in arte dottor Ciappotto, ha regalato alla platea momenti di allegria, ricordando l'importanza della leggerezza nel costruire le relazioni positive e il valore del sorriso.
8: Loro non sono un voto, ma la cultura e lo studiare li rende liberi, e quello che vorremmo dare è quello di poter sognare e poter fare le cose che oggi sono dei bambini, ma domani saranno degli adulti, quindi il loro sognare, il loro meravigliarsi, che possa accompagnarli e poter contagiare gli adulti, perché a volte ci dimentichiamo quanto può essere bambini e belli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, City Girl, il nuovo singolo di Dario Di Stasi. Insomma, Dario Di Stasi naturalmente è un cantautore, musicista italiano, devo dire da respiro internazionale, insomma, che troviamo questa sera con questa bella canzone che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Dario, benvenuto.
1: Grazie mille l'invito, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu inizi il tuo percorso come chitarrista perché ti segui, tra l'altro, ho letto, formato alla guida di grandi maestri del jazz, del rock, del fusion, e poi hai conseguito anche un bel diploma in chitarra, in pratica.
1: Sì, ho fatto un po' di giri per l'Italia seguendo questa prima passione per la chitarra, per questi insegnanti di Guglielmo Scavato, Nicola Gordisco, De Petris, e poi con Alex Tornello e la sua scuola ho concluso con un percorso che è un, diciamo, certificato di alta formazione, a sublimare questo mio amore per la chitarra.
0: Senti, poi hai studiato anche canto al Conservatorio di Santa Cecilia e poi ti sei perfezionato nel Regno Unito, sei stato a 5 anni a Manchester, se non sbaglio.
1: Sì, canto e chitarra in quel periodo, sono stato a Roma, ma a St. Louis, che è un'accademia, è una scuola di musica jazz principalmente, e poi mi sono trasferito in Inghilterra, Regno Unito, in italiano diciamo sempre Inghilterra, Regno Unito, e ho passato 5 anni lì e in musica lì ho fatto diverse cose, anche perfezionarmi, ma soprattutto avviare una band e fare tanti live.
0: Bene, Dario Di Stasi con noi questa sera, City Girl, la nuova canzone. Insomma, stiamo parlando un po' di quello che è il tuo percorso artistico. Hai citato alcune band delle quali hai fatto parte, hai iniziato a suonare la chitarra, ma poi, insomma, è nata questa bella predisposizione all'ascolto, la passione alle lingue straniere. Hai iniziato naturalmente a scrivere in inglese, esclusivamente in inglese, i tuoi testi, quindi è partita anche questa tua via nel cantautorato, in pratica.
1: Sì, sostanzialmente il mio primo amore in realtà era la forma canzone, io amavo le canzoni e quindi inconsciamente stavo andando sempre di più verso l'atto dello scrivere canzoni, quindi la chitarra sì, ma chitarra come strumento. È stato il grande obiettivo della mia vita, e scrivere brani è veramente ciò che mi descrive meglio, mi realizza appieno, è quello che faccio con più grande passione.
0: Senti Dario, parliamo dei tuoi testi che poi affrontano quelle che sono tematiche universali, l'amore, i sentimenti, le relazioni, diciamo che un invito, no, all'ascoltatore a quella che è una bella riflessione introspettiva, è quello che un po' vuoi lanciare, vuoi comunicare con i tuoi testi, o sbaglio Dario?
1: No, non sbaglio assolutamente. Le relazioni, l'amore sono una delle tematiche, ma è anche un veicolo che io spesso utilizzo per parlare d'altro, nel senso che l'attrazione, come in questo brano proprio, ma anche nei singoli precedenti di quest'anno, ad esempio, è qualcosa che tutti proviamo, ma l'attrazione non è solo verso qualcun altro, è anche verso mondi nuovi. Diciamo che cerco di andare a fondo nelle tematiche, ma trovando un modo di restare anche in superficie. È un approccio multidimensionale, mi interessa tanto farlo. Le canzoni l'hanno sempre fatto, in realtà, molte canzoni famose noi non pensiamo neanche a cosa significavano davvero, ma non è sempre il primo livello di lettura, diciamo.
0: Beh, c'è un altro bell'interesse in quello del tuo percorso artistico, la composizione anche di musiche per docufilm, la realizzazione di videoclip. C'è un bel lavoro in studio che fai, Dario.
1: Sì, io sia per quanto riguarda il lavoro che ho fatto per i docufilm, per documentari in passato, anche uno più recente di questi docufilm, cerco di curare tutto in autoproduzione, quindi mi piace avere totale controllo sulla mia musica per esprimermi davvero al 100%. L'esperienza, diciamo, più fortunata è stata quella di collaborare con Michele Placido per questo docufilm Varchi Attivi del 2023, nel quale ho realizzato interamente le musiche, e poi la, diciamo, colonna sonora finale è un mio brano, titoli di coda dopo le musiche strumentali, che ho scritto è un mio brano che si chiama Ghetto, che ho registrato all'epoca del Regno Unito, l'ho registrato per la Messica.
0: Bene, con noi in diretta questa sera Dario Di Stasi, City Girl, la nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo. Parliamo adesso di questo singolo che nasce poi tra l'altro dall'esigenza di liberarsi da quelli che sono limiti e anche costrizioni attraverso il racconto di una storia fugace e anche intensa. Il tutto poi tra l'altro accompagnato anche da un bel video, Dario.
1: Sì, City Girl diciamo che è un brano per me coraggioso. Io storicamente ho sempre scritto in maniera abbastanza complessa, perché vengo da musica, penso ad esempio a progressive, cioè brani lunghi, elaborati, molto pensati, no? Però sto imparando e mi sto appassionando all'arte della semplicità. Questo è un brano molto istintivo, già nel tema di chitarra acustica, suonato in maniera un po' particolare, ma è molto molto semplice. Ed è semplice la tematica, oltre che la veste sonora e i suoni, il modo sonoro. Diciamo che parla di attrazione, senza dubbio, potrebbe

0: forse mi analizzo, tutti noi lo facciamo, e mi chiedo dove sto andando, cosa, che tipo di vita ho intrapreso, e quindi quell'attrazione estiva che può essere di una persona, ragazza, sta in realtà cercando di riempire un vuoto che in tanti temo, soprattutto in questa modernità un po' bislacca.
1: Dario, noi ci dicono, la sentiremo tra pochissimo, eh? Senti, è in arrivo un album anche, lo stai preparando?
0: Sto, ho programmato la release, dirò questa anteprima, di altra musica, altri singoli per quest'anno, e in realtà un'ultima decisione su cosa farli diventare non l'ho presa. Mi piace vivere un po' la giornata, questa esperienza di questo 2026 delle release in musica, quindi lo vedremo e lo vedrò anch'io, perché non ho ancora visto.
1: Bene, allora noi siamo quasi in chiusura di questa piccola chiacchierata con Dario Di Stasi e risentiremo tra pochissimo anche il nuovo singolo. Dario, per chiudere, una domanda che poi faccio un po' a tutti gli artisti nelle mie interviste. Ecco, un sogno di Dario Di Stasi.
0: Beh, il mio sogno, come sai, il mio modo di riferimento è molto internazionale in musica. Mi piacerebbe tanto, prima di tutto... Ma dai, facciamola molto semplice. Mi piacerebbe tornare a scrivere colonne sonore per musica, quello per film, per noi. Mi piacerebbe tanto tornare al mondo del cinema come autore di colonne sonore.
1: Ma sicuramente credo è un sogno realizzabilissimo e noi te lo auguriamo. Naturalmente ti auguriamo anche tante altre produzioni come questa canzone che adesso va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama City Girl. Grazie naturalmente a Dario Di Stasi.
0: Grazie infinite a te, un'ottima giornata, grazie.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma ad Aria Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile.

0: facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi, e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
1: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio, e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì. Sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
0: Grazie.
1: Tra pochissimo. Senti, Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata, grazie, con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia, quella

0: di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Radio 2. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, 1 spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso.

0: Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde

0: Secondo un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mondo da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: rubrica è notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con...

0: una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli

0: terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause

0: cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social

0: non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme. E qui parte inevitabilmente il tormentone. Se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere. O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra. Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico. Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.